0: Siena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
1: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
0: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, Vandali, Unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila. L'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
2: Oltre tre giorni che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
0: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
1: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
0: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
1: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
3: Oh, Andrea, qui sono a Verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porco sono usato e fa, mannaggia il d***o. Maledetta porco. Non so che cazzo fa, non so andannà. Mannaggia il sangue. Labaro, qui c'è scritto Timperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte. Mannaggia c***o. Mannaggia c***o. Mannaggia il porto maledetto c***o. Ma che sto fermo, ma porto c***o. C'è un'indicazione, porco! Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è un'indicazione, porco! Maledetto! Sto pure senza nafta, sto!
0: Viva il progresso, ma vaffanculo!
4: Radio 105! Radio 105!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi.
3: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di p***.

0: Zodi 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufagafi, sono ritornato ancora perché il mio pianeta ha bisogno di me, della mia faccezza, delle verità del mondo. Infatti mi ha chiamato

bomba! Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, non fo, anche quando! Anche quando! Anche quando mangio i semi della papaya e metto il video su Instagram! Questa storia vera, ragazzi! Ed ora una canzone con un artista giovane della scena rapper. Viene da Rozzano e infatti mi ha portato la bamba, ma in camerino mi ha fottuto l'orologio! Signore e signori, pa!

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa, è spuntato un impostore, un falso Marco che figlio di puttana mente ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, orco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa. Mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio. Com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo. Mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scorreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah, cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella.
9: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
9: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
10: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
10: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
10: Io sono il vero Marco!
9: Non lo
2: Ovviamente
9: so,
2: sono
9: non
2: io,
9: so.
2: Steffi!
9: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io! Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
9: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate?
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
9: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
9: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora, silenzio, che parte il drop.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Dai. Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
4: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia.
7: Disco retto.
8: Io ti legherei. Innamorerai.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscì a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai, con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: bene, perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli episodi precedenti.
2: Sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
3: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
2: Troppo tardi.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
3: Sì, sì, così.
4: Ma che cazzo diverso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, devo
5: no,
4: farlo.
5: No, non il cazzo nel culo, no!
6: Oh!
5: Ah, che male! Oh. No, basta, dai! Oh.
7: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
8: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
4: Ma io veramente...
8: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
4: No, in realtà...
8: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re.
4: Ma no.
8: In modo da fargli pagare le sue malefatte.
4: Ma Cristo...
8: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
4: Fermati, cazzo. Non so nemmeno chi cazzo tu sia. Sparisci.
8: Tenga giù le mani.
4: Ma non ti ho nemmeno sfiorato.
8: A chi hai detto, figlio di puttana?
4: A nessuno, ma ti fai.
9: Master!
10: I ricchioni dell'universo.
11: Ehi, mamma!
10: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
4: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
10: A parte che si dice impostore, brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone.
12: Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
4: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
10: Smettila di fare il sarcastico! Non sto scherzando!
4: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe. E sono di Campobasso.
10: Chiama immediatamente mio padre!
8: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a padel con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui. La mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.

0: Belinone mea!
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla Terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia e tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, mea! Hey, mamma.
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello porta minchia.
3: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni.

0: deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
1: Fino dalla nascita c'ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche, diciamo. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle camporno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano. Escono e rientrano. E fanno rumore di orologio vecchio.
2: E basta con sto cazzo del cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
0: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
3: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
0: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi, i carciofi fanno scureggiare e i carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio. Quindi sta settimana si salta.
1: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
2: Ascolta! Adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh!
1: Ma è già nel culo!
2: Allora vengo lì e ti tiro i capelli! Mostro!
0: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo, ciao ciao.
3: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. Sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
0: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Schiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette, con la fica, ciao ciao, adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
1: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
4: So che sono sempre molto stanco, eh.
1: Oh, oh, cos'è questo rumore di 100 cicale?
4: Oh no.
1: Verrà da fuori.
2: Basta con ste cicale! E che cazzo, è dicembre! Bastardo! Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygon! Interparese del merda! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
0: Multiverso.
2: Chi sei?
3: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
2: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei?
3: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
2: eh? Ti è scappata la telefonata!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
2: Ma cosa stai dicendo? Non ti capisco!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo!
2: Basta!
3: Adesso tiro fuori il culo!
2: Che è il culo?
3: Ma magari no!
2: Ma che magari no? Che tira fuori il culo!
3: Adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che tu metti arrivo.
2: Sai che le leggi da tutti? Ma devi tirare fuori il culo!
3: Adesso tiro fuori il culo.
2: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
3: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
2: Ma che cosa vuoi da me?
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
2: Che stai urlando, bastardo!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta tra quelle, l'altro fa i versi!
2: Sei brutto bastardo! Sbagliato il numero!
3: Ce la facciamo!
2: Che cosa vuoi? Ti ha scappato il numero!
3: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
2: Americano!
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
2: Che cosa vuoi?
3: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
2: Parla bene! Che cosa vuoi?
3: Adesso faccio una foto così, dimmi! Adesso tiro fuori il culo.
2: Tira fuori il culo!
3: Hai sbagliato!
2: Ma Ennio! Guarda il telefono!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
2: Sono dieci secondi che sono qua, che cosa vuoi?
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena.
2: Mi fai morire, brutta merda, io non so mica chi sei, adesso faccio giù il telefono, vai a cagare.
3: Ce la facciamo, 46 non blocco.
2: Vai a cagare.
3: Andate al bar a farvele.
0: Multiverso.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Merda!
5: Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando! Chi è nome e cognome? Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panna.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio.
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Voglio... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia,
2: figli di Troia,
3: figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
9: No, terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
5: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
5: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
10: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
4: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Ajazzone!
4: Ajace
10: è quello grosso, Ajazzone!
4: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
4: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
4: Aia!
10: No!
4: No! No!
10: Il culo giù!
4: Attento!
10: Il culo giù!
4: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
9: di sfruttare la mia caparbietà.
4: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
4: Allora, metti dentro.
3: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Ce l'ha fatto.
12: Ho sbagliato?
13: No, giusto.
12: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
12: Sì!
14: Lo Zoo di 105.

0: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
1: Ma chi cerca?
0: A lei, signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a poche passi da casa sua, che stiamo installando i nanobot.
1: Non so cosa fanno questi Gigi.
0: Guarda, signora, è una cosa complicata, è una roba...
1: stare, dai.
0: È una cosa digitale. No, è che la chiamavo, signora, che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
1: Ah, sì.
0: E
1: quale servizio?
0: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
1: Oh, mamma mia.
0: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot, che sono dei robot piccolini, che si attivano col microchip.
1: E dove li mettete?
0: In giro per tutta... cioè, in giro, stanno in giro, nell'acqua.
1: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
0: No, entrano anche in casa poi, signora.
1: Va bene, dai. Sì. Va bene, ma chiama mia figlia, glielo spiego.
0: Allora, signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
1: Ma avete chiamato pure gli altri?
0: Sì, tutti stiamo chiamando, signora. Tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce a lei.
1: Sì, ma
0: ce lo dica, signora De Fronte, ci dica.
1: Bene,
0: che...
1: sì, glielo dico.
0: Ci va a bussare, che così magari faccio una telefonata in meno, signora. Ci va a bussare, ci dice no, non accendere niente, che ci sono i nanobot.
1: Va bene, dai.
0: L'unica cosa, signora, mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
1: Va bene.
0: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore. Un secondo, Salvatore, un secondo. Mandiamo il segnale d'allarme, per favore, per la signora.
2: C'ho la pelosa, c'ho la pelosa, c'ho la pelosa.
1: Questo è il segnale, questo è il segnale.
0: Questo è il segnale, ha sentito bene?
1: Sì, l'ho sentito, sì.
0: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
1: Vediamo.
0: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: C'ho la pelosa, c'ho la pelosa, c'ho la pelosa.
0: Sentite il segnale?
1: Sì, come dice, sono pelosa.
0: No, come sono pelosa? Che segnale ha sentito, signora?
1: Così ho sentito, sono pelosa, faccio come non ho sentito tanto.
0: Come?
1: Libere le parole.
0: No, e se vede che c'è un disturbo, aspetti che ce lo rimando.
1: Non c'è un disturbo, va bene, dai.
0: Ma alla pari, signora, che ha 5 Gigi.
1: Come senza questo segnale devo spegnere tutto.
0: Tutto quanto, signora, tutto quanto, televisioni, frigoriferi, rubanette, tutto.
1: Non lo so, è un'altra parola. Però se sento qualche parola, come ha detto adesso, io non è che... va bene, questo disturbo, allora che spegno tutto.
0: Aspetti che vediamo se lo sente giusto, vabbè. Vai, Salvato!
2: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
0: Sente ancora pelosa, signora?
1: No.
0: Che ha sentito adesso?
1: Non mi so spiegare proprio come si dice, però...
0: Non le so bene, aspetta che ce lo rimando, signora. Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, Vai, tato!
2: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
1: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
0: Ecco.
1: Ma non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però...
0: Signora, se non ha sentito bene ce lo mandiamo di nuovo, Vai, Salvato!
2: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
1: Va bene, sì, l'ho sentito, dai.
0: Ha capito bene? È ancora pelosa, no?
1: No.
0: Non è più pelosa?
1: No, però sento questo e quindi...
0: È questo, quando sente questo...
1: Quando sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
0: Stacca tutto cosa, tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
1: No, niente di peloso.
0: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada alla vicina e dice: scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
1: Sì, va bene.
0: Invece è pelata.
1: Spegno tutto, va bene.
2: Cazzingulos, cazzingulos, cazzingulos.
0: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Arrivederci, signora, grazie per la gentilezza,

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: Che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
2: Ma io non ho, io abito a Milano.
3: Hai letto i miei messaggi?
2: No, io non ho telefonino.
3: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
2: Io non ho telefonino.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io su.
2: Io faccio la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio, mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
2: Anche te.
1: Vaffanculo.
6: Ciao.
7: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
7: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi sia. Vaffanculo,
3: ma come
7: mi interessa.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
1: Dio!
4: Vendetta, vendetta, vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
7: Pronto?
3: Ma come, chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono Paolo Giustissimo.
7: Ma vaffanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
3: ma
7: culo!
3: Come chi, ma come, chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
6: Porco...
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
7: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
7: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito? Dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo.
7: Una volta per tutte, l'hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
7: io
3: del nano bastardo.
7: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
7: disgraziato, madre! Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero.
1: Porco
7: foso, maledetto!
1: Vaffanculo!
7: Sì, che brutta puttana che sta a cagare a volta!
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
3: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi sei yogurt e poi me ne vado a Mignotte, al confine con l'Austria.
6: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia, minchia, minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, né? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
3: Sì, Gabri.
2: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
3: Sì, Gabri.
2: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco di Merda.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà.
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne ho basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene, ma

minchia, di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con... Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia, minchia! Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Sembro Massimo Boldi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere con me?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti aiuto!
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Tornano i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti. Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti, andiamo.
11: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
12: Rambo, rispondi.
13: Vendetta.
14: Vendetta.
13: Vendetta.
14: Prata.
12: Rambo, rispondi.
14: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
12: Capo pattuglia Corvo.
14: Ehi.
12: Rambo.
14: Che sei?
12: Rambo.
14: Bravo.
12: Rambo.
14: Che porco non ci stai cercando?
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
14: Ehi.
12: L'ho addestrato io.
14: Cosa vuoi?
15: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
14: Ma non ti sento, porca la... cosa stai cercando?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
14: Tardo non guarda. Puttana lama.
12: Rambo. Lo sospettavo.
14: Ehi!
12: Messner.
14: Puttana la...
12: Ortega. Coletta.
14: Porca ma chi sei?
12: Dimmi
14: chi sei, brutto bastardo!
12: Jorgensen.
14: Ma che dice che? Porca la...
12: Jorgensen.
14: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
14: Delle guerriglie di guerriglia! Ma che porca la... dalla valigia, ma lei è la valigia di che cosa?
12: Rambo, rispondi.
14: Ma che porco di c***o, c'è Ennio, bastardo!
12: Merry. Krakauer. Danford, confermare.
14: Ennio, entra, c'è chiamato Ennio, Ennio con la doppia, Ennio.
12: Jorgensen, confermare. Ennio. Rambo, rispondi.
14: Ennio, c'è chiamato Ennio, brutto bastardo!
12: Ortega.
14: Puttana la... vai a cagare.
12: Messner.
8: Capo pattuglia Corvo.
12: Rambo, rispondi.
15: Quel ragazzo ha 7 vite.
16: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
12: Allora vedo che non è...
16: Wender è in pieno godimento.
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Porco ma io non ti conosco, non vuoi capire che non so chi sei, so chi sei.
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
14: Non ti ho mai sentito!
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Puttana la... ma vai a cagare!
12: Confermare!
14: Vai a cagare! Vai
12: Messner.
14: A cagare!
12: Ortega, confermare!
15: Ma è finita ormai. Punto e basta.
17: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
18: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari, attori bravissimi innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
1: Ragragnocr.
3: Ehi, ciao!
4: Ciao, Lipez.
3: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello bello, pettinato con la macchina fighetta, cioè vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
4: No, no, è tutto normale.
3: No, no, sei diverso.
4: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
3: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
4: No, si manga lo mascalone.
3: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, eh. Non, basta questi insulti che mi cagate il cazzo un anno.
4: Beh, Lipez, ma apri questa latina di birrella?
3: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
4: Ci vuole forzarella. Tu sei forzuto, hai i braccini corti ma potentoni.
3: Beh, sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, Oh, madonna, che è successo?
4: Sono gli effetti speciali nuovi, belli, vero?
3: Ma che senso ha? Una latterella di birrella che mi esplode fra le mani, ha fatto pure i lampi, le luci, che cazzo, con la musica poi.
5: Uè, Lipez.
3: Ma, Odin, che ci fai senza la sedina? Che si scemo che ti riconoscono? Siediti!
5: E non! A seconda stagione sono più figo! Mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar!
3: Andove? Ma come? Dove li pigli i soldi?
5: E me li dà la produzione!
3: Ma che cazzo? Ma gira la pila in sta serie di merda! E che sono l'unico che fa ancora schifo!
5: E messine! Tu sei Todor, sei lo protagonista! Deve fare schifo! Altrimenti la gente non si identifica.
3: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
5: Sì, ne.
3: Io si ingelo proprio, eh.
5: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
3: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
5: È solo soldi della produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto.
3: Ma chi paga sta serie? Satana!
5: Dai, aprimela, che tu sei Todor, sei forte, io sono vecchiarello.
3: Sei vecchiarello solo quando vuoi tu, Odì. Basta sta la tirarella. Ma no, ancora, che cazzo è? Che sono bombe!
5: Non, sono gli effetti specialette nuove, c'è solo soldo, mo.
3: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale.
5: Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo. Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana. Almeno si me ne manca l'una.
3: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene bene, eh? Ma mamma sale una curiosità. Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
5: Sta nella villa.
3: Quale villa?
5: A villa con piscinelle di nonna Faustina.
3: Ma come, che c'è la villa con la piscina, ma?
5: Sì, hanno cambiato il personaggio, mo sta più figo. Ci stanno le soldi.
3: Non ci credo, ma mi cazzo.
5: Dove vai?
3: A vedere Faustino. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
6: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
3: Sto cercando Faustina, chi sei? Maggiordomo, apri.
6: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
3: Ma tu che cazzo sei? Ninzi Faustina? Ma che, m'hanno cambiato il personaggio il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
6: No, no, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra, ti scongiuro.
3: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
6: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
3: Quale balestra?
6: Questa.
3: Oh, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela te!
6: No, no, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
3: Ma che dici, ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
6: Questo! Ah, mi hai colpito! dannato strongoloide.
3: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei fizzato da solo, va, chi cazzo sei, scimunito vero?
6: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
3: È finita? Basta, dai.
6: Oh, la mia titrice.
3: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
6: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
3: Basta.
6: Oh.
3: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
6: Oh.
3: Basta, dai.
6: Appropinquati.
3: Cosa?
6: Vieni più vicino.
3: Che vuoi?
6: Ancora un po'.
3: Dimmi.
6: Vuoi far roba?
3: Eh no. Ma pure cacchione. Te lo dico io, fanculo.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: Mettevi il coso in ginocchio,
1: scusi. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fate

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Che ne pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, e la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno, ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo, è proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smielensa, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso, perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci infatti!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
2: Ma io sono già in piedi, signore!
1: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a Memole fino alla settima generazione! Abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a Memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio, il circo Orfei!

0: Facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
1: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
0: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
1: Scusa, non volevo!
0: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di ammazzo di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato la sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
1: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
0: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblica Italia e i dischi di Amici. Per cui apri quelle fottutissime orecchie impestate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
2: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
0: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
3: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
0: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te, Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
3: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
0: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
1: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
0: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
1: L'accendino!
0: E cosa esce dal fottuto accendino?
1: Fuoco!
0: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
1: Fuoco! Aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Ha bruciato, aia!
4: No, ti ha sparato!
1: Ah, ma sparato! Mi ha sparato! Aia, che dolore!
0: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!

is a zoo only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morisci tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera Scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir e liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: Allora, Zelia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie, perché vuoi che io il mazzo marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
1: Oh, che pena, oh, che dolore! Non posso lasciarlo che il mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mia altra scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir, ma stai saputo che il mio cuore appartiene solo al mazzo.
2: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
0: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di il mazzo non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
1: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo il mazzo dalla prigione.
0: No, mia cara, il mazzo rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
1: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
0: Perché sono i baffi t'hanno sicurezza.

0: molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Best, non ne posso più, pietà. Era piacevole per me 2 o 3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Taci! Come sto immaginando, donna? Mi rovini tutto, atmosfere, incapirinca!
4: Ermaz, non sono vestito per te!
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi vestito?
5: Ermaz, Dio come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì, per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio! Ho finalmente scoperto come si scopa!
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia! Presto sarai libero, amore mio! Ti sprigioneranno fra 3 giorni!
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devi andare! Ormai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capire,
3: Ehi, mannaggia, vado duro!
6: Matrimonio.

0: Burst.
1: Io vi dichiaro marito e moglie.
0: Brava Turk!
2: Brava Turk!
0: Brava Turk! Uno per Turk e Turk per uno!
2: E per poco!
3: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere il tuo promessa, devi farlo liberarlo al mazzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai di Calero. Almeno non da vivo.
3: E perché, Smerdir, perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al blandone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
3: Come, scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
3: Sì, sì. Oh, no!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone, t'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che tro tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: pensare, ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta lì la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Alberto,
7: scusa, sto passo, aspetta lì.
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
1: Lo Zoo di 105.
8: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
9: Centrale a bisonte volante, centrale a bisonte volante, segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
10: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
9: Ma come ci vai a piedi a un volo? Ridi tu sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini, centrale a Minotauro coi pattini, c'è una rapina in corso al negozio compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato, regati su un luogo, passo.
11: Minotauro coi pattini a centrale, sarò lì in 2 minuti.
9: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, perché non va a girare i pattini. Oh, ma vedi un po' chi c'è sta, il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
12: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
13: Culattone, rompicoglioni!
12: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
9: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte cambia nome, pia di quello che viene, ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini, e i cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga, e mica è colpa mia se i prelati ti piace cagare sugli anfibi, te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, ti piace questo? Passo.
12: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale, starnuto anale sulla scella di mignotta centrale, negativo, ripeto, negativo, proviamone un altro.
9: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
13: Culattone pretenzioso.
12: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana e mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
9: Centrale a cicciona finlandese che struscia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
12: Cicciola finlandese che struscia la baggiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
9: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale con segnale pistola e distintivo, passo.
12: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non a mia moglie, eh. Passo.
9: Non preoccupare, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Jean. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Jean, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
12: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo, c'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
9: Ah, come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, passo.
12: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tua nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
9: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
12: Come prego, passo.
9: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo? Ho detto prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
14: Schiavo, è il momento della punizione.
12: Ah! Ah! No, la pallina è buco! Le palle! Alle attaccate! Aia! Aia! Aia!
9: Scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
12: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere la motocross nel culo!
9: Forse mi ha la pallina in bocca allora.
15: Signora, vado, ho già messo la prima in grano. Vado, entro in culo?
14: Vada, vada!
15: Sella compresa!
14: Tutto!
15: Scala marcia!
12: No!
9: Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
15: È riconosciuto, culattone!
16: Ti troverò, figlio di puttana!
9: No, di nuovo la pallina in bocca!
16: No, è una scorpia di dolore!

0: This is the zoo, only for you.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: Pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassiopeppe, tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli. Adattamento cinematografico Tua Madre. Regia di quel porco. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
2: Chiaro.
1: È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
3: Occhi aperti, Ugo! Cassiopeppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
4: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
3: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di ii.
4: 2 chili di ii? E dove diavolo li ha trovati, Cassiopeppe? 2 chili di ii?
3: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suffizio.
1: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mescola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassiopeppe.
5: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
3: No, grazie, Cassiopeppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
5: Ottimo, ottimo! Primissima.
4: Scemo. Perché non ti viene?
5: Oh!
4: E ride, un coglione. E ride. Perché? Hai cos'è che ti fa ridere?
3: Cassiopeppe.
5: Ottimo, ottimo!
4: Perché ottimo, ottimo? Ottimo, ottimo!
3: Fa ridere.
5: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
4: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi. Opla! Dai!
5: Ottimo, ottimo! Primissima qualità!
4: Niente, non ce la faccio.
3: È un bimbo felice,
4: sì, bimbo scemo.
5: Continuo da qui?
4: Sì, no, per primissima qualità.
5: Ok.
3: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
5: Perché... Niente, niente da ridere. Serio, attenzione.
3: Non lo so, io non...
4: Ma cosa ti apprebbe?
5: Ma che cazzo ne so?
4: Devi dire ottimo.
3: Vado, vado, vado, vado, vado, vado. Che non vedi un cazzo.
5: Sì, infatti. Ottimo, ottimo. Primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
3: E ora gli iii, Cassiopeppe. Fazzi vedere gli iii.
4: Sì, gli iii. Non ce ne andiamo senza gli iii.
5: D'accordo, ecco qui.
3: Wow. Non avevo mai visto tanti i tutti insieme.
5: Ci credo. Ho sfruttare tutti quei.
3: Sfruttato.
5: Ci credo. Ho sfruttato. Ci credo. Ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
4: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
5: No!
4: E aspettare lei, no. Insieme, ci sono Cassiopeppe e Uga.
5: Ah, ok.
4: Al tre. Ce la fai fino al tre, sì.
3: Guardami.
5: No!
4: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
3: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
1: Quel figlio della merda di Ugo alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
5: Presto, dobbiamo svignarcela, dannazione. Forza, sgombare.
4: Sgombare. Sgombare. Ma cos'è francese?
5: Silenzio, che sono le scuole del personaggio. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota ha assaggiato. Questo idiota ha assaggiato.
4: Questo idiota sei tu.
5: Lo so, aspetta.
4: Questo idiota ha assaggiato gli.
3: Sì, ma c'eri quasi.
5: No, la rifaccio.
4: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
5: Ma non è una condanna a morte. Sento.
4: Vai.
5: Presto, dobbiamo.
4: Non ce la fa.
5: Presto, dobbiamo svegliarci la dannazione. Presto!
3: Ancora?
4: L'avevi già fatta, vai avanti!
5: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza! Sgombrate il locale, tutti fuori, questo idiota ha assaggiato lì!
4: Fermi! Cosa succede? Perché scappate?
3: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
4: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
1: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
4: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa un gran rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
1: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
2: Addio!
1: Tu paga!
2: Aiuto!
1: Che noi cincischiamo di più.
2: Addio, sto muovendo!
1: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
2: E qualcuno mi aiuti!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese. E prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata! Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda! E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta!
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai! Andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via. Così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao ciao, stronzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, ciao Claudio, che voce di merda che hai.
3: Sì, oggi non vengo in ufficio.
2: Non dirmi che sei ancora positivo.
3: Sì, cazzo.
2: Mannaggia, ma è già la terza volta in 3 mesi. Ma che fai, lecchi i cessi della stazione?
3: No, sono i mezzi pubblici. Alla fine è un'influenza così, normale.
2: Sì, ho capito, dai, avviso che non vieni.
3: Ma poi tu, come cazzo è possibile che in 10 anni che lavoro in quell'ufficio non hai mai fatto un giorno di malattia? Cazzo, sei fatta di titanio come Wolverine.
2: Bello, io faccio vita sana, mangio sano, cammino, sport, alimentazione. Mica sono una mezza sega consumista come voi altri. Io sono immortale!
3: Ehi,
4: infatti!
5: Povera Silvia! È così sportiva! Chi l'avrebbe mai detto? Falciata da una ruspa in retro mentre faceva jogging! Che tristezza!
6: Che tristezza!
7: Porca troia, un'altra volta!
8: Le ruspe sono astute. Poi era vibranio, non titanio, Wolverine.
9: Adamantium, non vibranio, imbecille.
10: Salve.
11: Salve.
10: Desidererei levarmi uno sfizio e provare una vettura di lusso una volta nella vita. Sa, ormai alla mia età non sono più poi nelle condizioni di permettermela, capisce, no? Sai, ero sportivo ai miei tempi io, eh?
11: Beh, certamente. Cosa vorrebbe? Un bel Mercedes comodo? Una Bentleyina comoda? O un bel SUVettino?
10: Ma no, io vorrei una Lamborghini, una Ferrari, oppure una McLaren. Io sono stato un grande sportivo ai miei tempi, sportivo.
11: Accidenti, mi scusi, ma sono vetture un po' potenti e soprattutto non proprio comode per una persona della sua età.
10: Ma non si preoccupi della mia età, ero uno sportivo.
11: Ma certo, vabbè, è il cliente che decide, lei decide. Le basterà darmi la franchigia e un paio di documenti, poi può andare via con la vettura che vuole.
10: Ok, grazie, mi viene in mente quando ero uno sportivo, sì.
11: Ma mi perdoni, se la sente di provare prima con me e vedere se può gestire una potenza così brutale?
10: Se non si fida, va bene, facciamo un giretto. Comunque ero uno sportivo io, la stupirò.
11: Benissimo, andiamo piano però, eh?
10: Ma certo.
4: Ehi, infatti!
2: E dedichiamo un saluto alla famiglia dell'ex campione del mondo di pesca del 1968, Eugenio Bortolazzi, deceduto stamane in un pauroso incidente automobilistico mentre si trovava al volante di una potente Lamborghini.
8: Eh già, era uno sportivo, pescatore.
12: Ciao Peppe, che faccia incazzata che hai.
13: Lo so, cazzo, ieri sono uscito con una fighetta e mi sono preso una bombetta per fare bella figura.
12: Ah, l'azzurra, dice il Chalis, il Viagra. E allora?
13: Non mi ha fatto un cazzo. Figura di merda, non m'è tirata l'ocarina.
12: Cazzo, che sfiga.
13: Sì.
12: Sai che a un mio amico cosa è successo una roba uguale? Poi gli ha fatto effetto il giorno dopo, dopo 24 ore.
13: Ma va, che cagata, così a scoppio ritardato.
12: Ma anche sei un cretino, succede veramente.
13: Ma non dire cazzate.
4: Ehi, infatti.
13: Ah, adesso una bella saunetta.
12: Salve, che caldo, eh?
13: Un po' di relax dopo lo sport.
12: Le dispiace se avevo l'asciugamano?
13: No, faccia pure. Oh cazzo, scusi! Non è colpa mia, che ieri... Non pensi male!
12: Culattone!
8: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, culattone.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105.

0: 105. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I win?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, botto. Ma...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei. Ah, sto morendo.
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso,
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
6: Out. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
11: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornebab.
12: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono.
7: E che, ma aspetta.
11: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
7: Ma sono al citofono, come faccio?
11: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
7: Vediamo.
11: Sandrone, lo storpione col problemone.
7: Già visto, fa schifo.
11: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
7: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse l'ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
11: Oppure puoi scegliere La visita per la patente.
7: Minchia, questo è interessante, anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
12: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
13: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
14: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
13: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
14: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
13: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
14: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
15: C'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
13: Cioè, mi spieghi un attimo. Lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
14: Ma assolutamente no!
13: Ah, ecco.
14: Il pochino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
13: Cosa?
14: Su via, dottore. Non faccia il santerello con me. Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada.
15: Dai, ficcaglielo in culo. Dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
16: Vecchio schifoso porco!
15: Dov'è questo bastardo?
16: Mostro!
15: Chi è? Chi è?
16: Hai pure il cazzo storpio!
15: Righetti, non mi rompere i coglioni, va, che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
13: No, mai, è pericolosissimo.
14: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. In realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie venere al mondo.
13: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
14: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
13: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
14: La C di cazzo.
15: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
16: Vada via, schifoso.
15: Oh, senti questo pianerottolo, di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segare sul pianerottolo. L'abbiamo votato e adesso te la devi mettere in tasca.
13: Sì, e questa?
14: La A di cazzo scappellato.
13: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
14: E va bene.
13: Questa che lettera è?
14: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
16: Allora!
15: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
16: Me l'hai fatto venire duro.
15: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
16: E buttamelo in culo, dai.
15: Pure.
16: Ecco, in quella riunione condominiale lì
15: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
13: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
14: E vai, si fa un'orgia, sì.
15: Te lascio la metà così.
16: E che facciamo?
15: E niente, ognuno va a casa sua.
16: No, ormai siamo qua.
15: Dai, righetti, ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
16: Appunto, dico, io apri la bocca, dai.
15: Cosa?
16: Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le fa tu mie.
15: Che sono un po' pazzo, che sono dell'umero. E io pure che lo faccio.
7: Chi è? Glovo.
15: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
7: Chi dei due, righetti?
16: Io.
15: Quello che è venuto.
7: Ah.
0: Pornhub. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci? Che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo, stai.

0: Spaccagliela sta bastarda!
1: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora!
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta! Ah! Ah!
2: Sì!
0: Sì!
2: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
2: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la
1: vomita. Oddio, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
1: Con l'happy ending.
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto.

0: persino questa capanna di merda me la sono inculata. Oh, ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
1: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
2: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
0: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
1: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
0: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
1: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
0: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
0: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
1: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa. E quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi, non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo, per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo e alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale, per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
2: Assurdo, vero nonno?
1: Sono felice di farvi felici tutti.
2: Ehi, nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
0: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
2: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh? Oh, oh, oh.
0: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
3: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo. Speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Pau pau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiedertelo, vedi, da tuo padre, quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau bau, è perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi, a parte il formaggio vedi la tua madre, quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora. Volgarissimo la vedi la tua nonna, quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, bau bau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Tutto a posto di tuo padre, quel merda?
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice voglio tua madre, quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di pottana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Bau, bau! Minchia, ma tieni conto che c'hai 23 anni, anche la patente! Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, arrivate quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le grappe ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, bau bau, scusate se mi indrome. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, no, lo senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Mi pottana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'era la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare,
2: Vai cane, vai!
4: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
4: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la trade, insomma.
6: Ma porca. Skywalker.
5: Skywalker. Skywalker.
4: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
3: Madonna, questa al sold, devo andarla a salvare.
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
11: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
3: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
2: Al servizio dei più deboli.
3: Insieme nella discutibile unità antibulli.
4: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manate in faccia.
5: L'amianto! Manate macellato!
0: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
0: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
5: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'11.000esima serie di squat sugli alloci!
7: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo, giusto, Shaq?
8: No, veramente, debigottare, per quanto orrenda l'idea, è una parola completamente...
5: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso!
8: Ma io non ho detto questo!
7: Forza, boys! Adesso aprirò una fenditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
5: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
4: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
9: Pervertiti! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
10: Che giovani di merda! Alla vostra età andavo a zappare le pietre!
11: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
12: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
13: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
14: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
12: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
11: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi del maligno, servi del maligno!
5: Porca la zozza, smorza candela su una lampada alogena. Quei bulli sono rimasti al medioevo.
7: Io non so cosa sia questo medioevo, The Rock, ma so che questo è un medio dito e propongo di infilarglielo su per il medio culo a quel bullo ficafobo, giusto, Shaq?
8: Beh, in realtà è solo un problema culturale. La pornografia è una forma di espressione.
7: Giusto, Shaq! Anche io me li farei tutti e due gli scirantendecosi finché non sanguinano le vertebre. Eppure il bullo alla missionaria, da quanta taurina c'ho in corpo. Ma non possiamo, abbiamo una pulizia etnica da compiere in nome del dio Chalis.
8: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
5: Cazzo, Shaq, quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata, OnlyFans!
7: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
4: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dildo con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà e lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
5: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
12: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei benpensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti-sbatti davanti alla telecamera.
13: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
8: Il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
5: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
8: Veramente? Grazie ragazzi, per la prima volta mi sento davvero...
7: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
15: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
4: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antibulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
15: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
7: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
13: Beh, grazie unità antibulli.
12: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, shiratensei98.gold.
15: Sì! Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
7: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
8: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
3: Unità antibulli. Ah!

0: siete cani dei viaggi?
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po', ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì. Quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco ne... poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì. Vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza cucina in loco,
1: sì. Bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino, o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' d'inglese,
1: inglese.
0: Però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che, mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel o un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito. Che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là. Sarà.
0: Certo.
1: La colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me piace, mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il dépliant, no. Gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi dépliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
0: Delle golf, cosa vuol dire questo?
1: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito, senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Senta, okay, però non c'è...
0: Perché ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene, però io non glielo so dire, perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui. Quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla, eh?
0: Ok.
1: La ringrazio, ne?
0: Sì. A lei, buonasera.
1: Arrivederla. Che valenga che sei fiera, non scordarti
2: la dentiera. Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili. E fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
5: Mamma, mamma! Guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
1: Quello è Iron Pen!
6: Cappella, dammi i dati di volo!
7: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 spruzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
6: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
7: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
6: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
7: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
6: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
7: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
6: Pronto, Vololla, che si dice?
7: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
6: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
8: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Io lo morriamo.
6: Squinta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
9: Quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Pen! Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
6: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
9: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Pen? Come cazzo ti chiami?
6: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
9: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
6: Ok, facciamo l'appello! Iron Pen, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna?
10: Ci sono!
6: Chiappettan America?
11: Eccomi!
10: Grazie!
6: L'inculabile Hulk? Black Paco?
12: Tu contenta?
6: Volverricchio?
13: Agli ordini!
6: Bestemmia Silente?
14: Sì, ci sono, porcaccia, non dammi la putta, sì, così c'è la merda su me, me.
6: Torgia!
10: Brutto! Non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
6: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
15: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
6: Non ho capito!
15: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
6: Puoi ripetere cortesemente?
15: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
6: Ah, ho capito, spruzzi zangiagiagnagna dai capegnagnagna.
15: Quella roba lì.
6: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
9: Sì, capallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volimingo, pove subito.
16: No, Capitan Riserva, tu no.
9: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
6: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, super erotici! All'attacco!
17: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
6: È troppo forte! È troppo forte!
18: Oddio! Siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci!
16: E questo chi è?
19: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti!
17: Davvero? E tu chi saresti?
19: Io sono Super!
17: Sì, Super da che? Super cosa?
19: Super il culo!
20: Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
18: Ah, sto bruciando! Mi prego, svegliatemi!
16: Torcia!
18: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
20: Torcia!
11: Sì, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
12: Noni!
11: Fangulo.

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, siamo per la macchina nuova a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 a 4.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì,
2: esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. La macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... Sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi. Io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì, quella nuova, ok? Sì. Però il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì due volte.
1: Sì.
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì,
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando del tema auto, perché mi sta mettendo un po' confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Un voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In che senso?
2: Ci sarà un'indagine.
1: Restituire.
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa e inevitabilmente
1: guardi,
2: scusi, mi faccia parlare perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, che facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma. Semplicemente ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io, perché andrò poi a prendere io, a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Scusi, abbia pazienza, la fermo. La fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non mi interessa. Cioè, a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché come.
2: Ma non mi interessa, non mi interessa quello che mi sta dicendo lei. Non mi interessa.
1: Poi ve lo invia. Ma scusi.
2: Cioè, il sospetto di truffa in una scala. Sì, però mi faccia parlare, perché lei, cioè, è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo e ne parlo un attimo direttamente con lei.
2: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre, sua zia, gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Iniziamo a rispondere bene perché non c'è motivo e io
2: no, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione chiamata.
2: Ma me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, tranquillo,
2: ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma ecco, allora. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
2: No, lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire. Sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello zoo di 105, uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica vedi te, cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai. Dai, non ti vai a lavorare qua.
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio. Ciao, bello, buon Natale.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Gli stronzopitechi.
0: Gli audiolibri.
2: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. Gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sborrare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sborrare. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcorario?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
9: Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata.
10: Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita!
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
9: Ma che Ravensburger
11: stop, per stop.
9: La
11: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
14: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
18: May.
14: Fiona May.
17: Fiona May.
14: Fiona.
17: Fiona May.
14: Fiona.
17: Fiona May. Forrest Gump.
18: Gampa. Gump.
14: Gump.
17: Forrest Gump.
19: Forrest Gump.
17: E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
21: È facile, sì, intuitivo.
17: Allora... Pimpre-pimpre-pimpre-pimpre-pimpre.
9: Ma chi
14: no,
9: è?
14: Allora,
17: oh. No. Animaletto. Pimpre-pet-petenusa.
14: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
17: Pimpre-pet-nusa.
14: Pimpiripetenusa.
17: Pimpre-petenusa.
9: Pimpiripetenusa.
17: Pimpre-petenusa.
9: Pimpiripetepam.
17: Pimpre-petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburg della vita.
14: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
14: Ger.
17: Ravensburgen. Pimpre-pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
17: Ravensburg.
14: Der.
17: Teraviba.
14: No, teravibra.
17: Teravita.
14: Teravita.
17: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
17: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
22: No, no, non è Ravensburg. Non è...
23: Ascolta.
14: È meglio fare una repubblica.
23: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
17: Anche voi.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... Oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
2: Pronto!
4: Sì, con chi parliamo?
2: Salve, sono un doppiatore! Sto cercando lavoro!
4: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
2: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppiatore per i servizi.
4: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
2: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
4: Ma e cosa doppia in generale?
2: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire. Il licaone nella foresta, il licaone nella foresta.
4: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
2: Posso fare un cast?
4: Non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
2: Vaffanculo, puttana!
4: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
5: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
4: Sì, ma...
5: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
4: Sì, ma non è Tu sì che vales, questo è Chi l'ha svisto.
5: Ah, non vuoi interessare?
4: No, a meno che non sia sparito però.
5: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
4: Ah, interessante. Ma è svizzero?
5: Sì, parla svizzero, infatti.
4: Ah, ho capito.
5: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
4: Sì.
6: Ciao, sono un formaggio.
5: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
6: Sì, sì, sì, sì.
4: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
2: Sì, sei una puttana!
4: Ecco, benissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
7: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
4: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
7: Io l'ho visto però.
4: Ah!
7: Qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
4: Ma lei dove abita?
7: Brescia.
4: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
7: Guardi, allora, c'era una persona morta.
4: Sì.
7: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
4: Certo.
7: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
4: Ah.
7: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
4: sì,
7: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata, ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
4: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
7: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
2: Sì, puttana, te! Stronza!
4: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni del... Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i

0: accurato appello ai nostri telespettatori.
1: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico pelo grosso! Stai zitta!
0: Mi perdoni, signor lo spermatrui, ma li sente anche lei questi rumori?
1: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
0: Sì, capisco. E senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie.
1: E guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
0: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
2: Sono Ligaone, ma ha cercato qualcuno?
1: No, cercavo il formaggio parlante.
3: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
2: Ti sei dimenticato l'accento svizzero?
1: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
3: Tu puttana!

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore.

0: Benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo.

0: diciamocelo chiaro.
1: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati. L'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
0: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, oltre quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questa è Jake Rap. Sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta. Guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96.

0: Ma che notizie mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang, gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. Sta puttana.

0: Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... l'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora. Non ho fatto sta registrazione. Comunque ve lo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, Guepeghegno, socio, con Rosvillan, come la trapanerei sta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele? Daniele.
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: Ah, è morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono la Jake La Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta... Oh, credilo che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfire, Sunjoy. E comunque, Samurai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora. Questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi. Proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, li vogliono che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
3: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
3: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai, cosa ti do?
4: Hai paura?
3: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
3: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana desordine.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino.
8: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Lo Zoo di 105.
11: Geova Beach Party.
12: Fu e fa. Dario Fu. Il vostro sovrano è qui. Sono sempre pronto a rivelarvi le grandi verità del mondo che i poteri forti ci vogliono soffocare e nascondere. Ma io ci libererò da questo streffione. Io sono la vostra distruttrice di catene, madre dei draghi. Sono on fire. E allora, pronti? Mi lamento della siccità, ma appena fa due gocce, mi lamento ancora di più. Piano. Allora, quando tua madre ti dice di stendere la roba,

0: avanti. La frizione si usa con la testa, non coi piedi. La grande verità. C'è la crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. E ora l'ultima. Il One Piece esiste. Adesso tocca a voi come sempre, ragazzi. Io lo fo che non fo, non fo, lo anche quando,
1: quando,
0: anche quando,
1: quando,
0: quando vado a fare il 7:30. E adesso una canzone per darvi veramente il grandissimo input su quello che bisogna fare per uccidere, per fregare questo governo ladro, questo mondo infame, questi poteri forti, questo nuovo ordine mondiale, ragazzi. Noi sapete cosa dobbiamo fare? Ve lo dico io!

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, sua eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale, andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: Benin,
5: cazzo...
6: vogliamo
5: merda,
6: via!
5: Cazzo, troia, troia, cazzo, merda, puttana, puttana, stronzo, vaffanculo!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti, che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio! Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso, riportarlo a casa, vivo o morto.
5: E che cazzo è, Apocalypse Now, cazzo mangia cazzo?
7: Belin, arriva qualcuno.
9: Fermi voi, sono Morgan Freeman che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Oh no, un indigeno.
9: Intrusi, vi porto dal sommo signore padrone di Lerniopia. Venite con me.
1: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
5: Ma... cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichi.
9: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
7: Belin si è messi bene.
9: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
5: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
1: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
5: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
7: Belin, adesso mi sa che parte con un pippone da supervillain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
5: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
7: Beh, lì in Leone non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
5: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo a stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo Leo, nca.
5: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Nca, mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, che ho la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
1: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Out, come on.
1: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzar, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Fermiera.
5: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Out.
5: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Gah, sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
5: Ma non succederà mai, figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sottosopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
6: Però, mica, Fabio è morto.
7: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
5: Fabio, com'è possibile?
7: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
1: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi che aiutarti?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. E io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: Ci va a fare
1: un culo. Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione,
2: Lisimba, ale.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
3: Forse ha sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me,
3: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
3: Ma che cazzo?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
3: No, coglione.
1: Non funzionare.
3: No,
1: perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
3: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, Cambiare. Aspettare. No. Concentrare. Tu diventare figlio di puttana. No, non funzionare.
3: Che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso allora facciamo che tu diventare merda di cane.
3: Tu sei il cane. Ma
1: non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane allora.
3: Mi piace il ritmo CTH, voglio un primo supermercato che ti ha forte a fare. No, non è, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastardo marocchino.
1: Però funzionare bene che tu parlare male,
3: E chi te mostra? Funziona un po', bastardo del merda.
1: Tu contenta?
3: No, io ti pito scasso la cava, tramone. Un cric del sapo cutè, ti fa male proprio. Vedi come funziona? Dato che scindile, se ti è piaciuto un sangue, non si capisce dove è.
1: Io mi sa che mi era capito,
3: Ma perché te come cacchio da chiama, facevo fin di noi.
1: Perché problema è che io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
3: Non è maestro da mamma, cioè... Ti venga a prendere comunque, ti venga.
1: Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare!
3: Bastardo,
1: fatto scindilla!
3: Fa scindilla, vedi che ancora si indu un po'.
1: Tu contenta?
3: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio bisello.
3: Il capocchetto del fiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla,
1: faccio scindilla!
3: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
3: Mo ce n'è chi da tenere rapporto di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare mio dietro e succhiare davanti. Io fare gonfiare il mio pisello grande, Concentrare.
3: Fare io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quando mazzate da ti fa gonfia come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
3: Affanculo.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, te la bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pipare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia sta cretina. Alla prossima puntata, bifolchi.

0: A prova. Eccomi, scusate il ritardo, non riuscivo a parcheggiare il SUV, il Q8 che mi ha appena consegnato la chiesa per poter fare dalla parrocchia qui alla radio. Siamo pronti allora a sentire in questo momento chi c'è dall'altra parte del telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Abbastanza bene, appena fatto 3 confessioni.
1: Ma sei a Roma oppure sei tu a Rangoria?
0: Sono a Novara.
1: Ah, no, a Novara.
0: Sì. Senti, poi se tu mi dai l'indirizzo di casa, ti mando
1: sì.
0: Un santino di padre.
1: Ah, ok, ok. Allora, via 12.
0: Sì. Io ho una preghiera.
1: Sì.
0: Che hanno cantato durante la cerimonia della regina Elisabetta, del appunto del funerale.
1: Sì, cerimonia.
0: Allora, aspetta, prendo il foglio di questa, perché ho un libro con le preghiere che hanno fatto in Inghilterra, però sono in inglese.
1: Ah.
0: Ok, allora fa così, fa. Prise in colinesi in chiuso.
1: All right. Wilson Green Son Rein Orain Green San Long Sun San Punto Sain Orain Orain.
0: When the same are chosen, I'll pour the same.
1: John Equals Xenophones Orain.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: L'inglese è un po' difficile da pronunciare.
1: L'inglese è un po' difficile, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Però ne ho un'altra.
1: Che sì.
0: Questa è un po' vicino dalle tue parti, un po' al sud. Parliamo di questo, di questa preghiera di un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone, che ha salvato dalla carestia durante la Seconda Guerra Mondiale tantissimi giovani pugliesi.
1: Ah,
0: e lui era di Trani.
1: Trani, ma... Trani siciliano.
0: No.
1: Trani.
0: No, Trani in Puglia.
1: Ah, Trani in Puglia.
0: Sì, sì. Ma poi questo Leone, che poi è diventato santo, che era un parroco, si è trasferito a Milano negli anni 60 per delinquere.
1: Ah.
0: Ok, allora la canzone fa
1: Ah, ma che caldo che fa, e mi puzzi buoni piedi, io al mare voglio andare, e invece sono qui. Ah, voglio andare a pescare in mezzo al mare. C'è un pescatore che sta pescando.
0: Ah, come cacchi stai?
1: Me ne voglio andare
0: e mi piglio l'autostrada.
1: Ma che caldo voglio, qui non si muove una foglia.
0: Apro l'ombrellone,
1: chiudo l'ombrellone, ando mar stan. 5 pesci spada, sono pieni scarafaggi,
0: sono pieni scarafaggi.
1: Tutti al mare con le figlie, tutti al mare con i figli,
0: con le chiappe nude.
1: Tutto al mare con le figlie, questo mare pieni di figli. Tutto al mare, mortaccia chi t'ha morto.
0: Ti saluto allora, Domenico.
1: Allora, un abbraccio, e se sente Papa Francesco me lo salute, e un forte abbraccio a te.
0: Va bene, allora facciamo oggi un saluto in ebraico. Sniaus.
1: Janus.
0: Sniaus.
1: Niaunus.
0: Bravissima, Niaus.
1: Ok.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Niaus.
1: Buona giornata, buona serata.
0: Anche a te.
1: E buona,
0: buona tutto.
1: Buon pomeriggio.
0: Niaus.
1: Janus.
0: Niaus, niaus, niaus. Ciao, okay, Domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in
2: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Only for you. No. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party. Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare perché sono dei fucchi a caffi. Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi. Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo, rivelo la verità del mondo finché non mi seppelliscono. Faccio guerra agli illuminati. Intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Se mentre te lo sta fucchiando le viene in bocca senza avvisare, si offende!

Itanea fan danà, ma venga minga fan tribulare.

Ed ora una canzone per rivelare un segreto gelosamente custodito dal circolo segreto degli stregoni illuminati segreti fatanici controllori del mondo. Ma io me ne fotto e ve lo rivelo. Il segreto: qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. È quasi tutto il corpo.

0: Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Trown!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upaccio de mamma de la zoccola!
2: Sì, sì.
3: Cite.
2: Cita muerte, sì, sì.
3: Cite muerte vive.
2: Mi sa che sbagliate numero. Giovanotto.
3: Kernut.
4: Pronto?
3: Uè, Socola.
4: Chi è?
3: Un tramollo fece.
4: Oh, chi sei?
3: Lala. La latrina di salto! Che c'è sta cacca?
4: A prendere
3: mamma! La so che non l'apro! Lufre!
4: Ciao!
3: Lufre!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Non ho capito chi sei, scusa!
3: Passo di mamma, la so!
5: Chi sei?
3: La so che di mamma, su!
5: Ma vaffanculo, che cazzo vuoi?
3: Tua sorta, da so.
5: Oh, non so se cazzo sì, vaffanculo.
3: Lo frigge lo pulpo?
5: Senti, dica a te, vaffanculo a te che sei molto morto da te. Bello?
6: Pronto?
3: Gulaci destra, muerto.
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei, pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, tra la zoccola.
6: Uè, ma mamma da
3: sopra. Uè, Ricchio!
6: Ricchione da merda, ricchione da merda.
3: Lei
6: chi sei? Vieni qua.
3: La fece le bocchine lungo la mare.
6: Vieni qua, la bocchina capace mamma. Ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
3: Mamma del socco.
6: Chiona da merda.
3: La socco. Cite. Upa!

0: Pronto?
1: Ehi, faccio the cazzo the cam.
0: Este car, chiom, ciu.
1: Faccio the map, the glanzo.
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Uba.
0: E me, ho faccio una mamma. Con capo tra mamma, remuffa la mamma da tante di chi te mamma. Ma c'è che avessi da me. Tu so sempre dite, no, non, no, non, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghi non mai. Fammi capo, c'è io che vi acchiando. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono ammasso da pecore ora, so.
1: Ah. Tu e tu?
0: C'è io che vi acchiando.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa per vedere tutta, sei tutta a posto quando fa la vista ginecologica, fanno gli speleologi,
2: e mamma?
0: Che è mamma che è una bomba che ha finito per te, che cazzo è? C'è un po' di problemi, già buona si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Scocchio, ragazzi,
0: eh? Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, no, credo che quella l'ha fatto tutti i giorni, anche la novità, forte.
1: Mamma, tu stai pieno di buccino sbrrr.
0: Mamma, te se faccio la collezione raccia, cioè, se faccio, ti credo di vendere pur paleontologo, di vendere, a vita quando a cazzo è out. Questo ce l'ho e questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, e figurati, ma dove ci vuole manca a cura? Sono da baldra, e c'è sta carretta, ferma. E sta capo della cosa, e sta capo della cosa, che era baldra che vigliacca da Marte, e mi terretta, ah?
1: Sì.
0: Poi faccio da ciò. Ah,
1: sì.
0: Ma tu devi schiacciare i ricci col culo, ah? Provi a scazzare il ricci col culo, guarda.
1: Ricci col culo,
0: ricci col culo, davvero come ti trasci come ti entra la spina, ti trasci bello dritto in un buco di occhio, come adesso fai, che ne ho, che da merda, puh, fricate, puh, no, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazionata, tutta la razzata, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocna, la nonna che è una depravata, e tutto il zio mio sono una massa di pattone che sono sopra la statale, capi che non sa che non deve vendere. Ah,
1: che
0: era la sorta di cioccolo, troi baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuna! Mamma!
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però!

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Ah, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ah, ah, ah. Alla. Alla tigre. Anche oggi Massimino e Giovanni. Alla. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
5: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
6: Sì.
5: Ah, fantastico. Senti,
6: posso aiutarla?
5: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
6: Come?
5: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
6: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
5: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
6: No. Sì, mi sembra?
5: Sì, perché...
6: Dico pure come posso aiutarla.
5: Sentite, cioè, che mancava una T.
6: Della chiamata sarebbe?
5: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto. Praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata, sui 45.
6: No, volentieri, mi lasci pure.
5: 60, 70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
6: Sì.
5: Ok, 335?
6: Sì.
5: 6611, Massimino.
6: Perfetto, va bene.
5: Se ha bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
6: Ok, va bene, grazie, buonasera.
5: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, mi ama questa personaggio.
7: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
8: Hotel, buongiorno.
7: Ti ciuccio la fica. Pronto?
8: Va bene.
7: A posto?
8: A posto, grazie.
7: Fantastico. Ciao.
8: Salve.
7: Ya, ti spacco tutta, sai.
3: Tamarri.
9: Pronto,
7: come?
9: Albergo? Pronto?
7: Albergo?
9: Hotel, sì, prego.
7: Prego, prego. Pronto?
9: Pronto, buonasera.
7: Buonasera.
9: Prego, mi dica.
7: È l'hotel?
9: Hotel Sosnovina, sì.
7: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'ho sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
9: Sì, mi dica, Giovannino, che... mi dica.
7: Non so, non mi risponde, mi sono preso... Senta, allora, e sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
9: Ma chi sei tu?
7: Giovannino, sei tu? Io sono Giovannino, piacere.
9: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
7: non
9: cosa?
7: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
9: Ma chi sta parlando?
7: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce? Scemo, che ti do uno schiaffo.
9: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo? Mi scusi.
7: Ma pensa a te sto cretino.
9: Ma lei parla con me e mi dice mi dà dello scemo?
7: Aspetti che mi giro.
10: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
7: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione.
4: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
9: Non si permetta mai più di telefonarmi.
7: Allora io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West. Oh, ma rispondi, mi stai facendo venire l'ansia. Oh, cadavere man.
9: Faccio un esposto ai carabinieri.
7: Ma che cazzo.
4: A combinare un cazzo. Mamma, come mi state sul culo.

0: I ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente.
5: Praticamente Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
4: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
5: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
4: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
5: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
4: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
5: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
6: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
2: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
6: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
2: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
6: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
2: Oh? Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo. E perché, scusa?
6: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficiente?
2: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima. Il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito. E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
6: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
2: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
6: Oh, wow! Va che voi invertiti siete davvero strani a volte! Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
2: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
6: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere!
2: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand!
6: In che senso? Non colgo!
2: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
6: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
2: Ciao ciao Biprolasso!
7: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere, quando tornerà normale la mia voce?
4: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
7: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
3: Pronto?
4: Pronto? Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scucciola a 160 col T-Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
3: Forte e chiaro.
4: Ah, meno male, scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
3: Sì.
4: Ah, perfetto, scusa se sono agitato, perché c'ho la carogna, devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
3: Potresti scassare pure la capazzina.
4: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio, eh?
3: Certo.
4: Sai che ti... proprio, te lo giuro, perché mi hai preso proprio in un momento che ho altri obiettivi, perché se no venivo e ti conciavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene, perché
3: ma
4: proprio
3: vieni.
4: Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
3: Vieni.
4: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
1: Tamarri.
5: Uccidi, buongiorno.
6: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
5: Ma l'autoscala, parlate.
6: L'autoscala, grande.
5: Per salire su dal...
6: Perfetto, fantastico.
4: Mezz'ora,
6: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
5: E quando vi servirebbe?
6: Coglione,
5: Quando vi servirà?
6: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
4: Io questo... sono nervosissimo.
6: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... Non lo so, quando
5: allora,
6: vuole.
5: Allora, oggi e domani non ho disponibilità.
6: Questo è un problema.
4: Minchia, mi deve salire la, devo tenere la carogna tesa
5: ad un settimo piano su Accadenzaro Sala.
6: Ah, ho capito.
4: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
6: Senta, ma se per caso noi pagando di più lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
4: Anche di sera, eh?
6: Anche di sera, anzi è meglio, no, di sera.
5: Rimane lì perché ce l'ha una viteria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
4: Non già
5: come provo a chiamare Piero e Franco pure. Che piano è?
6: Piero, Franco,
4: Tu, per non darti proprio...
6: Sì.
4: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala...
5: No, solo l'autoscala.
4: Solo l'autoscala.
6: L'autobionda neanche.
5: C'ha pure il cestello.
6: Il cestello che serve a...
5: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
6: Ah, sì.
4: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
6: Sì,
4: allora
6: lo spacchiamo in due.
5: La persona vi serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
6: Neanche se siamo legati e impizzati?
5: No, perché non ci risponde, hai capito?
6: E allora lei c'ha qualcuno che c'è.
5: Il cestello.
6: Allora possiamo fare così: nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso e
4: noi entriamo e lo scasciamo.
6: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
4: Se vuoi picchiarlo pure tu,
6: si può sfogare.
5: No.
6: Sei stato gentile.
4: Grazie, compare. Ciao,
6: grande.
4: Ciao, grandissimo.
6: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande.
4: Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Cri. Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
4: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per affari quarto, quinto piano?
7: Sì.
4: C'è anche il cestello?
7: No, il cestello no. Cestello c'è un amico mio.
4: Ma senti, ma la scala che c'è tu, c'ha le sponde per salire?
7: No, non ci può salire la
4: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
6: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
4: Magari ci dai una mano.
6: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello, con noi che noi dobbiamo...
4: Senza cestello, con cestello.
6: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
7: Sì.
6: Che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
4: ex amico.
6: Un ex amico, un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo e scendiamo.
4: Usciamo dalla porta.
6: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi.
7: Scusa, tu mi chiami a me per fare questa operazione? Non ho capito.
6: Sì, questo, sì, sì, cioè, mi ha dato il numero. Piero ce l'ha dato.
4: Pippo.
6: Pippo. Pippo.
7: Pippo.
6: Pippo di.
4: Pippo di naso.
7: Ma Cuca non c'ha Pippo di naso, è Pippo.
4: Ma
7: di...
4: pare un Pippo di naso.
6: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
4: ti porta quarto piano, poi inga, sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
6: Quando costa? Il noleggio del macchinario.
7: Prova a trovare un'altra persona.
6: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
7: Ma non va, ma ti ammazzo, ma così.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
4: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
6: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
4: Ma guscia che mi parla da qui.
6: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.
4: Via Pippo di naso.

0: Radio 105.
1: This is a zoo only for you.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo con i piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guarda, io pontano, mi ho ammazzato!
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Ciao pazzi, io e la mia fidanzata il prossimo gennaio andremo a Dubai, passando per le Maldive. Detto così, il viaggio sembra una figata, ma in realtà faremo un sacco di scali perché lei non vuole spendere. Adesso siamo nel panico per gli hotel, perché non si trova niente a prezzi umani. Potreste farla sentire una barbona pezzente? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signora...
1: Sì.
2: Sì, salve, la chiamo dalla Sinapsi Viaggi. Mi ha dato il suo numero il signor... Prima di tutto piacere di conoscerla, io sono Cedro, sono il titolare dell'agenzia della Sinapsi Viaggi. Praticamente ho interloquito con, credo sia il suo fidanzato, marito? Giusto?
1: Fidanzato. Non si sposerà mai, quindi no.
2: Non si sa mai, i nostri viaggi portano fortuna. Siccome in questo momento gli slot di prenotazione stanno terminando, perché si vede che c'è questo fuggi generale in quel periodo, in queste località di vacanza, allora avremo, tra virgolette, una certa fretta almeno di chiudere un paio di scelte.
1: Sì.
2: Perché mi si era liberato una suite al Burj Khalifa a Dubai.
1: È economica proprio, immagino.
2: Cosa, scusi?
1: Economica, immagino.
2: No, proprio per questo la chiamavo, perché è un'opzione irripetibile, perché in questo momento loro hanno la necessità di richiamare un po' un pubblico smart in quel di Dubai, perché come lei ben sa, possiamo darci del tu? Ti dispiace?
1: Sì,
2: perché come ben sai, il turismo, diciamo, in questo momento di Dubai è un turismo molto alto. Ok, invece la politica degli Emirati in questo momento è di richiamare anche un pubblico smart, un po' barboneggiante, tra virgolette. Non sto dicendo che siete dei barboni, per l'amore del cielo.
1: No, sembrava, però va bene.
2: No, assolutamente. Allora loro hanno opzionato determinate suite molto grandi, le hanno, tra virgolette, frammentate, perché hanno più servizi igienici all'interno della stessa struttura. E allora loro cosa fanno? Decidono di dare la possibilità a determinati gruppi di dire: bene, ci dividiamo una suite, con il vostro budget ci starebbe dentro, però io devo avere la possibilità di opzionarla. E a tal proposito, magari sai cosa ti passerei? Il mio addetto per Dubai, che ti spiega meglio nello specifico.
1: Sì.
2: Te lo passo subito, un attimo solo, sì. Round
3: 2. Sì, buongiorno, sono Livio, buongiorno, mi sto occupando io della sua pratica.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda la suite a Dubai, noi abbiamo due o tre soluzioni. La più interessante, secondo me, è questa della suite imperiale al piano 72 con questa famiglia di tedeschi. Si tratta di una famiglia di tedeschi di 4 persone, composta da genitori e 2 bambini.
1: Ecco.
3: E il cane.
1: No, cioè. Io dovrei andare nella suite con 4 sconosciuti e il cane.
3: Beh, la suite è molto grande, parliamo di una stanza da 270 metri quadri con i soffitti alti 5 metri. Le due stanze da letto sono, ovviamente, garantiscono l'intimità con delle porte, e poi c'è una zona comune dove eventualmente familiarizzare. Non so se lei parla tedesco.
1: No, sinceramente anche no.
3: Se no,
1: cioè, nel senso, se mi lasci la suite da sola, io e mio amoroso siamo ben felici, ma io con i due bambini, il cane e la famiglia di tedeschi allegramente, no, grazie, anche no.
3: Allora, eventualmente la seconda soluzione, sempre per il Burj Khalifa, quindi per questo straordinario grattacielo, è un piano terra ed è la suite Rostov. C'è un solo, un solo cliente in condivisione, però è un piano terra.
1: Vabbè, sprecato, sinceramente, se devo andare a Burj Khalifa al piano terra, vedo la strada. Cioè.
3: Beh, vede la strada, però è una strada di Dubai.
4: Macchinoni.
3: E poi comunque ci sono macchine, taxi, limousine, e in ogni caso niente le vieta, con un piccolo sovrapprezzo, di prendere l'ascensore e arrivare fino al piano 30-35, dove possono arrivare, diciamo, le persone che non hanno la suite, ecco.
1: No, anche perché nel senso, comunque costerà un fracco, quindi non ha senso prendere visto a strada. Se devi prenderlo, prendilo bene, di sicuro no, con i tedeschi.
4: Però
1: non di sicuro visto a strada, cioè nel senso.
3: Se no c'è questa terza soluzione, che è una soluzione itinerante: due notti in due suite diverse, più due notti nel deserto, tenda e gita in dromedario.
1: Oh là, ma ci siamo già di più.
3: Oh, benissimo. Vede che con un po' di pazienza si riesce a trovare la soluzione. Naturalmente le quattro notti, le notti in albergo e le notti in camello non sono consecutive. Comunque dal centro di Dubai, cioè dal Burj Khalifa al deserto, sono al massimo, esagerando, 3 ore e mezza, 4 ore di cammello.
1: Aspetta, io il trasferimento devo farlo col cammello?
3: Beh, ma questa è la parte interessante dell'experience. Arriva il beduino, la prende, la porta nel deserto, lei dorme nel deserto, il giorno dopo risale sul cammello e va in camera e ha la possibilità anche di farsi una doccia, di bere dell'acqua fresca, insomma. Ed è un'esperienza straordinaria.
1: E magari i primi 10 minuti, dopo 2 ore e mezzo di puzzo di cammello, anche no?
3: Allora, prima di tutto non è detto che il cammello puzzi, nel senso che i cammelli si lavano come qualsiasi altro animale, il cammello viene lavato.
1: E quanto verrebbe a costarmi il giochino? Anzi, pagherebbe comunque mio compagno, di sicuro.
3: Ah, è lui che paga?
1: Sto pagando io, in realtà, fino adesso sto pagando io, però.
3: Io non so le disponibilità economiche del suo compagno, non mi addentro nelle... tra moglie e marito non mettere il dito. Però nel caso il suo compagno avesse una disponibilità superiore a quella che noi pensavamo, perché noi vi abbiamo inserito come categoria nella categoria fascia bassa, medio bassa. Però
1: se... medio bassa.
3: Perché visto anche i voli che avete preso, io qua vedo un Verona Catania 17esima fila.
1: 30 euro, 40 euro, costava avere poco. È ovvio che prendo la 17esima fila.
3: Ma è per questo che le dico: cioè, se lei mi spende 30 euro, 40 euro di volo, io la metto sul cammello. Se lei me ne spende 3.000, la metto sulla lima.
4: Quanto l'ho speso?
3: 30-40 euro.
4: Per i voli?
3: Sì.
1: Beh, li ho già comprati e ho speso 500 euro a testa di tutte le andate e tutti i ritorni in totale.
2: Ah, quindi un viaggio della speranza, mi scusi signorina.
1: Sì, proprio da poveri.
2: 500 euro per fare Maldive, Dubai, cioè vi alimentate a tè caldo e biscotti raffermi, perché...
1: Però questo era il budget, quindi andremo molto a risparmio.
2: Ma forse vi conveniva più
1: col cammello.
2: Vi conveniva più un Cervia a giugno a questo punto con questi budget, mi perdoni.
3: Però con questo budget qua potrebbero andare in salvagente dalle Maldive direttamente in India. Bellissimo.
2: Trainati da un peschereccio.
3: O da un cammello, natante.
2: Sì.
3: Senta, guardi, le faccio un'ultima proposta. A
2: sorvolare il Messico.
3: No, a rischio di buttarla via. Facciamo così: da Dubai, lasci stare gli aerei. La chiudiamo nel bagagliaio di un appunto e la depositiamo qua davanti a Radio 105, così ci viene a salutare, che questo è lo zoo.
1: Grazie, avevo immaginato una certa,
3: Che cosa avevo immaginato?
1: Un po' di essere pigliata per il culo.
2: Sì, è lo zoo di 105!
3: Dai!
2: Mica, ma che viaggio di merda vi sparate, oh!
3: Chi cazzo sei, Marco Polo?
1: Allora, ma non è finita, abbiamo per arrivare alle Maldive, ci mettiamo 3 giorni.
2: No, vabbè, dai ragazzi.
3: Che cazzo ci vai a nuoto?
1: Siamo il 5 e arriviamo l'8.
2: Cioè, ma comunque il tuo ragazzo è una merda, puoi anche dirglielo. Alessandro, sei una merda, diglielo.
1: Sì, Alessandro, sei una merda e mi devi sposare alle Maldive. Dopo questo mi devi sposare.
2: Va bene, ciao Nicole, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
4: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
3: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
4: Che cazzo me ne so, mi ricordo.
3: Esatto.
4: Che cazzo di domande fai? Ma non è che è un cazzo da fare mattina fissera?
3: Una notizia è una notizia da prima pagina, brutta bestia.
4: Ma che ultima notizia di prima pagina? Cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia. Ma tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
3: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
4: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi,
3: certo,
4: le tasse, campo di referendum, porco.
3: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
4: Mamma mia, che notizia che mi hai dato. Ti ringrazio.
3: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
5: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
3: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
5: E che fanno questi? Scusa.
3: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
5: Ma che cos'è il pubblico ministero?
3: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
5: Che non ho capito. Inquire cose. Che, chi
3: inquisisce?
5: È inquina.
3: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
5: Ma lei inquina.
3: No, io dico inquisisce.
5: Ma qua mi sa che ci sta tanto tengulare, non inquirare.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
5: Hai detto che inquirisce, che poi
3: inquisisce,
5: non ho ancora capito.
3: Inquisisce.
5: Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, mio padre andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questo è andato pure male.
3: È andata male la campagna. Che è successa alla campagna quest'anno?
5: È caldo qua, sta ancora a 30 gradi qua, sta ancora al mare, le persone,
3: certo,
5: ma
3: certo.
5: Che cazzo.
3: Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
5: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
3: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
5: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
3: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
5: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
3: Arrivi al punto.
5: Che cazzo ne so, tu sto cattisca a camano, ma non frega niente, perché se c'è a fare che è adesso.
3: Va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine? Ne prenda una grossa e se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween. Arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sulla separazione. Vai.
6: Ha votato la legge separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia per noi? Che cambia?
3: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
6: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
3: È sicuro?
6: Che vita squallida che ho fatto. Ho lavorato. È lavoro.
3: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
6: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
3: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
6: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema. Ecco,
3: una merda,
6: sono,
3: dica pure una merda, dica una merdaccia.
6: Una merda, sono una merda.
3: Va
6: sono
3: bene,
6: una merdaccia,
3: lei una merdaccia, una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
6: Non me ne frega fregare di meno, niente, cioè, voglio dire.
3: Perché?
6: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
3: Anche a me piacerebbe fargli a riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
7: Pronto?
3: Amico mio, buongiornissimo caffè.
7: L'orario delle emoroide, che il cane, peso dei emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, ti. puttana.
3: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
7: brutta
3: di
7: merda. Senti. Brutta merda. Oggi non hai un cazzo. Oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
3: Ma va, fatti
7: brutta
3: dai.
7: Merda.
3: Ma basta.
7: Tu
3: con questa...
7: e quel cazzo del programma e quel cazzo del teatro che fai.
3: Sei il mio primo
7: cazzo
3: fan.
7: Di rassegna teatrale.
3: Hai comprato
7: cazzo.
3: Biglietto?
7: È arrivato l'attore. È arrivato il pagliaccio del circo.
3: Hai comprato biglietto?
7: Teatro.
3: Hai comprato
7: ti
3: biglietto? Hai comprato biglietto? Hai comprato biglietto? Hai comprato biglietto? Hai comprato biglietto? Hai comprato biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
7: Non compro un cazzo, non ho neanche un soldo. Ah. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
3: Sei in prima fila.
7: Di un lonto.
3: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
7: Ma amicone di cosa, amicone? Amicone? Smetti di rompermi i coglioni.
3: La mia dolce carotina.
7: Smetti di rompermi i coglioni.
3: Il mio scoiattolino.
7: E chiedi scusa a tutte le donne.
3: Mai, mai.
7: Chiamami quando sei in diretta.
3: Mai,
7: non
3: mai.
7: Quando sei
3: mai.
7: Brutto infame.
3: Decido
7: cane.
3: Quando chiamare.
7: Brutto infame.
3: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
7: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
3: Tu non
7: ma
3: ti
7: accom- ma te non ti ammali mai, ma che cane, ma tu non ti ammali mai, porco
3: questo proposito.
7: Io che sono la persona più pulita di questo mondo,
3: no.
7: mi prendo la peste. Un onto schifoso come ti sarà segreta, cane lavarse, ma puttana, come cazzo penso?
3: Perché io vivo nell'agio.
7: Non ammalarte mai.
3: Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura. Spazzatura.
7: Nell'opulenza. Coniglio, coniglio.
3: Carotina.
7: Infame coniglio che scappa.
3: Carotina.
7: Che scappa,
3: carotina. Carotina.
7: Brotto,
3: carotina.
7: Bambi, ti chiamo, Bambi.
3: Tu fingi.
7: Silenzio! Senti la biblioteca!
3: Fingi.
7: Bastardo, cane.
3: Impostore.
7: L'ultimo bastardo.
3: Sei un impostore, hai fatto finta di essere.
7: Impotere bene! Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Ma dai, Winnie, sei scappato,
3: ma
7: bastardo!
3: Cosa?
7: Ma non mi sono scordato di te, no!
3: Hai fatto
7: no!
3: Finta.
7: Ti prenderò! Ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine!
3: Ecco.
7: Che fece fare tutte le sue vittime! L'assassino otaku!
3: Ma
7: maledetta merda, morirai male!
3: Ma
7: te
3: è?
7: Lo giuro! Morirai male!
3: Ma chi cazzo è l'assassino otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga! La mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, ciao, ciao, ciao, buon giorno.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove è finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a curling.
0: Che cazzo è curling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo! Dobbiamo vedere il senatore Tampax!
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo!
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo!
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo! Frank, sei in macchina, vai! Sto culattone, quello è Froncio!
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacatti! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi soliti. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro!
2: Addio Frank!
0: Frank, allora ti muovi, figa!
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché sei sposato se sei omosessuale, Frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione! Andiamo! Ci aspetta al congresso! Vai! Vai al congresso, culottone di merda!
5: Ladri, è da soli!
6: Nemici dell'ambiente, è stato uccidendo il pianeta!
7: Persone di merda!
8: Nazisti!
9: Fate schifo!
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
10: Frank!
1: Senatore Tampax!
10: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
10: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
10: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
10: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
10: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
10: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavori in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
10: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
10: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
11: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
12: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato. Perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
2: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
1: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
2: Scusami Sandro, era solo un complimento.
1: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
2: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
1: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
2: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
1: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori. Ma io ho la mia personalità. Io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo.

0: motivo è che questo tappeto fa cagare.
1: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
0: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie. Grazie, grazie per avermi sistemato
2: la vita. Quello è finì.
1: Sandro, Sandro, mi senti? Sandro? Ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile! Non un tappeto, ma il tappeto! Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso! Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottisburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle!
2: Tra due mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
3: Benissimo.
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio. Io ce l'ho tutto tappeto con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione. Hai capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando. Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui, ti devi dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ci lascia 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio di...
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora, ascoltami bene adesso. Perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito!
4: Ma che sei ballato? Sei ballato? Oh, fermati, che
1: Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono? Che facciamo?
4: Basta, mettici Antonio! Basta, mettici, vaffanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo!
4: Vai a fanculo, porco d***o stronzo!
1: Io non ne posso più, anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire, ci credo che dimagrisci perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi, siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
3: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
2: Quindi lei consiglia ai ciccioni
3: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi.
2: Come lei, esatto, come lei, lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
3: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura bassa e bollette ancora meno.
2: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto, arrivederci.
3: Ciao,
2: grazie.
3: Figlio della merda.
2: Ciao, ciao, strutto. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
4: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
2: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è, un'iguana? Un'iguana lei, che vive.
4: Bisogna stare caldi.
2: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
4: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
2: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo al mio cadavere.
4: Perché non ti posso baciare? Sì, ma no. Ti piace stare freddo?
2: A parte, no, freddo. A parte che io la repello come essere umano in generale.
4: Dai.
2: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva, viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
4: No, sopra i 25. Ah, sì, io ho la deroga, ho una deroga.
2: Lei ha la deroga per le teste di cazzo. Via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio. Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai. A quanto terrai il riscaldamento?
5: A 40.
2: A 40 lei? Che cazzo è Gheddafi lei? Cosa c'hai, i cammelli in casa?
5: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
2: Lei c'ha tutte puttane? Che puttane c'ha? Spieghi.
5: Tutte puttane.
2: A me piacciono le puttane. Che puttane c'ha? Dica.
5: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
2: Quante ce n'ha? Dica.
5: 12 gradi.
2: 12 puttane, e deve farle stare calde.
5: A 40 gradi, ovviamente.
2: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
5: Lo so,
2: dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
5: Lo so.
2: E quindi lei gli piacciono che puzzano. Dove ce l'ha? Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
5: In Emilia Romagna.
2: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
5: Lo so. E quindi bisogna sempre vedere le prove. Io parlo.
2: Che chi paga? Pronto? No, ma è stupendo, stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo, Sebo Toscana, vai.
6: Ma certo, mio Dio, mi ci rotti i coglioni.
2: Perché, perché?
6: Dico. La patata, se... Se do la prossima...
2: Sì?
6: Non mi rotti i coglioni.
2: Perché?
6: Sai che foglio?
2: Che fa?
6: Guacari minieri, lo sai?
2: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
6: Che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
2: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
6: E che c'è? Che è la rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me,
2: no,
6: oh, ma calma, io voglio fare i miei diretto,
2: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
6: Perché non posso scattare niente, che c'è? Chiudi perché io non ho pericolo di la sua gente in casa,
2: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
7: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata la chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
2: Come sta?
7: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non ho mai capito.
2: Sì.
7: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo, hai detto, rompo i miei coglioni.
2: Ah.
7: Cruciani, te l'ho detto... Quando vieni
2: sei anche
7: vedere,
2: andato in ferie.
7: Vieni giù, fatti vedere ogni giovedì. Ogni giovedì facciami alle sarca. Vieni giù.
2: Ma non è vero. Questa cosa non è vera. Questa cosa che vieni in via alle sarca. Non è vera. Non ti ho mai visto. Sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
7: Maledetto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
2: Io il coniglio me lo mangio.
7: solo ti fai vedere solo quando sei paraculato dalla Digo, maledetto bastardo.
2: Ma sei un mitomane.
7: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio. Sì, quella volta che ti trovo ti cambi i connotati, in alta Tamara ti riconosce.
2: Sei lì che piangi miseria.
7: Merda, Cruciani,
2: piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, Piangi miseria.
7: Ma se no ti sei in vacanza, visto che ti hai cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
2: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci, minacci.
7: Sei una maledetta merda, no, maschio alfa. Sei una maledetta merda. Che ti nascondi.
2: Tu, Omega.
7: Sei un coniglio bastardo.
2: Tu, Omega.
7: Vieni giù.
2: Io, Alfa.
7: Vedere. Ti chiama Centrino. Aspetto che finisci la trasmissione.
2: Ancora con questa favoletta, dai. No, non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
7: No,
2: perché
7: fai silenzio!
2: Hai miraggi!
7: Devi chiedere scusa a tutte le donne!
2: Ma basta!
7: Ma
2: hai rotto i coglioni! Hai rotto i
7: coglioni! Se la giù fosse l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani! Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda! Sei una maledetta merda, Cruciani! Oh. Ti disprezzo tutto al cuore! No. Maledetto bastardo!
2: Ma sempre la stessa filastrocca!
7: Devi morire!
2: E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzania meme.
2: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
2: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
10: Chi mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
11: ascelle. Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega.
10: Ma che peste, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
10: Dove si vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen. Piacere.
7: Facciamo entrare.
6: Se ne va. Voi andate via.
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
7: Si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Aia!
10: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era a 2 piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso.

0: Devono far pulire dai calzolai.
1: Tamarri.
2: Sono Matteo.
3: Pronto? Matteo?
2: Sì.
3: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo
2: no.
3: a prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4 retro.
2: No, perché facciamo solo le raffle, caro.
3: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez e la Ferragnaz?
2: Non le ho.
3: Cosa cazzo c'è? Una che posso passare?
4: Le ciabatte dell'Adidas.
3: Quelle scrause, le ciabatte da tennista anni 70.
2: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
3: Frate un cazzo, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Ma stai calmo. Dimmi.
2: Purtroppo non le ho.
3: Cos'è che c'hai da resellare?
4: Lo star, chi c'è lo star?
3: Lo star ce l'hai?
2: Allora, caro, ti do un consiglio. Guardati la pagina Instagram.
3: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito, caro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente, come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito. Allora. Sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
2: Caro,
3: non ho finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
2: No.
3: C'hai l'All Star però?
2: No, caro, non funziona così da noi.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho 5 paia di delle Dunk verdi, quelle lì con i delle Off White. Che cazzo fai, coglione?
1: Tamarri.
4: Pronto? Pronto?
5: Ma ci vuoi scazzo cazzo?
4: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo?
5: Che cazzo?
4: Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
5: Ti metto pesce in bocca.
4: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
5: Ma male, tu hai pazzo, il lato cornuto.
4: Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe, così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
5: È mocaco cazzo, mocca mamma.
4: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'è anche la statuetta del papa sul camion. Sei
5: no,
4: forte.
5: Venga a patate,
4: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a... Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
5: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
4: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio,
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, salve, calzolaio, riparazione scarpe?
6: Sì.
3: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Hike Travis Scott verificato.
6: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
3: No,
6: abbiamo veramente avuto dei problemi.
3: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
6: allora
3: accurata.
6: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
3: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
6: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
3: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
6: Guardi, no.
3: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore? Poi se non vengono...
6: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
3: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh? Mi fai girare il cazzo, oh? Ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh? Taglia di sto cazzo. Ma pensate, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
0: Nella prossima puntata
4: ti metto con la pancia
5: Ricchio,
4: ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo
5: nel
4: culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
2: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che

0: ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
1: Attaccati a sto podcast.
0: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura. Dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio.
2: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve, senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Oddio, ma che puzza!
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Oddio, che schifo, addio!
3: Bebe mio!
4: Tornerò con mio padre!
3: Bebe mio!
0: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
2: Sono tornata con mio padre!
5: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
3: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
4: Oddio!
3: Bebe mio! Bebe
5: che
3: mio.
5: C'è sto schifo? Ma questa è merda!
3: Bebe mio!
5: Che schifo!
4: Bebe
5: mio! Vai via, tesoro!
3: Bebe
5: stronzo!
3: Bebe mio!
5: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzia!
3: Bebe mio!
5: Pezzo di merda!
3: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
0: Grandioso! Secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
6: Apra subito questa porta, forza, sai? La polizia! Apra, dai!
2: Glielo dica!
6: Bravo,
5: è pieno di merda.
6: Sì, va bene, adesso ci penso io.
5: Va bene.
6: Allora,
3: Eccola, porca troia! Mamma mia,
7: l'avevamo detto!
3: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
8: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
3: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
8: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
3: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, le dico che è un bambino!
8: Ma è un pupazzo, è un bambolotto di merda! Mandi via sto coglione, per favore!
3: Appunto perché è pieno di merda, guardi! Non c'è niente da fare, andiamo via, guardi! Scusi il disturbo, stia pure quanto vuole!
8: Ma che cazzo, ma cosa fa?
0: Bravi! Avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente, ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti, ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche campo di pomodori. Meglio rimanere al nord. Si sa che al nord sono tutti coglioni. Al prossimo episodio.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
9: Radio 105.
10: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
11: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
10: Minchia come ci piace!
11: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore. Non lo so se sei capace.
10: Minchia come ci piace!
11: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
10: Minchia come ci piace!
11: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
9: Radio 105.
12: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo.
1: Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella.
0: Noi vi porteremo negli anni 90,
1: perché noi e solo noi li abbiamo vissuti.
0: E vai col via.

0: pezzo! Erano i Cappella con You Gotcha Gotcha Dude Gun 2. Cazzo che disco!
1: Ma no, cazzo, sono i Cappella!
0: Ma cosa hai capito, Cappella? Cazzo è un'esclamazione!
1: Ma è anche il mio nome d'arte!
2: Yeah! Yeah.
0: Ma dietro ai Cappella ci sono tanti segreti che voi non sapete!
3: Voi non sapete!
1: Sì, loro erano i proprietari della Baia Imperiale di Gabice!
0: Gabice?
1: Gabice!
0: Ti ricordi di Pino Turbo, il DJ resident della sala centrale dove facevano la commerciale?
1: Ma sì che me lo ricordo! E ti ricordi quella sera che ha litigato proprio coi Cappella e loro gli hanno sparato in faccia davanti a tutti? Pace all'anima sua!
0: Sì, mi ricordo, che brutta serata!
1: Ma Tony, tieniti forte, perché al telefono abbiamo uno dei Cappella che ci racconterà com'è andata realmente quella sera!
0: Veramente?
1: Sì!
0: Yo, get down!
1: Pronto, come stai?
4: Ma insomma, sto ancora in galera.
0: Allora raccontaci!
4: E niente, stavo al mio ufficio con due mignotte e stavo a pipì come al solito. A un certo punto sento un disco de merda e la gente faceva ciao, cibao, ciao, ciao, bau, ciao. Ma pure bau bau, bau, cibao, ciao bau, ciao bau si chiamava, ciao bau. Allora sono andato a vedere che cazzo stava succedendo in console. Te vedo sto coglione de Pino Turbo stava in console tutto fatto. Cioè, per di più davanti ai clienti. Allora mi sono incazzato. Sono là davanti e gli faccio: ma che cazzo sta a fa, Pino? E lui mi fa: ma che cazzo vuoi? E io gli faccio: ma i cazzi di tua sorella? E lui mi ha detto: ma chi, la tua? Quella che mi sono scopato ieri sera. Allora mi è partita la ciabatta, ho tirato fuori il pezzo e gli ho sparato. A Pino, ma vaffa.

0: arriva, arriva!
1: Quello che deve arrivare!
0: Ed erano gli AZ Turtle Control Z Plus per la carie.
1: Sì, ma adesso arrivano anche le telefonate dei nostri ascoltatori che hanno voglia di raccontarci i loro ricordi degli anni 90!
0: E ovviamente se si ricordano queste canzoni!
1: Gabbicce! Pronto!
2: Chi è?
1: Ciao, sono Johnny Cappella e con me c'è Tony Cazzo!
0: Come ti chiami?
2: Michela.
0: Benissimo, Michela! Da dove chiami?
2: Dal cimitero. Sono a un funerale.
0: Benissimo!
1: Quanti anni hai, Michela?
2: 20.
0: Allora, come ben saprai, noi raccontiamo la vita degli anni 90. Ti ricordi quella canzone che faceva a poco pa, poco pa, poco poco pa, New York?
2: Sono a un funerale.
0: Benissimo!
1: E allora ti ricorderai sicuramente quella canzone che suonavano al Cocorico del 94, che faceva Haipa, Haipa, Haipa, Haipa, Scooter!
0: Scooter!
2: No, non me la ricordo e comunque stanno calando il feretro.
0: Benissimo! Benissimo, benissimo! Allora, sento che è un momento molto particolare, vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto lui, insomma, lo stanno mettendo giù, lo saluto per l'ultima volta.
0: Benissimo!
1: Ciao Michela e salutaci il feretro!
2: Ma vaffanculo, siete proprio dei figli di puttana!
0: Benissimo!
1: E anche oggi vi abbiamo portati nel decennio più dense dello scorso secolo! Yeah!
0: Gli anni 90!
1: Ci sentiamo domani!
0: Qui su!
1: E ricordatevi di
3: questa è Radio Ricordo! Get Down!
4: Lo Zoo di 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: È impossibile, lo sguardo tenebroso e un talento per la recitazione pari a quello di qualsiasi montagnetta di sterco. Per il cinema nostrano, Raul Chioma non era solo un attore belloccio e incapace, era l'attore belloccio e incapace per eccellenza. Tra i film che lo hanno visto protagonista troviamo infatti alcuni dei più grandi flop degli ultimi 30 anni. Chi non ricorda titoli come Esco dal mare col costume a mezzo cazzo e poi sussurro come un albanese timido, oppure Fingo di essere un dottore ma non ci crede nessuno due, o anche Le indagini del commissario non si capisce e Il pluriodiato Vi prego doppiatemi. Ma è sul piccolo schermo che la stoccafissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto dal logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Le vibrazioni, percepisco le vibrazioni.
11: Ah, lei è un medium.
12: Un anularum, che è più piccolo del medium.
11: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
12: È un mignolum. Sono cresciuto, sono diventato anularum.
11: Ah, prossimo step?
12: Medium.
11: Poi ci sarà...
12: Indicium.
11: E infine.
12: Basta.
11: Al pollicium.
12: Pollicium no, non c'è.
11: È un'altra cosa.
12: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
11: Con questo lei intende?
12: La paperella.
11: Quella della vasca da bagno di gomma?
12: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
11: Sì.
12: Ce l'ha sempre dietro la paperella.
11: Ah, allora.
12: Ci vibra la paperella lei.
11: Allora mi sfugge forse il concetto.
12: La paperella.
11: Con... Ma
12: lei è giovane, quanti anni c'ha?
11: 32.
12: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
11: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnacchi sgnacchi.
12: No, quei bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti, quello, la paperella che fa qua.
11: Ho capito. Sì, ma non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
12: Perché io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
11: Il programma?
12: Il programma.
11: Chi l'ha svisto?
12: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paparella che faceva qua qua qua qua.
11: Non credo sia il punto del disco.
12: Senta, qua qua qua qua. Adesso ha fatto anche un terzo qua, quindi qua qua qua.
11: Va bene, su Raul Chioma abbiamo informazioni?
12: C'aveva la paparella lui?
11: Credo di no.
12: E allora non...
11: Va bene.
12: Non sono pratico. Senta questi quanti qua qua, senta. Qua qua qua qua. Qua qua qua qua. Qua qua qua qua. Qua qua qua qua. C'è una paparella così lei, c'è un tacchino.
11: Va bene, la saluto. E la ringrazio.
12: Vorrei farle vibrare tanto la paparella.
11: Siamo a posto così, grazie mille.
12: Non vuole far vibrare la paparella?
11: No, grazie, a posto.
12: Guardi che sono bravo a farle
11: Lo immagino, si sente dalla voce.
12: C'ho lo storione.
11: Eh sì, vabbè, grazie mille allora, eh.
12: Arrivederci.
11: Arrivederci.
12: Silenzio. La smetta di fare qua qua qua qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Qua qua qua qua.
11: Sì, va bene, qualcuno può attaccare, grazie.
12: Qua qua qua qua.
11: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare il peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
7: Adriana!
11: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. È un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
12: Allora, ho chiamato...
11: Sì.
12: Anche l'Enrico.
11: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
12: L'Enrico.
11: L'Enrico, sì.
12: Che è il mio vicino di casa.
11: Che è lì con lei adesso?
12: Sì, è qua. Ah. È qua. Saluta, Enrico.
7: Adriana!
11: Scusi, beh... Questo amico ha già chiamato una volta.
12: Sì, quando sono andata a chiamare lui stava appunto
11: al telefono con me.
12: E sa perché?
11: Dica.
12: Qua qua qua qua, ha percepito vibrare la paparella.
11: Veramente lui cercava Adriana?
12: Perché Adriana c'ha una bella paparella. Com'è la paparella di Adriana? Lì.
7: Molto bella.
12: Molto bella, sentite.
11: Sì, ma che Adriana non è qua.
12: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
11: Appunto, Adriana non esiste.
12: Adriana è scappata con un polacco.
11: Ah, scappata.
12: 15 anni fa. Ma se c'è una cosa che Enrico riconosce.
11: Sì.
12: Fa sentire. Qua qua qua qua.
7: Qua qua qua qua.
11: Ecco, immaginavo.
12: Riconosce la sua paperella che vi quanto ci vive lei. La paperella.
11: 12.
12: C'è una bella paperella lei.
11: Sì, proprio.
12: Come ce l'ha la paperella?
11: Senta, ecco, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
12: È Barbagianna.
11: No, non è.
12: Non è Barbagianna. Non è Barbagianna.
11: Qualcuno può chiamare la polizia?
12: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
11: Che parola è Madre Perlacea?
12: È che Madre Perlacea quando tutta lì.
11: Sì, no,
12: la paperella può essere Barbagianna. Quando c'ha il pisetto da pope, presente il pope ortodosso, conforme, è tutto ortodosso, così che c'ha questi pisetti lunghi, tipo...
11: Ma sono morti tutti in redazione?
12: Faccia sentire come vibra la sua paperella.
11: Non vibra nessuna paperella qua.
12: Qua, qua, qua, qua. Qua, qua, qua.
11: Non vibra niente.
7: Qua, qua, qua, qua.
12: Senti anche l'Enrico, anche se prende le pastiglie.
11: Ecco, allora, io vi saluterei e terminerei la puntata.
12: Chi ha perso lei?
7: Barbagianna.
12: Barbagianna, sei detto che bravo.
11: Bravo Enrico, bravissimo.
12: Ma quanto le vibra?
11: Infinito.
12: Non riesco a star smettere.
11: Sì, allora io la saluto.
12: Va bene.
11: Arrivederci.
12: Ha fatto un altro qua.
11: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo la mia paperella non è Barbagianna @chilasvisto.it.
12: Cocò cocò.
11: Gallinacea?
12: Cocò cocò. Mi ha fatto risvegliare il gallo cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio gallo cedrone. Thank you.
5: l'ha svisto?
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
3: Sì. Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo e grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
4: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo.
3: Certo.
4: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL più alt più cancio.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
4: no, che sono
3: è un
4: fatto...
3: dentistico.
4: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi hai salito...
5: Gianni, mi hai venuto l'infarto. Fa male il braccio.
4: No, mica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché, sai, come ha sentito, siamo tutti fatti... pesantissimo.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì, 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilasso.
3: Va bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo. La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: Dove si trova?
4: Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
3: mi
4: si chiama.
3: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un,
4: aspetti,
3: un nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Ma io chiamo la reception.
4: Chiama la reception.
6: Sono
5: io. Oh! Che albergo è?
3: La saluto.
4: No,
5: oh! Aspetta.
4: Oh, oh, aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, non sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enoteca.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, no, no, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì, sì, sì.
2: Okay.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia, sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, certo, sì, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, Fatto una rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se, insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice, immagino che voi siate i coltivatori diretti, i produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità, voi disponete di 700.000 litri?
4: In che senso? Non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail.
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa con te.

0: brava così.
1: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
2: Set to maintain 2000.
1: Autonomize le motorette dei bambini scemi.
2: Army 72010.
1: Fabio Lisei, pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador?
2: Set to maintain 2000.
1: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chi va? Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Accogliamo il comandante Mavericchia con un applauso. Ieri sera ha ricevuto il premio Mega Buco del Culo Espansivo 2022. Un premio prestigiosissimo per comandanti etero, testosteronici e stellati.
1: Giovani aspiranti Top Gun, lo sapete cos'è questa bellezza?
2: L'aereo sul quale faremo il nostro viaggio di nozze?
1: Taci, stronza senza c***o. Non ti sposerei neppure per tutta la di questo mondo.
0: Buca per cazzi.
2: Quanto è etero e galante.
1: Allora, chi mi sa dire cos'è questo?
3: È un caccia, signore.
1: Fuochino, Rooster. È un caccia, è vero, ma non un caccia come tutti gli altri. Questo è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliere in titanio.
4: Cacciarola.
1: Chi è lo scemo?
4: No, è che mi sembrava...
1: Chi è lo scemo?
2: Ah, davvero? E che cos'è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio?
1: Un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Ninna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è l'aereo da combattimento più costoso al mondo. E sapete perché?
3: No, signore, non sappiamo perché il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio invisibile ai radar.
1: Sbagliato, Rooster. Il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è sì invisibile ai radar, ma non è questo che lo rende l'aereo più costoso al mondo.
4: Non possiamo chiamarlo quello.
1: Chi è lo scemo? Vi rivelerò il motivo che rende il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio così prezioso. Dovete sapere che il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum... Vabbè, taglio. È l'unico aereo al mondo che può volare nello spazio.
2: No, non ci credo. Davvero il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum
1: Scimmia? Sì, quello lì.
2: Con fusoliera in titanio può uscire dall'atmosfera terrestre e volare nello spazio.
1: Ci puoi scommettere il clitoride. Che schifo. E oggi, cari miei cadetti, uno di voi avrà l'onore di accompagnarmi in un volo di prova sul Mega Thunder coso in culo in titanio. Chi si offre volontario?
3: Io voglio venire lì, signore, sul Mega Thunder, cazzi e pazzi, scimmia in culo e mani morti.
2: Vaginare.
1: Silenzio, ho deciso. Rooster, sarai tu ad accompagnarmi, così a caso, ecco.
3: Mastra Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta. Sempre io.
1: Ma sei scemo, Rooster. Quando ti ricapita l'occasione di volare su Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scott con la cosa in titanio, eh?
3: Spero quando non avrò un superiore che cerca di inchiappettarmi 24 ore su 24.
2: Ci vengo io al posto di Rooster. Lo prego.
1: E basta, va bene Penny, l'hai voluto tu. Sarei tu ad accompagnarmi sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta, quello lì con la cosa in titanio. Va bene, dai.
2: Io vado sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli.
4: A me non me ne frega un cazzo.
1: Chi è lo stronzo?

grande giorno. Pronti per il primo lancio del Mega Thunder Firecraft Obolollo Z Scrotum Scimmia Rotta Garelli Pim Washington Botswana Nana Nana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio. Tutti i sistemi di accensione sono pronti al decollo. Accensione motori, vibratori con due teste attivi. 5, 4, 3, 2, 1. Buon viaggio e buon viaggio zoccola illusa.

0: ufficiale Mitchell, io e lei da soli nello spazio sul Megatanner Firecraft a volare Z bla bla.
1: Sì, quello, sì.
0: Non lo trova molto romantico?
1: Sì, romanticissimo, Penny, romanticissimo.
0: Devo confessarle che ho sempre saputo che era innamorata di me. Fin dal giorno in cui mi ha cagato. Fin dal giorno in cui mi ha cagato nello yogurt.
1: Non ti si può nascondere nulla, Penny? Senti, Penny, non trovi che faccia un po' caldo qui dentro? Che ne dici di accendere l'aria condizionata?
0: Certo, come si fa?
1: Allora è facilissimo, basta che premi il pulsante con sopra scritto ejection. È una parola in inglese che significa aria condizionata.
0: Ok, lo accendo.
1: Addio, brutto rompicoglioni!
0: Aiuto, vado alla deriva nello spazio! Ufficiale Mitchell, vai a recuperarmi con il Mega Thunder Firecraft.
1: Col cazzo! Muori, merda! Mi fai schifo, hai capito? Mi fai schifo!
0: Anche io la amo!
2: Bene, allora ragazzi, adesso ci disponiamo per recuperare la nostra Penny che ricade nella litosfera.
3: Che senso?
2: Con questa procedura di atterraggio molto avanzata che toccherà a te, comparsa, utilizzare.
3: Ah, devo muovere dei macchinari, figo.
2: Sì, esatto, allora per muovere il macchinario apri forte le braccia.
3: Così?
2: Tira un grosso respiro.
3: Sì.
2: Leggermente più a destra.
3: Così?
2: 42 gradi a sinistra.
3: Ok.
2: Passi indietro.
3: Ok.
2: Piala.

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
1: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
3: sì.
1: E diciamo, dove ti avevo in culo?
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: che
3: lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
5: ci sono
1: belle.
5: Le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camion rimorchio? Ma quale la sfonda, dai?
3: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
1: diciamo.
5: Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
3: Sì.
1: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
1: Sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, tomorrow, tomorrow you want less. Poi dice, guarda, un rumbruca.
3: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
1: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
8: Milena è una giovane neolaureata, intraprendente e piena di idee. Pronta a sfidare i luoghi comuni e le convinzioni sociali per dimostrare che il mondo dell'imprenditoria non è riservato ai soli uomini. Riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori figli di papà, puttanieri e ignoranti?
9: Ciao a tutti, sono Milena.
3: Italiana?
9: Sì,
10: fai boccini.
9: Ma come si permette?
11: Scusa, ma tu sei la nuova segretaria Porcona.
9: No, sono una concorrente, voglio fare l'imprenditrice.
10: Vuoi fare l'imprenditrice e non hai il pene? Questo non è possibile,
11: stronze.
3: Questa è proprio bella, guarda, sei talmente spiritosa che il posto da segretaria quasi quasi te lo darei anche se non facessi bocchini. Però tu li fai bocchini, giusto?
9: Allora, basta, io non sono qui per il posto da segretaria, sono una concorrente con un'idea imprenditoriale di sicuro successo.
10: Ah, non ho capito bene, sei una concorrente tu?
9: Sì.
10: E li fai bocchini?
9: Gemma, no! Io me ne vado, andate a farvi fottere, maschilisti del cavolo!
3: No, aspetta, Milena, torna indietro, ti sei dimenticata di farci bocchini!
9: Cretini!
3: Imbecilli!
10: Gli davo anche 100 euro, cazzo!
8: Luciano è un buono a nulla che vive alle spalle dei genitori e paga le prostitute coi buoni pasto della madre. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i più sfortunati. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i

0: ferro.
1: Non proprio, vi presento le scarpamite. Delle scarpe ricoperte di calamite.
2: Scarpe ricoperte di calamite, cosa potranno mai servire? Bellissimo.
1: Vedete, al giorno d'oggi un barbone di talento piazzato nel posto giusto, magari che so, fuori dallo studio di un medico, può fare anche 50 o 100 euro al giorno in monetine. Quindi mi sono detto, come faccio a rubargliele? Semplice, con le scarpamite. I barboni stanno sempre per terra col loro piattino davanti, no? Allora noi, indossando le scarpamite, semplicemente ci passiamo vicino e tic trac tric trac tric attiriamo tutti gli spiccioli sulle scarpe e poi ce la diamo a gambe. È un metodo sicuro e molto redditizio. Oggi in un'ora di passeggiata ho fatto quasi 300 euro.
2: Ma ragazzi, ma è un genio, è un genio, un genio, un genio.
1: Purtroppo, devo dire la verità, purtroppo non è un'idea mia, è di mio cugino, però io l'ho ammazzato e gliel'ho rubata, ecco.
3: È una persona di buon cuore.
2: Questo sì che è pensare da imprenditore. Tu sei veramente tagliato per questo lavoro, perciò ti forniamo subito un assegno da 300 milioni di euro per iniziare la tua attività.
1: Cazzo.
4: A 6 mesi di distanza, la ritrosia a sbucare il prossimo impedisce ancora a Milena di trovare un lavoro, mentre l'attività di Luciano va a gonfie vele. Le scarpamite sono diventate infatti le calzature più vendute al mondo, grazie anche a una testimonial d'eccezione.
5: Ciao, sono Chiara Ferragni, la donna più ricca del mondo. Come ho fatto a diventarlo? Semplice, porto il 78 di piede e indosso solo scarpamite. Mi basta mettere i piedi sullo zerbino per attirare a me tutte le monetine raccolte dai barboni nel raggio di 300 chilometri. Scarpamite, le scarpe perché è troppo figo per lavorare. Parola di Chiara Ferragni.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Porca una... Non ho capito niente! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown.
4: Emmett Brown! Emmett Brown! Che parte di un... Oh, penso che non suonava il telefono! Ma sei Roberto Pare Rossicere!
3: Sì, no!
4: Sei Roberto Rossicere!
3: Allora, mi senta, mi ascolti...
4: Calmati, porco di...
3: Ok, allora, senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
4: La baulatrice!
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias.
4: Mi
3: ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: Non ce l'ha neanche quella.
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo studiare?
3: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei è a ChatGPT?
4: Non ce l'ho!
3: Va bene.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi l'abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: La stessa traduttrice.
3: È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260. Allora, e lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Esatto.
3: Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro un affare?

0: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
1: Glielo passo il signor Emmett Brown.
2: Davanti a Brown, Brown, poi passamelo, passamelo.
1: Emmett Brown.
2: Passamelo, passamelo, brutto bastardo.
1: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
2: Passami quel porco d'un bastardo. Ehi, prata, break around, vai.
1: Sto continuando a cambiare lavoro.
2: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devo morire, bastardo.
1: Senti,
2: dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a te a lavorare, bastardo.
1: Sono stato amico, non sa mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo mio Trebbia che fai 260 km orari? Senti, ma il mio Trebbia io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
2: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare?
1: Viene col Mieti Trebbia che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco.
2: Chieditela la vecchia Trebbia, dammi la vecchia da burrare, voglio vedere la vecchia da burrare, non mi fido più di te, bastardo.
1: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
2: Io la pago con le galline, con le galline. Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
1: Io te la porto lì, se mi dai l'indirizzo te la porto lì. Domani mattina alle 6. Mi raccomando, lavati il cazzo.
2: Tu non ti preoccupare.
1: Lei è alta 3 metri.
2: Ma che la madonna con quella parte che puntata la... Ma che... Come ci arrivo?
1: No, fa tutto lei.
2: È troppo alta.
1: Fa tutto lei.
2: Ti voglio bene, Ennio.
1: Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Nelle puntate precedenti.
3: Non c'è passato niente! Non c'è passato niente! Oggi quando deve arrivare la bolletta adesso continuo a pagare!
4: Dovrebbe arrivare venerdì. Un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Chi è il tecnico? Pronto!
5: Gas e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4
3: mi ricambi con
5: 3
3: Prata! Prata! Prata! Andiamo! Ma sei tanta la cazzo, andiamo!
6: Sei Ennio!
3: Sono io!
6: Come stai?
3: Te sei una merda! Poi detto che mi dovevo passare la boletta!
6: Come stai, Ennio?
3: Allora... Mi devi passare la boletta!
6: Ok!
3: Ma gli hai detto che mi passavi la boletta! Poi sì. È venuto a pagare come prima!
6: Si sono dimenticati del 5! Allora, ascoltami!
3: Guarda la boletta!
6: Se la sto guardando! Allora il 208 5 9 9 5 sul rosso.
3: Ma stai morendo, papà brutto bastardo! Arrivato!
6: Puoi andare al contatore?
3: Ancora devo andare al contatore!
6: Tu devi controllare che la levetta sia su.
3: Contatore?
6: Sì, esatto.
3: Come dal contatore? Dal contatore la devo passare!
6: Ce l'hai lì?
3: Sì, abbassala! Sono qua!
6: Allora, col tasto. Allora, tieni premuto il tasto e la levetta in giù.
3: La levetta! Devo aspettare la levetta ancora?
6: Sì, però calmo! Ascoltami, è corretto, stiamo resettando il sistema.
3: Ma io non ho la luce adesso, brutta merda.
6: Ok, adesso togli il pollice dal tasto.
3: Dal tasto?
6: Sì.
3: Cosa devo fare?
6: Ritira su la leva.
3: La puttana, quanto mi sta sulle palle? Aspetta. Vieni indietro, Arnaldo, vieni indietro, la leva!
6: Come è possibile?
3: La leva, brutta merda!
6: Se prima stava su, deve tornare su! Eccoti, non ti sentivo più. Adesso è andata su?
3: È su, adesso c'è la luce.
6: Bene, abbiamo...
3: la luce, fa fatica a stare su.
6: Bene, abbiamo resettato il sistema.
3: Che cosa devo fare?
6: Mi manca solo il tuo indirizzo.
3: Quale bene, guarda la muleta, tacchi tu la muleta.
6: No, non è, no, Ennio, io sto guardando dal termine.
3: Poi, devoli, al gatto.
6: Io sto guardando dal termine. Allora, ti chiami Ennio giusto?
3: Ehi! Aspetta!
6: Ennio!
1: Dove abita Ennio? Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio?
7: Lo Zoo di 105.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter! Che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega sei cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Oh, ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tasoma bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata era tutta polverina e ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno e sono venuta a vedere se eri ancora qui oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì.
1: Ma sei seria?
2: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
2: Ma io non ho denaro, lo sai? Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara? Purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
2: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre. Figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
2: Ma cosa?
1: Nuvola!
2: No! Ti prego, non dirgli di attaccare, ti prego.
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
2: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
0: Allora, vedete che c'era un altro comando? Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone Palanca!
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bano, a me mi cassi da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la chiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
5: Sì.
6: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
5: Sì.
6: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
5: Cioè,
6: no. Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se qualcuno lo trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
5: E qui guarda, per sa Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
6: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiatina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
5: Capito.
6: E purtroppo ci siamo distratti un attimo, perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
5: Okay.
6: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
5: Sì, sì,
6: certo. E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro,
5: se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
6: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
5: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
6: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
5: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
6: Sì.
5: Alle 17?
6: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
5: No, se noi apriamo le 17.
6: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando il talone, prima è venuta una vescica. Sale Gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
5: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
6: No, la vescichetta, sa quella roba, quella bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, non l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede. Allora, esattamente, comunque...
5: Sì, via Oberdan 49. La via.
6: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
5: Non ti preoccupare.
6: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante.
5: Non ti preoccupare.
6: E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
5: Sì, tutto si può scrivere.
6: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
5: Certo.
6: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
5: Sì.
6: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto lì,
5: Non prende molto.
6: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
5: Mettiamo un qualsiasi numero.
6: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
5: Comunque sia nella zona di Campomarino.
6: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce, già non ci vedeva tanto. E poi è un gatto anziano, capisce, ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
5: Ah, ho capito.
6: Non può mangiare il cibo normale. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
5: Da 5 anni che è scomparso.
6: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
5: Io pensavo recentemente.
6: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica, e invece non è arrivato.
5: Non ti so dire.
6: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario, eh.
5: No.
6: Sì.
5: Va bene.
6: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
5: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
6: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
5: Va bene.
6: Ecco,
5: va bene.
6: Sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
1: Zodi 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della seta. Dai, che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
12: No,
10: scusa,
12: no.
10: Vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
7: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Brr, che freddo. Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: Ma è tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini.
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini! Perché ci sono i loro cadaveri in casa nostra?
2: Diciamo che il nonno non accetta mai una risposta brusca quando chiede qualcosa. Poi la discussione è degenerata per le scorte di legna. Una cosa tira l'altra e alla fine è finita in merda.
3: Anche se mi spiace infinitamente per la signora Inga e il marito Gunther, mi sembra di capire che allora abbiamo accesso alle loro scorte di legna.
1: Non si può, purtroppo ho dovuto cancellare le mie impronte dalla scena del crimine e ho dato fuoco a tutto il loro capanno, sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
3: E beh, capisco, la prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo? Come risolviamo il problema?
2: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
3: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone e facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
1: No, svoltiamo il gregge.
3: Non colgo il senso della metafora pastorale.
2: Bravo, nonnino.
1: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
2: Ok, allora io penso al troglione.
0: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e... Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa ansia.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto. Questa è Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
3: Sempre in stereo, frate.
2: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco. Uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo, perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza, come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
4: Sì.
2: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
4: Ah, buongiorno.
2: Come sta? La disturbo?
4: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
2: sono
4: frequento tanto la chiesa.
2: Ah, no, perché sono nuovo. Sono arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non son, senza dare fastidio a nessuno, perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
4: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì. Siccome io...
2: Se posso sapere il motivo senza... io rimane tra di noi,
4: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
2: sì,
4: e venivo in chiesa,
2: sì,
4: però preferisco venire quando non c'è nessuno, c'è la mia candela, dire le mie preghiere.
2: Giusto.
4: Senza fare...
2: Io trovo che sia una cosa giusta, perché uno si deve sentire.
4: Ali di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non... capisci quelle. Ma tra l'altro, mi scusi,
2: sì,
4: anche lì non è per fare un pettegoletto, no? Io mi sembra un... sono andata a, dire,
2: sì,
4: a sentire un rosario, no?
2: Sì.
4: E diciamo, in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi, praticamente...
2: Dica.
4: Non so se lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce.
2: Certo.
4: Diciamo, rimane dalla parte del viale della rimembranza, dove c'è la mutua.
2: Sì.
4: La prima volta mi ci sono rivolta, guarda, dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per dire un po'.
2: Sono qua, guardi, io tutto, se vuole parliamo anche io. Vada,
4: no,
2: parli
4: allora
2: pure.
4: Passo di in chiesa, poi mi le offro un caffè se posso. Il problema è questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza,
2: sì,
4: preoccupata per un signore che non era per strada, no?
2: Sì.
4: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che è sempre qui nel mio vicinante, mi dice: ti porto dal palco.
5: Dopo circa 15 minuti.
4: Io glielo giuro.
2: Ma lei, scusi, di cognome fa Asciugoni?
4: No.
2: Ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
4: E sono che mi ha detto il primo aula, e così almeno si impicca.
2: E di Genova detto, lei?
4: Eh?
2: È di Genova?
4: Io sì.
2: Si sente
4: dalla sede. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa, perché dopo un po' di tempo, cioè, ti predica,
2: sì,
4: bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, no? Poi detto, va bene.
2: Ma con suo marito
4: scala,
2: tutto bene?
4: Vostra, buonanotte, sono tolto.
2: Ah. Ma un po' di...
4: perché si darebbero un pochino di più.
2: Certo, cioè sì, anche
4: adesso
2: perché...
4: siamo arrivati proprio, secondo il mio punto di vista, degenerazione completa.
2: Va bene.
4: Cioè, almeno se,
2: sì,
4: io sentendo un pochettino così fatti di cronaca, eccetera, eccetera, c'è una
2: vita,
4: non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle.
2: Ma
4: tu che
2: è
4: ammazzare i genitori a fare le pezzettine per prendere i soldi,
2: allora,
4: comprarsi la
2: pistola
4: della macchina?
2: Sì.
4: Quelli non dovrebbero prendere l'ergastolo, padre, quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani. Abbia pazienza. Va bene, mi scusi, perché glielo ho detto, io sono abbastanza. Padre?
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto, e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di Dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri!
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri!
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sei la macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimi di Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michele... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, è sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differenti che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No, no, no. Ah,
4: non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No, no, no, no, no.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito, ho capito. Teste? Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No,
4: so.
3: No, no, no, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come faccio? No, no. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, no, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata, eh?
6: Basamento di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante!
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene.
1: Tamarri.
7: Ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao.

0: Se si riesce a cancellare il video qualcosa, perché è proprio
1: no, noi non
0: spaccata
1: possiamo
0: sul cofano della macchina.
1: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
0: Lo sai.
1: Perché
0: che...
1: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
0: Lo so.
1: Nessun modo.
0: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede? Perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
1: No, ma vai tranquillo.
0: Me lo prometti? Sono tranquillo?
1: Sì,
0: che...
1: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
0: c'ho
1: non
0: il tuo
1: posso
0: numero,
1: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso, capito?
0: Non è che poi dopo trovi, lo trovi, te lo guardi.
1: Stai tranquillo.
0: Non è che, poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale o inculata al benzinaio.
1: Va bene, dai, ok, stai tranquillo.
0: Mi raccomando,
1: Stai tranquillo.
0: Grande, mi raccomando, ciao. Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
2: Ciao. Dovevi dirgli, guarda che se esce video rito vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
3: Ah cazzo.
2: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il rito di sto video vi buco a tutti.
4: Buonasera.
0: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
4: Sì, il mio collega.
0: Ecco, digli al tuo collega, sì? Che adesso lui capirà. Digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
4: Va bene.
0: Hai capito? Diglielo proprio. Digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
4: Va bene.
0: Ok. Ciao, grande.
4: Prego, buona serata, ciao.
0: Ma che cazzo ridi, ho capito. Ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è? È una cosa seria questa.
4: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
0: Ho capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
4: Sì, va bene, sta.
0: Ciao, grande, ciao. Chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
2: Ragazzi, permetti di guardare il video.
0: Ma che cazzo fa, minchia, che...

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in
2: Italia. Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu, non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono solo porn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'Adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato

parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
5: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
6: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147!
7: Testone di cazzo di un vecchio acariatide, i numeri arrivano fino a 90, non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
6: Io non ho sentito un bel niente, sono sordo nei giorni dispari.
8: Però anche a me non è uscito il 147.
7: Ma che cazzo, Ornella, non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
8: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
9: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
10: Sua maestà, Lord Giolitti!
9: Con l'arrivo dei talent show, pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
6: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
9: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
7: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
4: Ne imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
11: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
7: Ferma lì, Ilenia.
11: Oh no, voi siete i potenti...
8: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
11: Quale situazione? Che problemi sto creando?
6: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
7: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
11: E che volete da me?
7: Tu vuoi cantare, giusto?
11: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto e mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
6: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
11: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
7: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato. E che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
11: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina! Però non perdere la passione per le ciucciate, Oh, quanto mi piace ciucciare!
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me! Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche mu sono belle, poi le mucche la mucca fa mu, la mucca e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno.
1: Ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora.
2: Sì?
1: Se c'è questo demogorgone, prego.
3: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
2: Tuo fratello, sì. Ah,
1: no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio, che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
2: Sì, tuo fratello, però...
1: Non sente.
2: No,
1: perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto, in una telefonata precedente, c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Sì.
1: È lui?
2: Sì.
1: Comunque ha fatto bene a chiamarci, signora, bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
2: Io sono una donna di 82 anni.
1: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
2: Mi è venuto subito di chiamare i carabinieri, dico come mi posso comportare. Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua.
1: Certo.
2: Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
1: Ma il numero che gli è apparso il numero?
2: E me l'hanno dato il 112.
1: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
2: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
1: Ah, l'ha buttato?
2: Sì.
1: Perfetto, le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
4: Reparto 112, super servizio telefonico, e aiutiamo la gente.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, buonasera signora.
2: Sì?
5: Perfetto, io devo farle alcune domande.
2: Sì, mi
5: così
2: dica.
5: Inserisco i dati. Conosce 11?
2: 11?
5: Sì, no. È uno di questi ragazzi che è del
2: ma
5: gruppo
2: io non
5: Stranger
2: nessuno.
5: Things.
2: Ma chi conosce?
5: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
2: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
5: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
2: Mi dica.
3: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
2: Sì, questa l'ho sentito.
5: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Sì, sempre le stesse parole.
5: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Ma chi
5: conferma?
2: Mi conosce? Io non conosco nessuno.
5: Perfetto, segno.
2: Ma io non so manco chi sono.
5: Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
2: Ma che ne so se scompare?
5: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
2: Io no, non ho capito niente. No, non
5: si capisce. Allora scrivo non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche, poi le faremo sapere.
2: Guardi, adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente. Speriamo che sia stata una bravata.
5: Speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
2: Ma io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai.
5: Senta signora, noi poi una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
2: No, guarda, io non espongo denuncia di nessuno perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
5: Ma allora si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
2: Ah, Stranger, non lo so.
5: Sì, sono strani. Signora, le passo un attimo il colonnello che...
2: È il colonnello, sì, grazie.
5: Arrivederci.
2: Buonasera.
3: Capito?
6: Voglio chi mi ed alta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli il rock.
1: Eccomi.
2: Buonasera.
1: Buonasera, signora.
2: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco
1: ma
2: nessuno.
1: Ma certo, signora, che non li conosce, questi sono dei piccoli delinquenti di quartiere.
2: No, no, no.
1: Intanto la ringrazio, mi raccomando.
2: Lei di tutto.
1: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
2: Sì, mio marito.
1: Peccato, un peccato. Ligato, vabbè. Vabbè, non importa, signora. Ci pensiamo noi del
2: va
1: 112.
2: Bene,
1: buona giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
7: Lo troveremo il Demogorgone.
0: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
3: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche m***e. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
3: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
3: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna. E neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
3: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
3: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
4: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
5: Ma certo, mio re.
4: Oh Cristo, man at arms, che ci fai nel mio letto?
5: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
4: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
5: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
4: Già.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Nervastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che se rivelato cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio...
0: Segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, va bene, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento l'odore del tuo culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2!
0: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi

0: Oddio, donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre, po-

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
3: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
3: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
3: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
3: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
3: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
4: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
4: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
4: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
4: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
3: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
4: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
4: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
3: Tantissimo!
5: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia, che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
4: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
5: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
4: Basta, non sono un Glovers.
5: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
4: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
4: Ma che cazzo diverso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amo, ma stai tremando?
3: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
2: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
3: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
2: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
4: Ehi, fatti!
3: Ah, sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
2: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
3: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
2: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
3: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
2: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
5: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
6: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
4: Ehi, fatti!
7: Uè, buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile, che non si può.
6: Ma no, no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. E no, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No, mi hanno inculato la macchina! Che mi rompe i coglioni, pronto?
8: Riccardo, hai saputo?
6: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
8: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
6: Che senso?
8: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
6: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
4: Ehi, infatti.
7: Due.
6: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
2: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
7: Assassina!
5: Eh già, cazzo può succedere ancora?
9: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
7: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
9: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno!
7: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri!
9: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
7: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
9: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo!
7: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo!
4: Ehi, fatti!
2: Ah, sì, amore, di più! Ah, così,
6: spacco.
2: Così, dai! Così, sì, di più, di più!
6: Ah, che faccio di più?
2: Il macina pepe!
6: Sì, te ciappo, balorda, te ciappo nel culo!
2: Ah, che bel regalo!
6: Dopo gli mando uno ciappo per ringraziarlo!
2: Sì, grazie!
5: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.

0: Scassaparola. Scassaparola. Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè, è un principe, lei?
3: Mio padre Narciso.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Ecco.
5: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con un bicazzo in
3: borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Ce l'hai alle scarpe lì.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
4: Le bibite!
3: B! Banane!
4: Le banane!
3: B! B! B! Lascia la tua sorella fare le B! Le B!
4: Bravo! Oh, infatti, si
3: io
4: sa, esistono...
3: Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
3: Voglio!
4: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
3: Sì.
5: Cosa no? Cosa no?
3: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
1: Vaffanculo!
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: Ci
3: te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
4: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, sia...
4: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Radio 105, prima erano le tre.
9: Devi dire la radio d'alto.
8: La

0: ne sapevo niente,
1: E allora, praticamente, Gigi, è questa bella novità che voglio dire a tutti voi ascoltatori che ci ascoltate la Radio 105. Adesso ve la racconto, ok?
0: Luna, ma dove stai andando?
1: Gigi, cammino! Cammino come quando che sono su Instagram, quando che sono al telefono, quando parlo, cammino!
0: Ho capito, ma una radio devi parlare sul microfono!
1: Così!
0: Parla come quando guardi Instagram sul gabinetto! Cristo santo!
1: Allora, dicevo, questa è una super bellissima novità per tutti quanti! È una sorpresa!
0: Dillo allora, vai!
1: Ho iniziato un corso di canto! Yeah! Allora, praticamente tantissimi mi hanno detto che c'è questo dono naturale e allora ho deciso di coltivarlo! Vuoi sentire, Gigi?
0: Ho tanta paura! Adesso fermati, che abbiamo attirato l'attenzione degli ascoltatori e adesso lanciamo il disco!
1: Ok, lo lancerò cantando!
2: Quello che...

0: faccio?
1: Sì.
2: Ludo.
1: Ciao.
2: Ciao, senti, ho sentito che cantavi in onda alla radio.
1: Ah!
2: Devo dire che...
1: sono brava!
2: Sì, diciamo di...
1: Non trovi le parole per descrivermi, vero?
2: Ma guarda, io stavo pensando quasi quasi...
1: Sei senza parole! Che carino, direttore! Mi ha chiamato per farmi complimenti. Attacca Gigi, ciao ciao!
3: Problema, e va bene così!
1: E dove se ne restano mille? Ah, ah, se ne restano mille? Ah, visto che sto già migliorando?
0: Wow, sei bravissima!
1: Lo sapevo! Sentiamo cosa dicono i nostri amici ascoltatori sulla mia bravura nel cantare!
4: Ciao Ludovica, avevo la radio accesa e mentre cantavi mi si sono rotti i vetri in casa.
1: Grazie, che carino!
0: Ma... mettiamo un altro messaggio!
1: Sì!
5: Ciao Ludovica, il mio gatto si è suicidato mentre cantavi.
1: Vabbè dai, tanto c'è ancora 6 vite! Che bella canzone, è finito il programma, ciao!
0: Ma non è ancora dato il disco!
1: Ludo!
0: Ma dove stai andando?
1: Ludo, devo fare una storia Instagram, ciao!
0: Come la storia?
1: Ciao a tutti, radio, ciao!
0: Ma non si può chiudere così un programma?
1: Radio! Dai Gigi, vai col tormentone!
0: Vaffanculo!
1: No, intendevo buco!
0: Niente, questo non capisci proprio!

0: Barbara.
1: Buongiorno.
2: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
1: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
2: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
1: Cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
2: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
1: Ah, ok.
2: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
1: Sì.
2: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
1: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
2: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neg.
1: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
2: sì.
1: da cui si può salire come bellezza. Diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania.
2: Sì.
1: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare. Però Tanzania solitamente funziona molto bene. Ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
2: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neg che in Sudafrica, o uguale?
1: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante persone nere, sì.
2: Di più. Allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
1: Se si fa i safari, si fa per vedere gli animali.
2: Sì.
1: Cioè, poi è ovvio, c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
2: Ma non proprio problemi, però sa, magari sono strani, sono pericolosi, sarà un po' dei baluba, non so.
1: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro.
2: Ah,
1: in certe zone lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco,
2: perché sono legati.
1: Dipende molto, però perché essendo un continente popolato da queste persone.
2: Sì, no,
1: ecco.
2: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
1: Che cosa li tiene in catene?
2: I neg li tengono legati? No.
1: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque catene, la schiavitù, direi che è finita molto tempo fa.
2: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour dalla parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
1: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
2: sì,
1: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
2: Sì,
1: ecco, nel senso,
2: senza neg, però diceva
1: sì,
2: altri, cioè, altri paesi
1: ci sono abitano lì, nel senso.
2: Ho capito. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa.

0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni, okay. I paesi africani sono comunque, hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ok, ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte i zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
0: Sì, signora, io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No, perché io voglio sapere un po' di informazioni per poi venire a prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere i deplianti, può venire a prendere i deplianti.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ne è ben gentile.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
6: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma all'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
7: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello. Anale. Anale. Anale.
6: Minchia zio, come sbarella i culi Sonia Hayes, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
8: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
6: Contento un paio di coglioni, ne? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
8: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia, ma cazzo di...
6: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
9: Oh, ascoltami gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore. Ti sei...

0: Maria, ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah, no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata, che l'avrei chiamata. Mi scusi, perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto, puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa, anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco e quindi chi il DJ eccetera mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova,
2: lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: Cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo passerò così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: E allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia, questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo, arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono il chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che è cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetti
1: no,
4: al pomodoro.
1: No, siamo terra, va bene,
4: matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì. Va bene.
4: No, l'ho capito, c'è il ragazzo di ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Perché tu hai detto che è matto.
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschalez o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: Può proporre anche montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale. Capisce?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco. Quindi, sono stato in Marocco, Tunisia, Egitto. Sì.
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di.
1: Certo.
4: Di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto. Direi che è ottimo.
4: Va bene, se dice adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì. Okay. Va bene.
4: Sì.
5: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora Camilla, com'è andata?
1: Bene, direi ottimo.
2: Ok.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, così. Quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare
1: sì,
2: due menù? Ok.
1: Abbiamo parlato di
2: Qual
1: tutto?
2: Hai scelto?
1: Perfetto.
2: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
4: Bravissima!
1: Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata.
2: Vabbè.
4: Ah, sempre noi poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera. E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco, Marco lo ammazzo per la seconda volta. Dopo la sverenata, che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare il bambetato.
2: Buoni,
4: Ciucciare cazzo.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando. Ha smesso perché mi ha detto: ti vedo agitata.
2: Eh beh, ci credo.
1: Ti ero già incazzata nera. Perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai i coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
2: Va bene, Cami, un abbraccio, auguri.
4: Oh, ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello
4: in
2: vacillata.
4: Bocca. Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Che cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Tutto sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
5: Marco,
4: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
4: Sei venuto
5: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
4: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come, per poi litigare, per mandarci
4: no,
5: a fare
4: no,
5: il
4: culo? No, no, no, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
4: No, no, capito.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Dopo la menata del gigante per la fornacetta e il meccanico che ha perso la mano, Liepez incontra la giganta nana, giovane. Ragnaproch. Liepez incontra la giganta nana giovane che è mezza fica e lei fa la fenomena e gli spiega che deve stare attento che rischia palate.
8: Mangalo, vè qua?
9: Io?
8: Sì, ne tu, mangalone.
9: Zo mangalone, so un po' con la fronte alta.
8: Sì, ne sei mangalone, si vede.
9: E basta, va che so la giganda nana. E prima o poi vi faccio lo culo, eh?
8: A chi? Va che so fica, mammino, le mani forte.
9: Ma io so potente. L'ho strappiato, Giodino, mi ha dato la forza con la mano sulla fronda. E mo c'ho anche la martellona, ti faccio pezzi pezzi.
8: Ah, sì? Ma ti lancio la lancia!
9: Oh, ma che zi pazzo! Ma mi prendevi l'occhio, mi ci cavi!
8: Zitto, mangalone! E state attento, fatta li cazza tua, che altrimenti ti scannicchio!
9: Oh, senti, però si fica, vero? Mi sento anche mezzo ripato.
8: E che? Va fa roba?
9: Sì, ne!
8: Eh no!
9: E che si cacchione pure tu, mo! Che sono tutti cacchioni in sto paese!
8: No, non so cacchione! Sono solo di buon gusto, tu feci schifa!
9: No, dai, sono un tipo, dai!
8: Ma che tipo? C'ho la fronte mingoloide!
9: No, non è vero, non è mingoloide!
8: Sì, ne! C'hai pure gli occhi vicini, mi fa impressione!
9: Basta, dai, ho capito, sono un tipo!
8: Fece schifa!
9: E basta!
8: Vabbè, staci attento che prima o poi ti mino!
9: Quindi niente roba?
8: None! Ficiti le sighe!
9: E fricati in culo tu!
7: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, che ha fatto il martellone coi poteri nella fornacetta del giganto nano capo, dopo la rifiuta della giganta nana, è tutto preso di allenamento per le palate. È andato a casa per provare il nuovo martellone che fa le luci dei cinesi. Potente e lo lancia forte. Frastamacr.
9: Ah, adesso vedi che mi alleno così la giganta nana con la cazzo che mi fa la prepotente ancora con la lancia. Adesso prendo lo martellone e lo lancio lontano.
10: Oh, che belli che sono i miei gerani. Stanno venendo su proprio bene. Ho fatto la scelta giusta a non uscire di casa. Così non incontro quel pazzo bastardo.
9: Ah, ecco dove era finito il martellone. Oh, cazzo, sì, tu. Mamma mia, scusa, mi è scappato lo martellone. Non pensavo arrivasse così lontano. Oh, stai male? Vuoi che chiami un'ambulanza? E vabbè, dai, io vado. Ciao, martello lo prende che è mio.
7: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
4: Se andate a fare tutte e due è meglio.
3: Chi? Non ho capito.
4: Netanyahu e Trump.
3: Netanyahu, chi è Netanyahu?
4: È quello là, quello...
3: Dica.
4: Il segretario dell'Israele. Va bene?
3: No, non ho capito.
4: E quella gente a rompe i coglioni, sono confederati, gente ci vanno a dare una mano alla Palestina.
3: Sì.
4: E lui è un uomo nel suo mondo a fare rompe i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandanti. Sono tre sole a rompe i coglioni.
3: Dica.
4: Putin è uno stronzo di merda.
3: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
4: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani.
3: Chi ammazza i civili, sì. E il terzo, la terza merda?
4: E Trump che lui pensa di fare la sua, ma mi abbassa un po' la cresta, fa poi li mette sotto la bua. Ma hai rotto i cogni in queste guerre, meglio sta in pace, è meglio, vai.
3: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
4: Che Wesca, ma in Grecia dice di niente, no, quanto vuoi una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è in passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Italia, si risponde anche noi, Adesso siamo l'allarme, Non c'è di niente, rompe i coglioni, perché lui sta bene, rompe ma coglioni.
3: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
4: Ma che siamo, nel 2025 siamo le guerre continuo?
3: Ecco, giusto.
4: Ma che siamo andati, di culo sì, madonna, donne. Ora basta, basta, questi affari. Pigliani è un processo internazionale, li mettono in galera.
3: Tutti.
4: E una catena attaccata al piede. E non ci ho sentito il ministro della difesa?
3: Sì.
4: Ha detto, qui non si calma un po' loro, che passa non siamo, Lorenzo.
3: Che? Si è perso?
4: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, i rioni, quelli.
3: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
4: Gli uccellacci sono quelli i rioni, quelli che
3: c'hanno. I droni! Ecco, qual è.
4: Basta, grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
3: Arrivederci a lei, grazie, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi due minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love, vai Peace and love, di la tua, vai Peace and love.
5: Trump è il numero uno, Trump.
3: Trump è il numero uno.
5: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
3: Non
5: quello.
3: Le vuole fare le guerre.
5: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
3: Putin è un sacramento, sì.
5: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra con la gente lì.
3: Chi?
5: Con la
3: chi?
5: Gente lì, sono nati per fare la guerra
3: chi?
5: Con la gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
3: Quale gente lì?
5: Io non me ne intendo perché. Io non voglio che fanno le guerre. Perché vuole vedere se capitasse la guerra qua cosa succedesse.
3: Cosa succederebbe forse?
5: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
3: Cosa succederebbe? Come si comporterebbero? Dica.
5: Perché se vanno avanti così viene poi la terza guerra mondiale,
3: ecco.
5: Avanti così
3: tra chi? Tra chi?
5: La piantano lì. Sai che se interviene l'America e la Cina voglio vedere cosa succede.
3: Non ho capito, scusi, mi faccia un quadro internazionale.
5: Se interviene l'America e la Cina viene fuori la terza guerra mondiale,
3: viene fuori. Ma perché
5: lo sanno?
3: Sì, ma perché la Cina?
5: Perché c'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì, anche a
3: chi?
5: A Zelensky. di piantarla lì
3: di fare che?
5: Perché Zelensky era lì. Stava aspettando che interveniva l'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
3: Non gli interessa
5: la gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni. Perché se no Putin fa quello che vuole.
3: Ma mi scusi però risulta.
5: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
3: È sua amica la Meloni persona. Sì, come vi siete
5: amica,
3: come vi siete conosciuti? Dica.
5: È venuta qua una volta, qua l'entrate. È venuta
3: e siete diventati amici così di colpo.
5: Beh
3: sentite, beh, mandate gli auguri.
5: Amica del Romeo, ma quello della noi siamo diventate
3: siete diventate, si sente che lei è
5: state
3: molto lenta.
5: Siamo via Verdi.
3: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo, non è che devo venire a portare un mazzo di fiori, che cazzo me ne frega a me.
5: Siamo diventate noi.
3: Sì, che lo sento, lei è proprio di lentissimamente intentate, lei è proprio lentissimo cerebralmente.
5: Comunque non bisogna fare le guerre, bravo, bisogna prendersi tavole e mettersi d'accordo, ecco. Bisogna dire a questa gente qua.
3: Sì.
5: Perché Zelensky, è stato che termina l'Europa, Zelensky. Ma... un altro pirla anche lui,
3: Un altro pirla.
5: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
3: A Riccione, ma la... scusi, lui, Trump. Sì, ma la terra è la sua.
5: Non è sua,
3: allora, scusi,
5: è che... uno che ragiona quello.
3: Ma scusi, abbia pazienza, quello, scusi.
5: No. È lui che comanda.
3: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
5: Informati poi vedi.
3: Informati presso chi?
5: Gli Stati Uniti sono i numeri uno, gli Stati Uniti.
3: Sono i numeri uno.
5: E la Cina. Io non sono nessuno io.
3: Questo
5: sono
3: l'avevo
5: una
3: capito.
5: Sono opinionato al mondo io.
3: Sì, questo
5: io
3: guardi, è palese.
5: Però io non voglio che succedano le guerre.
3: Sì,
5: perché
3: bravo.
5: Si fa la guerra è una merda.
3: Bravissimo. Bravissimo. Allora vado ad accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
6: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
3: Senti,
6: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
6: Hai capito o no?
3: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
6: Hai capito o no?
3: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
6: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni! Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio,
3: cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore! Piccione viaggiatore!
6: Che sto parlando io, porco con tutti i signi amignoli, sì. Brutta merda di cane,
3: amico mio, crema del mio caffè,
6: non
3: caratina.
6: C'è niente amico mio, non sì, c'è sì. Niente oggi cane,
3: oggi
6: devi
3: mio.
6: Chiedere scusa a tutte le donne cane, sì,
3: no.
6: Maledetta merda,
3: le donne
6: tu
3: le scopo.
6: Sei un problema sociale,
3: no, tu sei
6: bastardo.
3: Un problema, tu sei
6: bastardo,
3: un pazzo,
6: un infame
3: pazzo isterico. Senti amico mio dolce,
6: per la forza di Cristo il potere merda. Maledetta merda cane!
3: Ma non mi fa...
6: Mi arrivi tanto bastardo! Bastardo! Ti sembrerò pezzettini, maledetta merda cane!
3: Rifiuto il confronto!
6: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto marziano, maledetta merda cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire male, devi morire!
3: Ma te pare che... Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fanculo. Ciao, alla prossima.
7: Radio 105. Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli Assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
3: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
2: Lei che titolo di studio c'ha?
3: Diploma, perito elettrotecnico.
2: Perito elettrotecnico, lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
3: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
2: Però no, manca la gente per le fabbriche perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica, pensi un po'.
3: Ma avete pigliato un reddito fino a mo' nord.
2: Vede che
3: avvocati, no... giudici che viene dicendo a destra e a sinistra che senza soldi prendono il reddito, mo' rompito un cazzo nel del sud, le capre, qui. Ignorante.
2: Non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
3: Tu sei un coglione.
2: Ecco, questo è il suo livello di istruzione. La sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
3: No, allora,
2: bestia.
3: Ti sto dicendo.
2: Capra.
3: Ti sto dicendo.
2: Capra.
3: Ignorante. Bestia.
2: Capra di merda.
3: Vaffanculo. Vaffanculo, coglione.
2: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione e vaffanculo.
3: Allora.
2: Sì.
3: La letteratura la scriviamo noi. Viva il Duce, viva la libertà. Ritorneremo, prima o dopo.
2: Lei ha scritto qualcosa in merito?
3: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario.
2: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo. Arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
4: Buongiorno,
2: ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo, di niente. Cosa ne pensa?
4: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
2: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
4: Per me so di più che un tanno fa un cazzo in Italia.
2: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
4: Allora uno su uno.
2: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fare?
4: Il cazzo, sto al telefono con te.
2: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
4: 0,00001 periodico.
2: Periodico, a dire. Ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
4: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
2: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
4: 111.
2: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, salve.
4: Grazie.
2: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione. Orso Bruno ai nostri microfoni. Vai Orso Bruno, vai.
5: E io penso che è una cosa che non va bene.
2: Non va bene.
5: C'è la guerra, c'è tutto va caro, il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
2: Va cara tutto, tutto caro,
5: Come pure le donne vanno caro.
2: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
5: No, non le pago, le conquisti.
2: Le conquisti? Con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
5: Io faccio la serenata con la chitarra.
2: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
5: Pink Floyd e Vasco Rossi.
2: Pink Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
5: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
2: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
5: Meno il 5.
2: La media del 5 già, chi?
5: La Meloni.
2: La Meloni c'ha la media del 5, in che contesto però?
5: Va bene.
2: Va bene.
5: Ma era da tanto tempo che mi chiamavo dalla radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco è il mio cane.
2: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono?
5: Si è mangiato il telefono e ha aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è ammazzato e ha mangiato la spina, il telefono, si è mangiato
2: tutto.
5: i CD si è mangiato.
2: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
5: Va bene, Orso Bruno.
2: Va bene, okay. D'accordo, un grande abbraccio Orso Bruno.
5: Ciao, arrivederci, ciao, buona giornata.
2: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te, triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
3: Stai sparando sulla Croce Rossa, Crucio?
2: In che senso?
3: No, nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese figa, con tutti terroni maledetti ignoranti bastardi, tutti.
2: Quindi
3: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate. Era una merda.
2: Come era una merda? È una regione bellissima.
3: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in treco senza casco al telefono mentre guida.
2: Scusa,
3: non è possibile.
2: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
3: Allucinante.
2: Quindi, insomma, allucinante. Il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
3: È come la Jugoslavia, la ex, loro sono la Terronaia.
2: La Terronaia. Ma perché sono così?
3: Io sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo.
2: Ah.
3: Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù.
2: No.
3: Vada via culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutta la faccia, la attacchiamo alla Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, tutto, spingiamo in giù tutto fino a quando non diventa un altro territorio africano e noi siamo belli dal po' in su noi.
2: Chi si salva?
3: Io, te, Maurizio Costanzo,
2: che è morto. È morto Costanzo.
3: Ho sbagliato.
2: Cambia.
3: Non guardo tanta televisione, quindi non sono aggiornato.
2: È strano perché sei talmente ignorante che direi che vivi davanti uno schermo. Ciao, vattene a fanculo.
3: Calmo, eh.
2: Cosa?
3: Sei buono, che cazzo insulti? Cosa insulti?
2: Ignorante non è un...
3: parli di una cosa e poi insulti.
2: Ignorante non è un insulto, ti sto blandendo con dei vezzeggiativi, perché se volessi insultarti ti direi che sei una brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo.
3: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
2: Autoinculati, ciao, allora. Autoinculati.
3: Dobbiamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
2: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao, Bauscia,
3: no,
2: ciao.
3: Autoinculo te.
2: Autoinculati, ciao, Bauscia.
3: Una persona di merda.
2: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda, ignoranti bastardi. Alla prossima. Andate a

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro! Il gioco diventa sempre più duro, eh? Come stai, polpastrella?
4: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sei pronta? Adesso chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo. Abbiamo un negozio di scarpe da donne eleganti, eh? Devi scegliere per andare a fare una festa.
5: Ok. Buongiorno, sono Margherita.
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: È il negozio di scarpe, scusi, non ho sentito.
5: Certo.
4: Ok, senta, volevo sapere intanto se eravate aperti.
5: Sì.
4: Ah, ok, no, perché su Google trovo degli orari diversi, non so, vabbè.
5: Comunque lei se viene io sono qua, voglio dire.
4: Ok, ho capito.
3: Riparti da capo!
4: Buongiorno, è il negozio di scarpe, giusto?
5: Sì, me l'ha chiesto prima.
4: Sì, volevo sapere se siete aperti, però immagino di sì perché mi ha risposto.
5: Sì, le ho già risposto che siamo aperti.
4: Ok, perfetto. Senta, volevo sapere se avete, appunto, siccome mi serve una scarpa elegante per una festa. E
5: sì.
4: Allora, insomma, volevo sapere se avete qualcosa di...
5: Sì, sì, l'abbiamo anche... di vernice, di pelle, di...
3: Riparti da capo!
5: Pronto?
4: Sì, pronto, è il negozio di scarpe?
3: Si è andata male!
6: Si è andata male!
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
7: Salve.
3: Come ti chiami?
7: Paolo.
3: Cognome?
7: Nocito.
3: Perfetto. Allora adesso noi facciamo una telefonata e tu fai quello che noi diciamo, va bene?
7: Sì.
3: Ehi! Adesso devi cercare un libro che ti dia le istruzioni per scannare le persone.
8: Pronto?
7: Si è pronto in libreria?
8: Sì.
7: Si senta, ha un volume, diciamo, manuale che insegni a scannare le persone?
3: Per la macellazione?
8: No,
7: la macellazione di esseri umani?
8: No, non ce l'ho.
7: Non c'è nulla, un trattato, non so, Rostov?
8: No, mi dispiace.
7: Ah, ok, questa è un'ottima notizia.
3: Parla con la voce trailer!
7: Questa è un'ottima notizia. Quindi, credo che passerò presso la sua libreria.
3: Adesso rifarlo in un'altra lingua!
7: I go in...
3: È sempre da trailer!
7: Shop. I think I go in your bookshop.
8: Now. Va bene.
7: Buona e giornata. Adesso è il momento di passare alla libreria.
8: Va bene, siamo qua.
7: Arrivo.
8: Saluto, salve.
7: Al cinema.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Sei diventato bravo, ragazzo. Bene, dai.
1: Gli stagisti.
9: Sì, pronto, buongiorno. Ristrutturate i bagni voi?
10: Mi dica.
9: Ok, senta, io chiamo perché dovrei ristrutturare tutto il bagno nell'appartamento.
10: Scusi, non ho capito cosa mi ha chiesto.
3: Si è ristrutturato i bagni?
9: Si è ristrutturato i bagni?
10: Sì.
9: Ok, ecco, cosa devo fare io? Perché...
3: Ora sei un gladiatore!
10: Deve mandare una richiesta, ci ha trovato sul nostro sito?
9: Devo ristrutturare il bagno, al più presto. Sì, ho visto anche il sito. Sono pronto per la ristrutturazione del bagno.
10: Mi deve mandare una richiesta via mail.
9: Sì.
3: Goldrake!
9: E quindi niente, signora, se mi può dire un po'...
6: Starnutisce in due parole.
9: Mi dica cosa devo fare, ecco.
10: Sullo stesso sito dove ci ho trovato, c'è un indirizzo mail al quale scrivere e inviare una richiesta.
9: Sì, aspetti che me lo devo segnare però.
3: Okay. Fai il verso della moca!
9: Me lo dica.
10: Info chiocciola
3: aspetti che si fa pronto il caffè.
9: Aspetti che si fa freddo il caffè. Aspetti. Signora, pronto, è lì?
10: Sì,
9: ah,
10: sono.
9: Ok, scusa.
6: Urra Goldrake!
3: Goldrake!
9: Ok, aspetti che segno la mail un attimo perché me la può ripetere, cos'è, Hotmail o Gmail?
10: Info chiocciola di Avondil.
3: Ti prende un mal di pancia fortissimo. Chiedi se puoi andare a cagare.
9: Signora, ho mal di pancia fortissimo, posso venire a fare la cacca da lei? Info chiocciola
10: È uno scherzo? O...
9: No, sono così io.
10: Ah, ok. Allora, io ho
6: portato io il caffè.
10: Il Milano.
9: Sì, Milano.
6: E il caffè glielo porto e vengo a fare la cacca.
10: Domodossola.it.
9: Punto it. Ok, perfetto.
10: Ok.
9: Ok. Vengo, le porto il caffè e vengo a fare la cacca lì.
7: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
9: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
10: Arrivederci.
9: Salve.
7: Sto male.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio?
2: Pronto!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Signor Ennio?
2: Chi sei? Chi sei?
3: Buongiorno, sono Devon.
2: Devon.
3: Chi sei Devon? Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
2: Ma chi presente Disney?
3: Ha presente Walt Disney? Allora le spiego.
2: Porca la grada, sei con quello che parli troppo difficile. Ma io non so che cos'è che devi dire.
3: Allora si calmi. Intanto signor Regno, si calmi. Allora adesso le spiego.
2: Sono calmo.
3: Sì, le spiego.
2: Sono calmo, porca.
3: Le spiego. Mi faccia parlare, per favore. Allora noi stiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente, diciamo che è il Disney Italy, e lo vogliamo costruire in quella zona, e abbiamo notato che il suo punto dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
2: Ma non ne faccio niente dei soldi! Cosa ne faccio? Ma io sto facendo danni, porca la
3: m***a! Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
2: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la m***a!
3: Allora, senta un attimo, adesso
2: ma
3: le...
2: Ma che cosa devo sentire, papà? Che sto lavorando!
3: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà... Ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
2: Ma chi sono? Chi sono?
3: Batman, il supereroe.
2: Batman!
3: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight.
2: Passamelo, porca la
3: Michael Knight!
2: Michael Knight!
3: No!
2: Passo.
3: Mi raccomando, è Michael Knight.
2: Dai. Pronto.
4: Posso chiederle un favore?
2: Beh, ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
4: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
2: Ma chi è Sabrina? Non la conosco.
4: Già, lo immaginavo.
2: Porca la... Ma sta dando questo telefono al controllo! Ma questo telefono al controllo, bastardo!
4: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole lo chieda alla pattuglia autostradale.
2: Ma che la la pattuglia? Ma quale pattuglia, porca la... Ma mi devi lasciare stare che sono nel campo a lavorare!
4: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
2: D'accordo, che... E ora perché continua a chiamare?
4: Ah, vorrei tanto che per una volta fossi
2: tua madre! Tua madre!
4: Bene.
2: Beh, è tua madre, vai a cagare!
3: Pronto? Eccomi, ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
2: Sabrina,
3: sì, benissimo.
2: Sabrina, non sono mica chi è!
3: Adesso? Sì, signor Ennio, allora, rimani che noi verremo lì a prendere le misure. Allora, le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
2: Io ho messo il telefono al controllo, sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
3: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
2: Arnaldo!
3: Ah, no, il
2: era in giro con un camion, non era andare all'Arnaldo!
3: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora, signor Ennio.
2: Beh, ma vai a via il culo, bastardo! Pronto!
3: Pronto!
2: Porca la Vuoi dire la tagliata? Vuoi dire che era un bastardo? Poi sei sempre te, bastardo, bastardo! Poi te lo sai, sai bene, porca la
5: No.
2: La patente del cavio! Adesso sei diventato geometra, la calava!
5: Non sempre poi stato geometra! Sono sempre stato geometra!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbarra Kerry. Azione, si chiama.
3: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
4: Sì.
3: Sì, sì. Salve, lei è il titolare? Io sono
4: No, il titolare era partito.
3: Perfetto,
4: dimmi.
3: Le chiedo. Allora, praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
4: No, non interessa.
3: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
4: No, grazie.
3: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attendo un attimo in linea.
5: Patrizia.
3: Signori, allora stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
5: Vai, Patrizia.
3: Mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
6: Pronto,
3: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, prendere la cappella, sono un regista di Filmarda. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
6: Sono io il titolare.
3: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
6: No.
3: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard?
6: Sbagliato.
3: Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
6: Più o meno conosco il settore.
3: Il settore, immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbarra Kerry. Allora, siccome sì, che no, la particolarità è che è proprio sbarra Kerry, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che finalmente ho trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
6: Okay.
3: Quindi mi servirebbe.
6: In questo caso sarebbe mia moglie.
3: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni 18 anni dei bulgari. Quindi.
6: Okay.
3: Quindi la situazione sarebbe quella che, scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così da un attimo stop. Ragazzi, stop! Senti, guarda, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena.
5: Ok,
3: azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego. Io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Kerry nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine con una troupe light.
6: Volentieri a titolo gratuito.
3: Ma veramente mi stai dicendo? Guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
6: No, immagino.
3: Guarda, lei mi è molto simpatico. Se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo, anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano. Noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
6: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
3: Immagino. Qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico. Se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo. Va bene?
6: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
3: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi. Stop! Non mi devi sbarrare adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, tu sbarra. Ok?
5: Ok.
3: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
6: Aspetta, braccia aperte.
3: Grazie, gentilissimo. Salve, buon lavoro. Salve, grazie. Oh! Adesso puoi vai. Vai, vai. Oh! Mordila.
5: Vengo.
3: Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu. Cazzo che bello, sembrate due pitbull.
1: Premo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco.
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, lo sai!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra.

0: giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Ce ne giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: No. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria...

0: Posta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
5: Apollo, senti, Apollo.
6: È stato deciso dove fare la rivincita?
5: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
6: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
7: Bene.
6: Perché?
8: Dammi tutto il tuo cazzo.
7: Ti accarezzo la
4: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
9: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
4: Il film che ha fatto la storia del cinema.
5: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
6: Rocky!
7: Chi è?
10: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
7: Ti piace, con due pista in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
5: Credete di essere al circo per caso? A novembre tu sei mio.
4: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
11: Vedi come si muove in scioltezza.
7: Aspetta, ecco adesso glielo spatto.
11: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
7: Bene.
11: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
7: Che culo aperto che hai.
11: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
4: Jürgen Balboa è tornato.
7: Lo sento.
4: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
7: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
4: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
4: È delizia.
5: Vai, dai!
6: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
7: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiamo appena scippata.
8: Pare che l'abbiano, abbiamo. a lei, chi l'abbiamo, chi è il scippatore, lei?
7: Ops.
8: Non c'è Ops.
7: No, io volevo fare.
8: No, non faccio Ops, lei non è un fumetto.
7: Commissario
8: Smontalbano. Dove va? Non ancora. La parte prima andava bene, ha solo sbagliato a coniuga, prego.
7: Commissario Smontalbano, c'è la sua.
8: Sì, però lei stava entrando, è un ingresso. Commissario Smontalbano.
7: Commissario
8: Da dove arriva? Da Marte, è precipitato.
7: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiano appena scippata.
9: Cosa? Falla entrare, agente comparsa, presto. Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei fracida. Stai...
8: Ma come fracida, scusi, ma pure lei? O fracica o fradicia, no fracida.
7: Ah, il protagonista ha sbagliato.
8: Vabbè, ma lei non lo canzoni.
9: Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei fracica.
8: Ma perché fracica? Fradicia! Perché
7: Luca ha ragione, Nino Fracica.
8: Chi è questo? Ah, Nino Fracica. No, lasciamolo stare, poveraccio lui.
9: Oh mio Dio, sei fradicia. Stai bene? Sei ferita?
10: Oh, Alvo, Alvo, sono sotto shock. Sono sopra shock. Sono tutta sotto sopra shock.
9: Lo vedo. Non ti ho mai vista così agitata. Ma cosa è successo?
10: Oh, Alvo, ero nella nostra casa sul mare che stavo cercando di far scaricare le batterie del vibratore. Ma poi quando fuori è iniziato a diluviare mi è venuta voglia di fare una passeggiatina fino a Genova.
9: Una passeggiata? Con questo temporale? Ma sei impazzita?
10: Alvo, ma non è proprio per questo che ti sei innamorato di me? Perché sono piena di vita, focosa, impulsiva, una vera mina vagante.
9: Sì, sì, sei un vero ciclone di emozioni. Ma spiegami, cos'è successo?
10: Stavo camminando sul lungomare sotto il temporale quando all'improvviso sono stata investita da una tromba d'aria e mentre giravo come una trottola a 10 metri da terra qualcuno ne ha approfittato per strapparmi via la borsetta.
9: Ah, e hai visto chi è stato? Un uomo o una donna?
10: No, non ho visto chi è stato. Mi sono guardata subito attorno, ma non c'era nessuno per chilometri in tutte le direzioni. Grazie al cielo il ladro deve essersi spaventato, perché ho ritrovato la borsetta abbandonata a pochi metri di distanza e non mancava niente. Oh, Alvo, devi promettermi che lo arresterai. Non riuscirei a dormire pensando che c'è un simile mostro in libertà. Promettimelo, promettimelo.
9: Livida, amore mio, scusa se mi permetto, ma sei sicura di essere stata realmente scippata? Non è che più semplicemente è stata la tromba d'aria a portarti via la borsetta?
10: Ecco, vedi, ci risiamo, non mi credi mai. Come quella volta che ti ho detto che mi aveva morso la caffettiera e tu non hai voluto spararle. Se ti dico che sono stata scippata, perché non mi credi? Ora mi fai piangere.
9: No, Livida. Dai, non piangere. Dimmi, cosa posso fare per farmi pedonare? Pedonare? Scusate, cioè, fusione.
8: Prego, prego.
9: Cosa posso fare per farmi perdonare?
10: Scopami.
9: Scoparti? Qui? Ora?
10: Sì, qui, sul tuo cazzo.
9: Ok, va bene.
10: Oh, sì, così, non ti fermare. Continua ad introdurre ed estrarre il tuo pene dal mio canale fibromuscolare molto elastico. Oh, sì, sento che i miei dotti deferenti cominciano a secernere un liquido viscoso per favorire la lubrificazione vaginale.
8: Mamma mia, ma che cazzo, che era bella, oh. Ma chi l'ha presa questo? Ma chi l'ha piana?
10: Io l'ho presa.
8: Ma che cazzo è medicina 33, porca puttana? Una chiavata ci sta in tutta la serie, porca troia.
7: Io sono già venuto, se avete una sigaretta.
10: Oh, ah, ti chiedo gentilmente di aumentare la frequenza. Percepisco un aumento della pressione sanguigna e quella serie
8: stop,
10: di...
8: Stop, stop, stop. Vai un attimo col mezzo fucile.
7: Sembra che ci sia uno che si sta menando il cazzo.
8: Super compà, vieni un attimo qua. Ma che te stai a menare il cazzo, super compà? Mamma, rientri nei microfoni, super comparso.
7: Perché c'è il microfono acceso?
8: Ma pare che stavo sotto la pioggia tropicale, porca puttana. È mezz'ora che mi fate sta a Mumbai, mi pare. Porcaccia puttana.
7: Non mi sono accorto, eh.
8: Ma me ne sono accorto io, che dico tic tic tic tic tic tic.
7: È una scena di sesso.
8: Ma quale scena di sesso? Questa faceva mosciar cazzo ai bronzi dei riagli.
7: Ma non vedo una figa dell'87.
8: Ho capito, ma cioè, da quando sei nato, praticamente. Non te puoi che ma rientri.
7: Posso finire?
8: Ma che è qui davanti? No, sul... No, sul pavimento!
7: Ero lì! Ah, ero lì, perdonatemi! Era più forte di me, sono erotomane! Ah, i piedi mi tirano!
8: No, pausa! Ma quant'è che te... Mamma mia, la fontana!
7: È la sesta oggi!
8: Sai che come attore fai cagà? Ma te posso collocare? Faccio un attimo una chiamata a Remo Giramella, stai lì?
6: Il commissario Smontalbano.
0: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
3: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato, a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca?
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda?
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto, altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
1: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione:
2: il cazzo.
1: La box.
2: No, il cazzo.
1: La box.
2: Fidati, il cazzo.
1: La box.
2: Un cazzo?
1: La box.
2: Del cazzo.
1: I remake.
2: Non fa male.
3: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
2: Sì, vengo.
1: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
2: Un cazzo?
1: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
2: Del cazzo?
4: Rocky, attenzione, per piacere.
5: Rocky. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
2: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il n***o cattivo? Chi è il n***o cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: E la palla va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi posso far sfondare, anche voi potete farvi sfondare. Tutto

0: sono proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni.
4: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca!
6: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, ma è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene. Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cosa ha di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
4: Allora, qua non si molla un cazzo, la nostra battaglia contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo. Oggi alla grande, eh. Sentiamo chi saranno i quattro vincitori della medaglia di cerume della settimana, premio ambitissimo per le più grandi capre di Instagram.
5: Circa due settimane fa, Marco ha dato il via a La Scoreggia Libera. Tutti e due possiamo espellere i nostri profumi senza avere paura di essere giudicati. Abbiamo deciso di trasformare la nostra camera da letto in una sorta di camera a gas.
4: Eccola qua la nostra Nicole Pallado, la scoreggiona da 401.000 followers. Ma io mi faccio una domanda, ma che cazzo può avere nel cervello una persona che pubblica una storia del genere? Un emorroide, voglio dire. Ma poi che giochi fai con il tuo fidanzato? Chiudersi in camera e scoreggiarsi addosso trasformando la stanza in una camera a gas? Ma dai, non c'è più ritegno qua, dai. Ma chiamatela neurodeliri. A persone del genere internet glielo devono levare. Andiamo avanti.
6: Ragazzi, sono ufficialmente finite le vacanze. Siamo tornati ieri, ci vorrebbero giornate da 24 ore. Quando si torna dalle vacanze, perché ci sono miliardi di cose da fare.
4: No, vabbè, io adesso mi incazzo. Ma quante ore ha la tua giornata? Scusami, 7? Cosa vuol dire ci vorrebbero giornate da 24 ore? Valentina Pivati, 150.000 followers. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Su Mercurio? Chi sei? Matthew McConaughey nel film Interstellar? Ma io adesso, scusate, cerco un attimo di mettermi nei suoi panni. No, niente, un cazzo, non ci riesco, davvero, sono sconcertato, non so come si possa dire una stronzata del genere, perché era anche convinta quando l'ha detta, eh. Bah.
7: L'azienda ha deciso, date le molte richieste, di riattivare questa promozione per altre 24 ore, quindi per altre 24 ore potete acquistare le ciglia al 50% di sconto più un pack omaggio in più.
4: Eccolo qua, il number one, il piccolo e tenero Chiofi, il tappeto con le braccia, l'uomo con la carta da parati tatuata sul collo e i peli di cazzo trapiantati in faccia. Oggi alle prese con una sponsorizzazione di ciglia finte. Ma adesso io mi domando una cosa. Che credibilità può avere un uomo che pubblicizza delle ciglia finte? Perché? Perché hai accettato questo ingaggio, Chiofi? Non dirmi che vuoi tornare in Turchia e trapiantarti anche le ciglia, vero? Non potrai sopportarlo. Sarebbe troppo da digerire. Sicuramente poi comunque potresti aggiornare così il tuo curriculum delle minchiate della vita, dove peraltro tu hai la residenza, eh? Chiofi, Chiofi, quanta pazienza.
8: Stamattina me la sono presa libera per potervi scattare le foto, ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post, vabbè, ho fatto 4 look, quindi ci vuole veramente, ci ho messo tantissimo, tantissimo. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post.
4: Calmati, Musazzi, respira. Ci vuole una vita e mezza per fare un post. Ho cambiato 4 look. Vi giuro che sto bestemmiando tantissimo nella mente. Ma questa gente qua ha un coraggio da leoni per dire determinate cazzate, dai. Cioè, noi esseri umani normali, queste robe qua non riusciremmo minimamente a pensarle. Figurati a dirle, pubblicarle. Che poi voi non le potete vedere queste 4 cacate di foto di merda che ha fatto. Ma io sì, le sto guardando in questo momento. Sono aberranti, sono 4 foto del cazzo di lei in un garage. Le luci che non esistono, inquadrature che neanche le fotografie di classe nel 1994 facevano così cagare, dai. Che boh, io davvero non ho più parole. E anche oggi la mia dose di ulcera quotidiana me la sono fatta venire. Mi piace non farmi mancare un cazzo da questa vita. Anche perché per sopportare e poi dimenticare tutto questo, ormai ho bisogno di devastarmi di whisky ogni sera, altrimenti non ce la faccio. Tra un paio d'anni probabilmente dovrò andare in qualche comunità di recupero, però se mi chiederanno se ne sarà valsa la pena, risponderò sì, ne è valsa la pena. Adesso, nel mio rammarico più totale, nella mia massima umiltà, andrò a piangere nel mio angolino. Almeno lì sono certo che non sentirò nessun tipo di minchiata. Ciao proletari e unfollowate questi stronzi.
3: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
9: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
0: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay. Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me.
3: Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
4: Che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Vorg. Ma dillo così,
4: Borg,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. 4 miliardari intraprendenti. Una masnada di speranzosi inventori che cercheranno di far investire nei loro prodotti, anche se la maggior parte sono delle cagate pazzesche. Shark Tank. I miliardari potranno offrire di comprare l'idea, l'intera azienda o di entrare in partecipazione. Ma essendo squali, l'obiettivo è quello di metterglielo in culo e fare più profitto possibile. Andiamo a conoscere i nostri squali. Fabio Alisei, detto Mister Inculator. Origini genovesi, quindi braccio corto e fa fatica a raggiungere il portafoglio. Comunista, ma la versione italiana. O meglio, ha il grano, ama la bella vita, spende solo per se stesso, non gliene fotte un cazzo dei poveri. Ha 5 case in centro e vive esattamente come uno di destra. Ma dire che è comunista lo fa sentire vicino al popolo.
2: Compagni, buonasera a tutti. Volevo condividere con voi un po' del mio benessere, ma purtroppo non ci avete posto, non posso strisciare, quindi come è fatto? Emosadetto.
1: Marco Donatello Mazzoli, detto Mister Finto Povero, di origini mantovane, è noto per aver trafugato miliardi di dollari a Miami, dove risiede e finge di essere un miserabile. Possiede la più grande collezione di parrucchini e Lamborghini. Vive in 15 ville che ha comprato e incollato insieme e va a lavorare in yacht tutte le mattine. Si finge povero perché ha più debiti della Grecia e del Venezuela messi insieme.
3: Buonasera a tutti, poveracci. Se volete donare qualcosa a voi del pubblico, perché non so come fare il pieno alle mie 13 Lamborghini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie.
1: Giuseppe Pippo Palmieri, detto Mister Marchetta, nato ad Oristano in Sardegna, in cui risiede e di cui è proprietario, sindaco, presidente e pappone. Pare che il 99,9% della popolazione di Oristano gli assomigli in maniera spudorata e si vocifera che abbia assaggiato ogni essere vivente femminile sul territorio. Famoso per essersi comprato il lago di Iseo, il lago di Como e il lago di Garda e averli trasformati in suoi parchi divertimento, dove pratica tutti gli sport acquatici, Palmieri è diventato plurimiliardario grazie alla sua incredibile capacità di marchettare 24 ore su 24. Il suo primo miliardo lo ha guadagnato vendendosi su eBay e ricomprandosi da solo.
4: Buonasera e benvenuti, io sono Giuseppe Pippo Palmieri e... Scusate che bevo... Scusate, mi sono schiarito un attimo la voce con un bicchiere di birra mia mal, ma entriamo subito nel vivo, grazie ovviamente a questi gioielli che indosso di Candy Pop che si abbinano perfettamente con questa magliettina di Your Bicycle che nella seconda uscita che effettuerò sostituirò con una bella magliettina di Capwear. Ma adesso noto da questo mio bellissimo orologio a parete che fa parte della collezione Veer Time che prevede oggetti personalizzati Mister Marchetta tipo lo scopino del cesso, mi porta subito nel vivo della puntata. Ha bisogno di un gran controllo che soltanto dei pneumatici perfetti montati da Claudio Gome di Cesano Maderno ti può fornire.
1: E per finire, Lucilla Lilla Battista. Giovane, bella, formosa, diventata miliardaria poco dopo aver inventato la moda del farsi dei pallini neri sotto gli occhi. Copiata da tutte le star della TV e del cinema, la sua azienda, Pallini Neri Sotto Gli Occhi SRL, ha fatturato il primo anno 12 miliardi di euro, portandola ad essere la donna più ricca d'Italia che ha fatto i soldi con un'idea del cazzo, seguita da Chiara Ferragni e quell'occhio orribile e inquietante.
5: Buonasera a tutti, sono Lucilla Lilla e sono piena in un modo che non potete neanche immaginare. Come potrei riassumere la mia vita? Ecco, la Ferragni ci ha messo l'occhio, io ci ho messo i pallini.
3: Brava, brava, brava, brava, brava.
2: Senza pallino non era uguale.
1: Questa è la squadra di squali di Shark Tank. Ora facciamo entrare il primo imprenditore che cercherà di vendere il suo prodotto innovativo. Lui è Paolo Federico Nocito da Affori.
6: Salve a tutti, sono Paolo Nocito e io ho realizzato, cioè mi servirebbero in realtà circa 500.000 di euro per portare avanti questo progetto importante.
2: Sono tanti.
6: Questo è un telefono per parlare con i defunti. Cioè, lei può parlare con suo estinto.
2: Tipo, mi faccia un esempio.
6: Non so, lei è morto il nonno?
2: Sì, ma mi stava sui coglioni.
6: Come si chiama suo nonno?
2: Enrico.
6: Un attimo, Enrico come il cognome?
2: Coveri.
6: Sì. Ha avuto un paio di pantaloni.
2: Omonimo.
6: Ah, omonimo. Sì. Enrico Coveri.
7: Sei pronto?
2: Mi stai sui coglioni, ci godo che sei morto, merda!
7: Non ti ho lasciato niente!
2: Per quello!
6: Non sapevo ci fosse un rapporto orribile.
2: Poteva chiedere prima, non mi è piaciuta tanto l'inversione.
6: Sono rammaricato io.
2: Vabbè, posso chiamare anche mia nonna?
6: Sì.
2: La chiami?
6: Come si chiama?
2: Enrica.
6: Enrica come?
2: In cover. Puttana! Bagascia!
8: Infatti la mia adorata!
2: Ma vai a fanculo, te il nonno!
6: A lei è un rapporto orribile
2: questo. Non è tanto utile questa invenzione. Ci avevo già cagato sulla tomba, si sapeva che non c'era un buon rapporto. No, io da me non prendo neanche un centesimo, guarda.
6: Però ci ho fatto due chiamate.
2: 20 della chiamata ce li do.
1: Idee straordinarie. Idee del cazzo. E idee che mi fanno venire voglia di imbracciare un fucile a pompa e sparare in faccia a chi l'ha proposta. Questo e molto altro è Shark Tank. Alla prossima puntata, stronzi.
2: Stronzata. Ma che invenzione è? Sono sempre state sul cazzo dal primo momento.
6: Fantastico, per insultare i morti, cazzo.
3: Ma che telefono è?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
4: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Oh, Max.
1: Oh, adesso che indosso le mie ciabatte in puro pelo di tigre siberiana, regalatemi dal sultano del Zuzuriscan, cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
0: C'è l'ospite, forza, presentalo.
1: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
1: Oh, santa Madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
1: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
1: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue. Loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi. E io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, non ti scoccia se dico almeno ciao?
1: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo storico rap.
2: Max, possiamo parlare del mio nuovo disco?
1: Non mi interrompere, checchina scarabocchiata. Dicevo, la musica rap iniziò a prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
2: Posso?
1: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
2: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
1: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
2: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
1: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
2: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
0: Max, dove cazzo vai?
2: È scappato fuori dallo studio. Ho detto qualcosa di sbagliato?
0: Fermo Max, metti giù il fucile!
1: Ma se

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
3: Sì.
2: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
3: Niente.
2: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
3: Operaio.
2: L'operaio? Operaio di che cosa?
3: In fabbrica, nel magazzinaggio.
2: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
3: Sì.
2: E le mie foto ti piacciono?
3: Sì, mi piacciono.
2: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
3: Molto. Mi fanno masturbare.
2: Non ho sentito, scusa.
3: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
2: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
3: Vuoi tutto dentro?
2: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
3: Lo tiro forte, ok?
2: Ok.
3: Vuoi sentire?
2: Sì, certo che vorrei anche sentire.
3: Ti tutto.
2: Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
3: In bocca, bene. Sì.
2: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
3: Quanto belle.
2: Io ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
3: Sì, sto arrivando.
1: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, ciao Gianni?
3: Sì.
4: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa? Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
3: Sì.
4: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa, l'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
3: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
4: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
3: No.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa che ci hai detto la donna?
3: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
4: Ah, mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua allora, così almeno niente.
3: Di dove sei?
4: Tu non ti preoccupare assolutamente che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: E al telefono cosa che vi siete detti?
3: Non ricordo perché eravamo...
4: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
3: Sì, non ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
4: Ah, mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente.

0: Scusa.
1: Dimmi scusa, non lo faccio più.
0: Scusa, non lo faccio più.
1: Bravo, così, come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.
3: This is a zoo only for you. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Eccomi, piccoli esseri inferiori. Sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci. Ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
6: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
5: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta. Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti. Indosso la vestaglia della diretta, fatta a mano da Dior. Indosso le ciabatte della Vuitton, cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna. E arrivo da voi, brutti pezzenti.
3: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
6: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
5: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
6: Ma che cazzo dici?
5: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
6: Cazzo, è successo?
5: Simo Jay, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli.

0: tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo.
1: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: non potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia, ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo. La celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 micacca!
5: Che mio cugino! Che mio cugino! Ti sei fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: Svegliati, biatch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Benissimo, bene, bene, il caso di oggi ci regala la sempre soave presenza dell'imputato più bello del pianeta, un essere che se non ci fosse ci farebbe fare, farebbero, fossimo. Il Federer delle udienze preliminari, il Mohamed Ali del rito abbreviato, stiamo ovviamente parlando dell'uomo laureato alla facoltà di non rispondere, il bellissimo, innocentissimo, signor Fausto!
2: Buonanotte pure a te, parcheggiatore. Sto studiando per Sanremo, signor giudice, scusi.
1: Bello, che bello.
2: Sono onorato dal vostro onore che mi onora per ora.
3: Andiamo avanti ancora tanto questa stronzata.
1: Che bello.
3: Un cazzo.
1: Eccolo
3: c'è
1: qua.
3: La confidenza che è innaturale fra il giudice e lei che è l'imputato.
2: Maria, questo mi ha rotto
3: non
2: i coglioni.
3: Non è Maria De Filippi, questo è Sforum, che
1: eccolo
3: cazzo
1: qua.
3: Dici?
1: Eccolo
2: Mike,
1: qua.
2: Mike, mi
1: a
2: ha rotto
1: fare
2: i
1: da contraltare alla divina presenza del signor Infausto abbiamo il querelante, quel kebab di cazzetti mosci e tristi che risponde al nome del signor Erculone.
4: Ci dica,
1: signor Erculone, qual è la causa che perderà, speriamo, insieme alla vita quest'oggi, eh?
3: Beh, se mi partiamo così, però, allora... Vostro onore! Secondo il referto di 18 medici, il qui presente signor Infausto mi ha deliberatamente provocato un'alterazione del sistema simpatico conosciuto comunemente come ruttozzo. In parole povere, il singhiozzo coi ruti.
1: Ma questa volta si è davvero superato, signor Infausto. Ma come le vengono idee così geniali, eh?
2: L'ho visto fare in una puntata della Signora in Giallo, quando c'è il figone depilato, se lo ricordo.
3: Non ha mai avuto il figone giallo alla
2: scala. Però lei fa sì. Giudice, a me mi sta venendo da vomitare,
1: schifo,
2: però ho appena mangiato
1: schifo.
2: Un panino frittato e peperoni e questo mi rotta addosso.
1: Che
2: dai.
1: Faccio? Che faccio? Lo scosso?
2: Ma lo scossi
1: ma
2: allora
1: certo,
2: a questo punto.
1: Tanto è abituato la mattina, va in palestra, faccelo fare.
3: Che cazzo
1: scosso!
3: È colpa sua, com'è che schifo?
2: Mamma mia, è una latrina, signor giudice.
1: Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi tu, miliardario moderno.
5: Scusa, stai parlando con me?
1: Sì, sei stanco del tuo banale yacht da 80 metri con piscina, sauna, palestra, discoteca, ippodromo e parcheggio per lo shuttle?
5: Guarda, figa, non mi parlare, mi sento un Soros qualsiasi, è una roba...
1: Sogni una barca che ti dia tutto il lusso che ti meriti, più l'energia del cioccolato?
5: Non riesco a sognare cose che siano più importanti di quello che ho già, comunque sì.
1: È il tuo giorno fortunato, perché da oggi arriva Giandu Yacht. Giandu Yacht, lo yacht super lusso interamente ricoperto di cioccolato fondente.
5: Figa, dammi delle coordinate che ne prendo subito tre.
1: Giandu Yacht, e anche tu potrai dire
5: Willy Wonka, succhiami il cazzo.
1: Giandu Yacht, Giandu Yacht. Bene, bene, bene, bene. Eccoci ritrovati. Tra l'altro abbiamo acquistato
3: vostro
1: due...
3: onore.
2: Vabbè,
3: mi perdoni, comincio a stare un po' male fisicamente.
1: Godo. Allora, dicevo, il caso di oggi vedeva il divino signor Infausto accusato da quella camera d'aria di scorregge del signore Coglione di avergli fatto venire il ruttozzo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con pompino accademico.
2: Che vai!
3: Non esiste!
2: Vai.
3: Sto male, ragazzi, voluto l'area di Natale.
1: E condanna il signor faccia di merda alle seguenti pene. Silenzio. Obbligo di indossare esclusivamente calzini fatti con lo sterco di panda minore e catarro di Lili Gruber fino al 2040.
3: Sto male, ragazzi, dai.
2: Ma guardi, ma lei è un porco, ma fa schifo.
3: No, ragazzi, dai, non riesco a smettere.
1: Silenzio.
3: Dai.
1: 3 mesi di reclusione in una damigiana contenente 400 teste di gambero in decomposizione. Mezzo nano morto, il clistere preferito da Clint Eastwood.
3: Nulla è peggio di questo.
1: È un megafono fatto interamente.
3: Dio, sto male, mi fa
1: di
3: male.
1: Merda
3: faccia,
1: di Toto Cotugno. E infine lo obbliga ad offrire una posta.
3: Sto per vomitare, ragazzi.
1: Allora, rotti coglioni. Lo scosso. Scosso!
4: Oddio, oddio, non sento più lo stomaco, ragazzi.
1: È esploso.
4: No, no, basta scherzare. Dai, chiamate la produzione, chiamate l'ambulanza, dai.
1: È esploso.
2: Che schifo.
4: Va bene la finzione, però adesso che cazzo mi avete dato? Che sta funzionando veramente sta roba? Cosa hai fatto, deficiente?
2: Delle droghe apposite, mi ha dato il mio sciamano.
4: Ma dovevo fingere da copione, figlio di tre puttane. Aiutatemi.
1: Basta Paolo, basta.
4: Male. Sto male.
1: Basta.
2: Basta.
4: Non riesco più a fermarmi.
2: Giudice.
4: Aiuto.
2: Ci sono le vecchie che vomitano.
4: Aiuto, basta.
1: Basta.
4: Non riesco a smettere.
1: Portatelo via.
4: Basta, aiuto.
2: Che schifo, il salame per terra.
4: Sto male. Vomito, vado alla sigla.
1: Venga con me, signor Infausto, che le offro un pippotto, venga.
2: Ma un attimo solo, sto cercando una...
1: Basta, Paolo.
4: Aiuto, vi prego, sto male.
6: Attenzione, Paolo non riesce a smettere di ruttare e da scenetta diventa reale.
2: Fammi finire.
1: Dai, fammi finire.
4: Forse si è fermato, aspetta. Oddio, stavo malissimo.
1: Basta.
4: Oddio.
2: Sai che mi sta venendo a vomitare veramente?
4: Malissimo,
2: ma che basta, non lo fare
4: fermarmi,
2: più uno.
4: Ma
2: che vuol dire?
4: Ma non riesco a
2: ma
4: fermarmi.
2: Ma non è che te l'ho fatto veramente.
4: Ma l'ho fatta apposta, però non riesco a fermarmi. Ho indotto non lo so cosa.
2: Basta.
4: Mi è venuto veramente il signorcio corrotto. Porco. Aiuto.
2: Ma esci.
1: Vai via. Facci vedere.
2: Ma come...
4: Oddio, sto male, posso morire di infarto.
1: Basta. Paolo,
2: oddio.
4: Ah, sto male.
2: Guarda che ti viene il coppa apoplettico.
4: Sto male, sto dicendo che non riesco a fermarmi. Basta. Sono passato troppo, è una roba orribile.
2: E sdraiati.
4: Mi fa male la schiena,
2: prova
4: la schiena.
2: A sdraiarti.
4: Oddio.
2: Mettiti a pancia in giù.
1: Ma sei serio?
4: Marco!
2: Ma io lo vedo tutto rosso. Mettiti a pancia in giù.
4: Non capiva lui, andava avanti.
2: Ti viene l'embolia al cervello.
4: Lui pensa che scherzavo.
2: No.
4: Forse si è fermato. Oddio, stavo malissimo.
1: Ma sei serio?
2: Guardalo, Marco, sta con le braccia aperte sulla sedia.
4: Oddio, stavo per morire.

0: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
1: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
2: Salve.
1: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
2: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
1: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
3: Eccolo là. Nord-est 45 gradi.
1: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
0: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu vuoi essere disegnù? Ah!
4: Sei tutto benvenuto a questo corso per imparare a leggere geroglifici? Ecco, partiamo da disegni facili. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vai da cucudrillo, cucudrillo significa cucudrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro cucudrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede, persone di antichità con grosse possibilità economiche.
0: La genialità e la capacità di reinventarsi, una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
5: Ha bisogno di qualcosa, non la sento, non la sento, non la sento, non la sento.
0: e poi arriva Bebo Catania. E tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo Pronto, chi non parla?
6: Sì, pronto?
7: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio.
6: Scusi, lei chi è?
7: Siamo del Resto del Carlino.
6: Cosa?
7: Il Resto del Carlino.
6: Resto del Carlino?
7: Del Carlino.
6: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
7: Sì.
6: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema Medio Oriente...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
11: Baciamelo piano.
10: I super erotici.
12: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
13: Quello è Iron Man.
14: Stiamo per atterrare sulla luna, signore.
15: Ottimo, Cappella. Sono emozionato. Scoparmi la luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri. E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione.
14: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
15: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo, prepararsi alla penetrazione lunare.
16: Vengo, vengo!
15: Lo sfoam sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
14: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli sperifari.
15: Ah, ora ci vedo! Bene, Cappella! Ora rotta verso il sole! Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda! Sì, chi è?
14: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo, dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slavra.
15: Ricevuto, limone a capocchie. Rotta in culo alla base. Eccomi. Cosa succede, banda di pervertiti?
12: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle. Ho tanta paura.
15: Ma stai ferma, perché? Perché? Cosa succede?
13: Sassuera, Sassuora. Una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà. E dopo te le giornalà, guardate noi altri besugli. Oh, balli.
16: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
15: Dannazione! Forza, supererotici, si parte per New York. Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio.

0: Pestisido e rompegno. Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco, ma andiamo a Jimmy Ghione.
1: Ma perché?
2: Perché? Perché?
3: Non lo so perché.
2: Ma andiamo Jimmy
1: Ghione.
0: Ma andiamo Jimmy Ghione.
4: Andiamo Jimmy.
5: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
0: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
6: Io?
5: Ottimo lavoro, Squirtaman. Forza, supererotici. Fottiamo questo micro dotato.
6: No. Io avrei il cazzo grande. Guardare, fare vedere, guardare.
5: È ovvio che ora hai il cazzone. Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene. Non ci freghi. All'attacco, supererotici.
6: No, lasciate stare. Basta. Non fare il blaffare male, aia.
0: Io non so di che cazzo, però me lo mangio.
6: Ok, tu contenta?
5: No, riproviamo.
6: Adesso tu contenta?
5: Non ancora. Proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie.
6: No, orecchie no, fare va. Adesso tu contenta?
5: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
0: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
4: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
7: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
2: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, mentre adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vette.
1: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
3: Ho venuto al corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio.

0: comunque anche basta, diremmo. In fondo, quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami Umbriake.
2: Pronto, parlo con Adelaide?
3: Sì.
2: Ciao Adelaide, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sderenata.
3: Ah, ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Dai, ora te la faccio. Vai!
4: Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue, o sarà lui che zozzosetto, che non si lava più, non si deterge più. Ma nel caso in cui non sia così,

0: Io non ho parole.
1: Perché sei già con la bocca piena?
0: Mi vendicherò, io mi vendicherò.
1: Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo?
0: Eh?
1: Questo li vuoi dire a Giacomo, che ti vendicherà?
0: Sì, sì, questo, sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò.
1: Ah, proprio la cattiveria. Ma tu glieli fai ancora i pompini? Lui ci ha detto una bugia. Oh.
0: Sta dicendo una bugia.
1: Sta dicendo una bugia infamone. Vabbè, allora mando un'email che poi gli facciamo una serenata pure a lui.
0: Oh, va benissimo. Grazie.
1: Grazie a te. Ti mando un bacione. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tuoi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce ne ho 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Ma
3: veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi. Only for you. This is Zoo.

0: On Welcome lo Zoo di 105 Beccacci in production in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise presenta due dojo a confronto in una battaglia epica che continua dagli anni 80, una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere, eppure qui sì. Questo è Cobra Khan.
1: Ciao Maria, cosa stai guardando sul cellulare?
2: Oh Michele, che emozione! Sto guardando delle foto dell'Italia dal satellite. Dai un'occhiata, guarda, le vedi queste due grosse macchie rosa sulla pianura padana?
1: Sì, e quindi?
2: Sono le mie tette, Miguel! Sono le mie tette, capisci? Le mie tette si vedono dal satellite! Mamma mia, che emozione! Pensa, magari proprio in questo momento c'è un astro nuotatore che si sta facendo una sega guardandomi le tette dallo spazio!
1: Fammi mettere il cappello allora, che mia mamma dice sempre che è difficilissimo togliere lo dei capelli! Non si è capito. Capito?
3: Houston, abbiamo un problema. Ripeto, abbiamo un problema.
1: Uffa, che sonno però.
2: Beh, Michele, non hai dormito stanotte?
1: No, sono restato sveglio fino all'alba per ripassare le bestemmie in vista dell'allenamento speciale di oggi.
2: Capisco, se ti può consolare, anche io ho riposato poco. Ho fatto un bruttissimo incubo in cui mi si rimpicciolivano le tette e tutti mi prendevano in giro perché avevo solo una quinta abbondante. A proposito, tu sai per caso in cosa consiste l'allenamento speciale di oggi?
3: Gli astronauti si stanno segando guardando le tette di una panzona sulla Terra. Houston!
1: No, è un segreto! Quando ho provato a chiederglielo, il sensei mi ha tirato un calcio rotante sul coglione sano.
2: Qualsiasi cosa sia, spero che la facciamo all'aperto, così gli astronuotatori possono guardarmi le tette. Ci tengo molto a supportare il nostro programma spaziale.
1: Iniziamo.
4: Qua.
5: Allora, buttecca! C'è un po' di tempo che non ci vediamo, sai qual è il problema? Che quando non ti alleni per tanto tempo te dimentichi i fondamentali. Anche Semo!
6: Sì, sensei!
5: Ok, allora Femo, dai, un minimo di
1: riscaldamento.
5: Un minimo di riscaldamento, diciamo con i fondamentali, ok? Con i C, the beef e C.
1: Cacco!
5: No, te morto, dai, era per inglobare anche a te, te ronde merda. Allora, pronti con i fondamentali, va bene?
6: Porco! Cane! Puttana! Braccio! Merde! Braccio! Lurghi!
1: Ma allora, è troppo veloce però lui, signor sensei, lui le, che... io non riesco però.
5: Ma sono cose conseguenziali, Sei come andare in bicicletta, è una pedalata, te come te pedali? Allora fammi vedere come te pedali. Piede destro sul porco, piede sinistro sul porco. Porco, poi della discesa, porco, poi della salita come Pantani. Porco. T'ho capito? Che cazzo sta insegnando? Che cazzo sta insegnando andare in bicicletta?
1: Non lo so, il mio.
5: Va bene, dai. Allora, nell'allenamento di oggi dovrete rompere dei mattoni usando l'arte del Cobra Khan, è chiaro?
2: Oh, meno male, sensei! Pensavo fosse qualcosa di più difficile. Io ho imparato a frantumare le angurie fra le tette quando avevo 8 anni. Spaccare un mattone sarà una passeggiata.
5: Ecco, l'ho visto, dai. Allora, non si possono spaccare i mattoni con le tette, cioè,
2: no.
5: Che bisogno della mossa del can, così sono capace che mica sotto due coglioni, boia.
1: Scusi, se
5: prego,
1: sensei,
5: sì, che ha saputo.
1: Con la forza del pensiero?
5: Devi rompere il mattone a forza dei porconi, boia. Falco, fammi vedere come si rompe il mattone con la bestemmia, dai, dai.
6: Ma presa male, perché tu ci fai
5: quanto sono orgoglioso di sto buteletto. Te amo.
2: Miguel, vai tu! Se ci riesci, ti lascerò parcheggiare la bicicletta fra le mie tette per una settimana!
1: Ok. Dai, ce la posso fare. Lo spirito del can, sento che è con me. Sento un abbaiare qua dietro.
5: Sarà il fuoco del Sant'Antonio, però prova, dai.
1: Vado, faccio la bicicletta.
5: Sì.
1: Allora, no, ho sbagliato.
5: Beh, però il riscaldamento non è male. C'è meglio del solito, dai. Ma andiamo avanti.
1: Lo spirito del can è con me! 3! 2, 1, porco!
5: Sì, un fallimento come in un vaso. Non serve un cazzo, dai, cazzo d'airbag, dai, provati.
2: Sì, sensei, non la deluderò.
5: Parati che cazzo me ne fotta a me, guardo le tette da due ore, dai, vai, vai, andiamo, dai.
2: Cane maledetto bastardo, non ridovate di ceramica da 50 euro con dentro la testa di... Al contrario, un crocifisso.
1: Maria, ma...
5: Guarda, lo sforzo si inizia a piangere, mi dispiace.
2: Mi sono emozionata, sensei.
5: Che colpo di boia, t'ho visto?
2: Grazie, sensei.
5: Oh, oh, oh, oh, che qualcosa che non va... Che qualcosa che sta scoppiando, aiuto!
1: Aiuto, aiuto, sensei!
3: Houston, abbiamo un problema. Sulla Terra è appena esplosa una tetta gigante, Houston.
5: È scoppiata la tetta, la roia. Beh, meno male che è rimasto il culo, dai, almeno ci divertimo stasera, dai.
0: Questo è Cobra Khan.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
2: Eccoci.
3: Allora, dimmi un po' che problema hai.
2: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
3: sì.
2: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
3: Aspetta che lo segno.
2: 87.
3: 87.
2: Cagliari.
3: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
2: Quello grigio.
3: T'è andato quello grigio?
2: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
3: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
2: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
3: Ok, sì, ok.
2: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
3: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, eh. Dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
2: Ma il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
3: Sì.
2: Sopra.
3: Sì, sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa? Com'è?
2: No, ci ho provato ieri sera.
3: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
2: Sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
3: L'IP, mi serve l'IP.
2: Non lo so perché non era proprio configurato, quindi non posso.
3: Ma tu sei da poco che lavori qua?
2: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
3: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
2: No, prima avevo un altro PC.
3: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il Miser Tor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane.
2: Ora, è di là, al terzo piano.
3: È di là dove però? Se ti spieghi male.
2: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
3: Ah,
4: ma in studio?

0: però.
1: Dai, fammi vedere. Che gli danno il computer, sti qua non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
2: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
1: Sì, è quello.
2: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
1: E mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
2: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
1: No, ma nuovo no, possiamo dargli un nuovo.
2: Perché no nuovo, scusami?
1: No, perché... a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare, quindi...
2: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
1: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
3: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
2: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
1: Aspetta un attimo, Rosario... Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è del di quella.
4: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco, con sti computer, eh?
1: L'ha rotto il tecnico nuovo,
2: ma là, ha detto che l'ha fatto cadere lui.
3: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
4: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni,
1: ho capito.
2: Vabbè, dai, sono 500
4: euro. D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
1: Vabbè, parla di Didi che se vuole lo paga e lo aggiusta.
3: No, allora,
1: chiedi un po' come si. Non mi ricordo come si chiama sto qua che ho chiamato.
2: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
3: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
2: Sì, ma c'ha il monitor tutto crepato.
1: Sì.
3: Ma ieri era intero il monitor. 1200
4: euro.
2: Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
1: Chiedile se ha firmato quando ha preso il PC.
2: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
3: Il primo PC, non il secondo.
2: Ah, quindi il secondo, cioè...
1: Ma questo è un mon... Non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
3: Pronto?
1: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
2: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
1: No, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire questo cazzo di computer come cazzo risolvere questo problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
3: Io non ho rotto niente.
1: Ah. Sei sicuro?
3: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
1: Che sono 1200 euro.
3: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
2: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
3: No, ne sono sicuro.
1: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
2: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
1: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
3: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
1: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
3: Sì, siete dei grandi.
1: Benvenuto in radio.
3: Siete dei grandi.
1: Ciao grande.
2: Ciao.
3: Ciao, grazie.
5: La bastardata del giorno.
6: Radio 105.

0: 105.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018 con il Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo

0: Fatto il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici. Ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna, recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto tua mai venuta. PS! Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciate...

0: con un gran cazzo nero.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto bello.
7: Bello.
6: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
5: Ah,
6: sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no, si allunga.
5: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
5: Lo si mangia?
6: Lì tutta minchia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè, è una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: La puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, è un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
5: Cioè, la passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
5: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai! Mai!
7: Dai, con
6: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova,
5: è vero.
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Famosi Flipstone.
8: Dai.
7: Ho fatto tilti col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
5: Dai,
6: La
8: moglie,
6: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è Cendrasea, c'è Rezzo, che va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
6: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
6: Stai zitto.
5: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora?
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Sì.
6: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrà mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il piede.
5: Il piede.
6: La cosa piena.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Vado a 52 anni.
5: Bello, un da... Scusami, eh.
7: Guarda, cromosoma in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua.
5: Guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
6: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
6: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
5: Ma
7: sembra...
5: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana, pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di...
6: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
5: 80
7: si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sangue. Ma un brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo. Cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo,
6: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri
6: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
6: a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Ok, ce lo zoo. Minchia come ci piace.
10: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
9: Minchia come ci piace.
10: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore. Non lo so se sei capace.
9: Minchia come ci piace.
10: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
9: Minchia come ci piace.
10: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
11: The 105 Zoo.
12: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
13: Edgar Buongiornissimo è un contabile di tutto rispetto. Ha un buon reddito, una bella casa e vive un'esistenza tranquilla. Ma come recita il famoso aneddoto di Pier Giorgio Porcone, ognuno di noi vive 3 vite. Una pubblica, una privata e una segreta. La vita segreta di Edgar Buongiornissimo, infatti, è rappresentata dalla sua natura di depravato molestatore seriale. Tuttavia, lui non è un molestatore come tutti gli altri.
14: Mi scusi, signorina.
15: Cosa dice a me?
14: Devo dirle una cosa.
15: Prego.
14: Se la bellezza fosse un colore, lei sarebbe l'arcobaleno.
13: E senza aggiungere altro, sgasa via con la sua automobile. Edgar Buongiornissimo è il molestatore gentile.
15: Ma come si permette quello schifoso depravato maniaco?
13: La notizia gira per tutta la città. Le sue gesta di molestatore gentile non passano inosservate. Sono innumerevoli le volte in cui esso si è approcciato.
14: Ehi, tu!
15: Sì?
14: La luce dei tuoi occhi è una meraviglia per la vita. Grazie.
15: Bastardo schifoso!
13: Ovunque vada, crea disturbi psichici alle sue vittime.
14: Ciao!
15: Ciao!
14: Volevo dirti che chiunque abbia potuto godere della visione di cotanta bellezza vivrà sereno per il resto dei suoi giorni.
15: Io non me lo aspettavo.
13: E ancora.
14: Sai che...
15: Sì?
14: Trovo che tu sia il dantesco amor che muove il sole e le altre stelle.
15: Ma come si permette?
13: Tutte quante crollano davanti alle sue molestie. L'Associazione per i diritti paritari, mossa dalle istituzioni femministe, non rimane a guardare.
16: Dobbiamo fare qualcosa per questo figlio di puttana.
17: Già, siamo delle vittime. Sapete cosa ha detto a me? Che sono la particella centrale del verbo essere.
16: Schifoso!
7: Pezzo di merda!
17: Che schifo! Al diavolo!
18: È proprio uno schifoso!
7: Depravato!
18: Ma come si permette?
17: Io starto
18: le mie mani!
17: Infilo un dito nel culo!
13: E allora, tutte insieme, unite in questa lotta, si muovono per sventare una volta per tutte la piaga delle molestie gentili di Edgar Buongiornissimo. Parte un processo.
17: Alzatevi tutti in piedi! Presiede la corte il giudice Graziella Grazia al cazzo!
16: Seduti, prego, seduti!
13: Edgar Buongiornissimo entra in aula, senza avvocato, circondato da donne, ragazze di ogni età, tutte con lo sguardo intimidatorio rivolto verso di lui.
14: Buongiornissimo a tutte voi, meraviglie! Siete la perfezione che armonizza il mondo, vi adoro!
17: Fai schifo!
16: Ma cosa vuoi da noi?
18: Ma vai a casa! Ma come ti permetti? Che schifo!
17: Arrabbiatista!
16: Silenzio in aula!
14: Signor giudice, non si può affermare la voce della bellezza che pervade ogni cosa ove poggia il suo piede.
16: Non faccia il depravato con me, signor Buongiornissimo. Lei è accusato di molestie sessuali.
14: Molestie sessuali?
18: Ah, schifoso!
17: Deve andare solo
14: merda!
17: In prigione.
14: Merda!
17: Silenzio, prego! Sì, signor Buongiornissimo, lei è un molestatore.
14: Un molestatore? Io vado in giro a dire poesie alle ragazze. Dove sta la molestia?
17: La molestia sta nel non avere la sensibilità di capire che una donna non vuole avere nulla che non sia richiesto. C'è una linea sottile tra maschilismo e cavalleria.
13: E a quelle parole, Edgar Buongiornissimo cominciò la sua arringa.
14: Signore di tutte le età, care e meravigliose creature, io non avrei mai voluto farvi del male, di nessun tipo. Credo nella cavalleria dell'amor cortese, credo in questo. E credo anche che la donna sia talmente abituata alla molestia da percepire la gentilezza e la cortesia come tale. Non abituatevi allo schifo che c'è nel mondo, perché la bellezza esiste. Noi siamo uguali e io vi amo. La festa della donna non deve essere solo l'8 marzo, ma sempre. L'8 marzo, l'8 tutti i giorni. Questa è giustizia vera, la parità dei sessi. E se vi ho recato qualche danno, vi chiedo umilmente scusa e ne accetterò le conseguenze.
16: 15 anni di carcere!
7: Ma voi donne siete...
12: Il perineo della realtà.
19: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
20: È tutto pazzo.
19: This is a zoo. This is a zoo.
20: Vai,
7: dai!
21: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.
22: Sulle

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto, e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone.

Il vero sentimento. Purtroppo siamo, Jill, giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retro dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che è

0: illusione, sorrigone.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Uè.
5: Eccoti.
4: Chi è?
5: Ciao.
4: Chi è?
5: Io. Io sono Peter.
4: Mambo mia. Ciao.
5: Peter Night Shyamalan.
4: Io sono italiano. Ciao.
5: Ah, va bene allora.
4: Ma che c'è?
5: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
4: Appegnate tu.
5: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
4: Ma montaci a me.
5: Ok.
4: La te ci ha mangiato carne molle.
5: Ok.
4: Carne molle ti ha mangiato.
5: Anche se al momento ho un po' di
6: diarrea.
5: Per prima cosa ti conviene crederci.
4: Capito?
5: Come non detto.
4: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
5: Io sono Peter. Peter.
4: Io sto lavorando, non mi rompere più.
5: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
4: Sto lavorando, non mi rompe più.
5: Cosa? Ok.
4: Il fatto apposta, capito?
5: Okay.
4: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
5: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
4: Fa che cazzo.
5: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Non si è addunato.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora sono... vaffanculo, la fessa da sord.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo
3: gusto.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sord è questa.
1: Diarrea!
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea! Chiama il cappello!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti? Tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama il cappello.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangura sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangura sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Mi sei...
2: Pronto, buongiorno, salve, sono sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Vovatis, buongiorno.
4: Che cosa vuoi?
2: Salve, senta, come stai innanzitutto, sta bene?
4: Si può andare meglio, si può andare meglio,
2: ah.
4: Ma tiriamo avanti, prendo il porco del porco del...
2: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
4: Sono appena rientrato.
2: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
4: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
2: Lei che scuole ha fatto?
4: Beh, io ce l'ho.
2: Scuola primaria l'ha fatta?
4: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
2: Invece le medie le ha fatte?
4: Le medie ero già nei campi scolari la merda.
2: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
4: Ok,
2: allora senta bene, noi visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
4: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
2: Pensi però...
4: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
2: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
4: Martello!
2: Bene. Provi a dire anche bistecca.
4: La bistecca.
2: Provi a dire anche uova.
4: Uova.
2: C'è un disturbo. Vede? Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
4: ma
2: questo...
4: Che cosa devo fare le scuole medie?
2: Scusi, signor Ennio, metta caso che la fermano i carabinieri e gli dicono lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare.
4: I carabinieri mi chiedono la patente, non mi chiedono
2: Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signor Ennio, ma sono una cosa velocissima.
4: Le passo
2: il maestro dell'insegnante di uovo.
4: Come si chiama il maestro?
2: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia.
4: No. Che cosa?
2: Uovologia. No, allora piano. Uovo.
4: Piano.
2: Uo.
4: Uo.
2: Vo.
4: Vo.
2: Ologia. Benissimo. Allora, signore,
4: passami il perco.
2: Le passo il maestro Filiberto 2.
4: Passami il cognome. Pronto. Puttana, la
5: Sogno!
4: Muoio nella merda.
5: Ti spiego, Ennio. Praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova,
4: potrai, non ti fai vedere da un medico. ti devi fare vedere da un medico, bruto bastardo.
5: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
4: Non lo so dire, brutta merda. Brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brutta merda.
5: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
4: Ti sparo nelle gambe e dopo ti sviluppo la testa.
5: Per burrare.
4: Maestro, devi andare male.
5: Senti, per burrare.
4: Male, brutta merda.
5: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
4: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare un grembiule nero?
5: Grembiule
4: nero. Bastardo. È grembiule. Ti odio Arnaldo!
5: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono...
4: Non sapevo più, sentito, sei ritornato fuori, bastardo!
5: Non sei contento?
4: Perché mi hai chiamato? Io ti odio!
5: Io ti voglio tanto bene!
4: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda! Sarò l'unica persona che gli parla!
5: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule! Il grembiule!
4: Vai a cagare!
5: Egno!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao stronzoni, vi lascio il numero di questo mio amico che è ossessionato dalla sicurezza informatica. Praticamente ha paura di essere spiato dai servizi segreti o da Zuckerberg, per cui cambia continuamente tutte le password del wifi, della mail e dei social. È un vero babbo di minchia, distruggetelo.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, parlo con il signor...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Sergio Ammirati, la chiamo dall'Avast, noi ci occupiamo di sicurezza informatica, indirizzi IP. Risulta nell'ultimo mese un intenso traffico sulle linee che portano al suo indirizzo IP di tentativi di tracking e di forzare il sistema. Noi abbiamo...
2: No, io ho un antivirus free.
3: Non so esattamente il suo sistema operativo, ma questo comunque è assolutamente ininfluente allo scopo della nostra telefonata. Semplicemente io volevo chiederle se lei ha notato sui suoi dispositivi, sui suoi device, dei tentativi di tracking o dei problemi legati a user e password.
2: Non penso, no, non ho mai, non mi sembra, cioè io a parte lo uso poco, non ci faccio molto. Però no, non mi sembra, poi adesso quando andrò a casa controllerò, ma...
3: Potrebbe derivare dal fatto che stanno appoggiando la prima tecnologia 5G e quindi sia semplicemente un fatto di interferenze, oppure potrebbe esserci un tentativo di hacking in corso che magari non è diretto ai suoi device, ma comunque i suoi device rientrano in quanto l'indirizzo IP è affine in questo tentativo di hacking.
2: Senti, sarebbe, scusi, c'è qualcuno che prova a entrare dentro?
3: Sì, qualcuno che prova a entrare nei suoi device e oltre a vedere chiaramente i suoi dati personali usa i suoi strumenti per compiere attività di hacking e in caso poi di contenzioso con le forze dell'ordine in pratica vengono a prendere lei, la faccio molto semplice, nel senso che l'indirizzo IP da cui vengono compiuti questi illeciti è il suo e quindi...
2: Io non ho commesso nessun illecito.
3: Ma io lo immagino, infatti per questo la chiamavo. Noi abbiamo bloccato nei confronti del suo indirizzo IP tentativi di ingresso a siti a pagamento con contenuti pornografici, pedopornografici e...
2: Oddio!
3: Sì, siti di armi e messaggi diretti verso verso indirizzi IP che sono segnalati alle le autorità internazionali anti-ISIS, antiterroristiche.
2: Io non... adesso i siti pornografici e queste cose...
3: Io guardi, non lo metto in dubbio, signor. Non credo che lei sia un terrorista o un pedopornografo.
2: No, ma assolutamente no.
3: Quindi io, se per lei va bene, trasferisco la sua chiamata a chi se ne occupa, al maresciallo della polizia postale.
2: No, perché io non capisco chi è che va a prendere il mio indirizzo IP.
3: Le spiego molto rapidamente come funziona, ma poi la lascio nelle mani più capaci del maresciallo. Immagini di voler acquistare delle armi per compiere un attentato.
2: Sì.
3: Ok, se lei le acquista con il proprio indirizzo IP, i funzionari di polizia internazionale, in questo caso l'Interpol, attraverso il suo indirizzo IP risalgono a lei che ha compiuto l'acquisto, ok?
2: Ok,
3: mettiamo che io usi l'indirizzo del signor per comprare 10 bazooka, ok? Risulta che il signor ha comprato 10 bazooka che poi però vengono spediti in un magazzino in Afghanistan. Ok, io ho le mie armi, ma lei risulta colui che le ha comprate. Capisce? Esatto, quindi lei è come se facesse da prestanome a terroristi, pornografi, pedofili. Sì, esattamente. Quindi è proprio per evitare tutto ciò che le passo adesso il maresciallo della polizia postale.
1: Round 2.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Io non so se le ha spiegato poc'anzi il collega di Avast, ma lei praticamente rischia di essere indagato. Perché,
2: ma per quale motivo, scusi?
4: Perché qualcuno le ha rubato l'identità utilizzando il suo indirizzo IP.
2: Ma io non ho notato niente dei movimenti.
4: Ma il signor Baldo, questi sono dei professionisti. Cioè, questi le sottraggono qualsiasi cosa e aspettano il momento giusto. Gli acquisti con le armi, delle armi, li effettuano attraverso le sue carte di credito, usando il suo indirizzo IP e ovviamente i suoi dati sensibili, catturando il tutto dal suo personal computer. Allora, intanto, guardi,
2: ma scusi. Dicendo una cosa grave, no?
4: Certo, una cosa gravissima. Lei è accusato di diversi reati. Lei è accusato di terrorismo locale, di pedofilia, ma tutta una serie di reati veramente disgustosi, signor Baldo. Glielo dico, lei è in una situazione veramente disastrosa. È per questo che l'abbiamo contattata. Facciamo così, si segni il numero della pratica.
2: Un attimo, adesso non lavoro, neanche posso stare al telefono.
4: La capisco. È pronto?
2: Allora,
4: la pratica è 1105.
2: Ma.
4: Poi C,
2: sì.
4: C di Como,
2: sì. Sì.
4: O di Otranto,
2: sì.
4: G di Grande,
2: sì, G grande.
4: L di Lucca,
2: sì.
4: I di Imola,
2: sì.
4: O di Otranto?
2: Sì.
4: N di Napoli?
2: Sì.
4: E di Empoli? E poi
2: sì.
4: Z di Zorro?
2: Sì.
4: O di Otranto, O di Otranto. Me la può rileggere, per favore?
2: 1105
4: no,
2: Cincom.
4: No, no. No, no, no, la Lega è 105, non 11.
2: 105, Como, 00. Scusi,
4: no.
2: Allora, 105, Como, Otranto, Genova, sì, Livorno, Imola, Otranto, Napoli.
4: E di Empoli?
2: Empoli, Zorro, 00.
4: No, Zorro, me la lega bene tutta, la lega bene adesso, lega bene.
2: 10, 5.
4: No, no, la lega bene, 105, coglione, zoo. Sei nello zoo di 105, coglione.
1: You win.
4: Abbiamo fatto uno scherzo.
5: Non riesci neanche a leggere quando sei coglione, Baldo.
4: Senta, signor Baldo, mi può leggere cortesemente adesso bene, proprio di filata, il numero della sua pratica? Grazie.
2: Affanculo.
5: V-A-F-F-Nulo.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ma hai cambiato culo! Schifo, facevi le scorreggie delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado. Ma no, non ci credo, si è messa la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messa la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma boh.
2: Comunque è belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
6: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
5: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
7: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge alla schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
8: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. No, sbagliato. Cancella. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una Poste Pay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino, puntino, puntino.
7: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
8: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, puntino, faccina arrabbiata.
7: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità, anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
8: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
7: Ecco, mi sto collegando, ok.
8: Ostia, che brutta cera! Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
7: Lo so, sono un po' emaciato. Senta, vuole vedere la mia schiena, dottore?
8: Un attimo, aspetti che devo prendere i fogli per gli appunti.
7: Ma mi perdoni, dottore, ma non indossa i pantaloni?
8: No, cosa sta dicendo? Scusi.
3: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta uno studio, che ha un garage.
8: Ma scusi, ma lei che lavoro fa?
3: Il contadino.
8: Bene, allora capisce che di design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
3: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
8: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
3: Ecco, dottore.
8: Porca troia!
3: Cosa?
8: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
3: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
8: Allora si giri.
3: Ecco.
8: Oh mio Dio!
3: Cosa?
8: Ah no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
3: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
8: Su, si giri.
3: Ecco.
8: Porca troia!
3: Cosa?
8: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
3: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
8: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
3: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
8: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
3: Cazzarola, ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie.
8: Accidenti.
3: Le è cascato qualcosa?
8: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
3: Ah, ok. Salve, dottore.
8: Salve.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zeus.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Os, volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, Amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti.
3: C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.

0: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
0: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken. Mamma!
2: Sì, pronto.
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane, bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico!
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea. Una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene. Quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto. Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo, checca?
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pescecane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! Tu ti stai inventando le cose come gli squilibrati!
1: Ecco, amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
4: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami.
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
1: Per il potere di Gayskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Ah, basta, ti prego!
1: Zigo! Zago, oh, Zigo, no. Zago,
2: ah,
1: Zigo,
2: Cristo,
1: Zago,
2: il mio ano.
1: Zigo,
2: prego incullami, ma basta con sta cosa del Zigo Zago.
1: Zigo, Zago,
2: mi fa sentire ancora più sporco.

0: Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alte mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare.
5: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Leo, allora il foglio che stai portando
4: non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo dai, guarda, mi
3: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
7: sto male.
3: Cazzo, oggi, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano in...
6: Come mai che la guardi?
4: La guarnizione, basta sta guarnizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
3: Fammi... Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come
3: tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo, questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì, fate... perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... La guardia... La... Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
7: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta

0: Porco io, porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
1: Nonno Zeus, nonno Zeus!
0: Aspetta un attimo, non vede che dovevo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che stava imperculando in un atto?
1: Scusa.

0: lì! È arrivato un terremoto!
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Dimmi, piccolina! E non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, ti vedo un po' arrabbiato!
3: Piccola vignotta scalzo, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpa del coccoglione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse! Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani! Ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavalli veri.
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus, lo fermerò io, Ulisse. E in cambio tu farai di me una vera dea. Così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità. Aspettami qui, vado a fermare Ulisse e torno.
3: Aspetta un attimo, come sei cresciuta piccolina, eh?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì.
2: Sono più carina?
3: Sì, sei tornato sulle ginocchia del nonno. Vieni.
2: Perché, nonno?
3: Allora, facciamo così, visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga. Non connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonno.
3: Vedi, così me la fai scendere subito.
2: Non è colpa mia.
3: Sei maggiorenne, però.
2: No.
3: Ah, ho capito. Allora è un doppio problema. Eh sì, hai fatto i 16 anni?
2: No.
3: Nemmeno?
2: No.
3: Anche. Quanti anni hai?
2: 7.
3: Porco. Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni.
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonna.
4: Aia. Che male. Che dolore del cazzo.
2: Oh. Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo. È successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico, il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle, figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Ulisse che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo e attireremo Ulisse. E quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
4: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo. È 3 ore che siamo qui dentro questo costume. E di Ulisse non c'è ancora nessuna traccia.
2: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Ulisse si farà vivo, me lo sento.
5: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
4: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
2: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
4: In realtà avevo già finito di...
5: Questo sì che è un bel nascondiglio!
2: No! Nonno Zeus, sono tornata!
3: Non è una puttana! Giuro che non è una puttana! Giuro che non è una puttana, è una cugina! Digli che sei una cugina! Diglielo che sei mia cugina! Non è una puttana!
2: Nonno
3: giuro.
2: Zeus, non c'è nessuno con te! Sei solo!
3: Sei Pollon! Pensavo che fossi tua nonna!
2: Mia cugina!
3: Tua cugina?
2: Pensavi fossi mia cugina?
3: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
2: No, ho visto uscire mia cugina.
3: Era tua cugina?
2: Sì, quella di 12 anni.
3: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
2: Sì, nonno.
3: Vero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente, Apollo?
2: Non so niente, nonno.
3: Ti vuoi bene, nonno, vero?
2: Tantissimo.
3: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
2: Beh, se ti piacciono te le
3: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi che mica vuoi.
2: Allora, comunque, io Culisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
3: Ok, quello che è giusto, stai fermo, ora ti farò un incantesimo. Fatto, levati dalla cucchiona.
2: Fatto? Ma fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
3: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
2: E perché?
3: Per farti diventare una dea.
2: Dea? Che tipo di dea?
3: Clitoridea! Quando sono spiritoso, porco io! Senti, mi fai una cortesia?
2: Dimmi, nonno.
3: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
2: Sì?
3: C'è tipo una palla da baseball.
2: Sì.
3: Ok?
2: Ecco.
3: Ecco, bravo. Adesso, con una mano, me la lanci dentro una narice per piacere?
2: Sì, certo!
3: Attende, attende, cerca di prendere la mira, brava
2: cosa! Sono forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
3: Vai! Aia!
2: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri!
2: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni!
1: Porco!

0: sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Giusy! Pronto Giusy? Sono
1: chi
2: Tony!
1: Bella?
2: Sono Tony, come stai? Come stai?
1: Bene!
2: Non ti ricordi di me?
1: In questo momento no.
2: Negli anni 90 ti ricordi che avevi il Tamagotchi, che avevi fatto...
1: Come?
2: Avevi il Tamagotchi negli anni 90, ti ricordi che me l'avevi prestato e io l'ho fatto morire di fame, non ti ricordi?
1: No, forse...
2: Cavolo.
1: È stata un'altra persona?
2: No. Senti, ti ho chiamato perché ho il tuo numero, ovviamente me l'avevi dato tu. Io ti ricordi che sono DJ, no? Tony Cazzo, quello che venivi sempre a sentire in discoteca, ti ricordi?
1: No.
2: Ma io mi ricordo di te che ballavi in pista, che mangiavi sempre i Big Bubble. Ti ricordi che
1: come?
2: Avevi... Mangiavi i Big Bubble, le gomme da masticare. Ti ricordi che avevi fatto un palloncino enorme, poi sei andata in cielo e scoppiato. E io per prenderti ti ho recuperato quella giacca di jeans. E ti volevo chiedere se ce l'hai tu quella giacca di jeans.
1: No, scusa, hai sbagliato numero.
2: C'era una toppa dietro. Non ti ricordi? Pronto? Porca miseria.
1: Pronto?
2: Margherita!
1: Sì, pronto, chi parla?
2: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai?
1: No, sto sbagliando di grosso.
2: Non ti ricordi che ridevi sempre quando riavvolgevo la cassetta da 90 con la punta del mio uccello? Non ti ricordi che ridevi? Pronto? Niente. Ma perché hanno sti telefoni 70 minuti per chiudere? Non possono chiudere, clac e via? Che cazzo di telefoni hanno? Ciao, sono Tony, Antonio, Tony Cazzo, DJ, come stai? Ti ricordi?
1: Tony?
2: Sì, che venivo a fare le serate a Palermo.
1: Tony, chi è Tony? Quale Tony?
2: Tony Cazzo, il DJ, quando venivi a ballare.
1: Quello?
2: Quando venivi a ballare, ti avevo sfondato i timpani con le casse. Avevo messo DJ Panda, quello che faceva... Te lo ricordi?
1: No.
2: Ti avevo dato una giacca di jeans, ti ricordi? Che c'era una toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella proprio...
1: Ha sbagliato il numero.
2: Te la volevi mangiare, ti ricordi?
1: Ha sbagliato il numero.
2: Non sei... Ma sì, ma scusa, avevo il tuo numero, l'ho guardato nella rubrica, sono sceso giù e ho detto tutte quelle che ho scopato e tu eri in quella. Non ti ricordi? Ti ricordi che facevamo sempre anal nel privé?
1: Ma io non sono stata mai da DJ.
2: Ma no, in discoteca a ballare. Ti ricordi che tu volevi fare solo culo perché volevi rimanere vergine davanti? Ti ricordi? Pronto? Sono le donne quelle un po' segrete, sono quelle misteriose che vogliono sempre solo darti il culo per rimanere vergine quando arriveranno al matrimonio, ma sono le peggiori queste. Quante me ne sono fatte io negli anni 90? C'ho una rubrica. Ma Divina Commedia. Pronto, ciao! Sono Tony, c'è Giuseppa?
3: E che vuoi?
2: Sono un amico di Giuseppa, sono Antonio. Ti ricordi di me?
3: Antonio,
2: Tony Cazzo, il DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre con Giuseppa?
3: No, ok, ci sentiamo.
2: No, che cosa? Passami Giuseppa. Pronto? Senti il telefono? Ma perché gli uomini non passano mai le mogli? Che cazzo sono oggetti? Bastardo di merda! Adesso lo richiamo, non ho capito. Che lei non ha voce in capitolo? Ma pensa a te. E perché non mi passi Giuseppa?
3: Ma cosa vuoi di Giuseppa tu?
2: Ma che cazzo te ne frega a te? Sono un amico di Giuseppa, passamela!
3: Ma che Giuseppa cerchi tu?
2: E tua moglie dov'è?
3: E che cavolo ti interessa a te di mia moglie?
2: Con lei devo parlare!
3: Non lascia stare mia moglie.
2: Allora parlo con te. Senti, sono Tony, Antonio. Non ti ricordi di me?
3: No.
2: Cavolo, quando venivi a ballare in discoteca, che ti facevi la biscia per terra ballando la break dance, ti ricordi?
3: Senti qua, senti qua, dimmi. Io ho 90 anni.
2: Ma parlo degli anni 90 io, 35 anni fa, eri più giovane, ti ricordi? Che avevi il cazzo al martello.
3: Non mi ricordo io.
2: Non ti ricordi?
3: Vai, vai.
2: Che battevi,
3: vai.
2: Quando io mettevo in pausa il disco, tu battevi il cazzo al martello per fare la cassa. Tum, tum, tum. Ti ricordi?
3: Vai, vai. Lascia stare, vai a farti
2: il cazzo tuo,
3: lascia stare
2: la gente. Ascoltami un attimo, cazzo martello. Ti volevo chiedere, perché. No, guarda che cretino, cazzo martello. Ma chi è? Cazzo martello.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Zanfagni, mi dica.
5: Zanfagni?
4: Sì.
5: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
4: Sì, mi dica.
5: Lei è antiquario, giusto?
4: Sì.
5: Sì. Perché le spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare, no? Allora, siccome, diciamo, mia moglie c'ha un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
4: Scavando,
5: diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
4: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
5: Cornici?
4: Nulla.
5: Ma non è un antiquario lei?
4: No, io tratto solo cornici, antivariato, ma solo cornici.
5: Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
4: Non lo so.
5: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
4: No.
5: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1 metro, 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
4: Non so cosa dirgli.
5: Dirle, certo.
4: Non tratto mummie.
5: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma a chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
4: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
5: Ma non è... ma abbia pazienza, come... cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qua...
4: Non lo so, ma non si
5: arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
4: Non lo so, cioè, è la prima volta che lo mi...
5: ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume...
4: Le dico che non tratto mummie.
5: Sì, questo l'ho capito. Sì, non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, lì. Vabbè, niente.
4: Bene, grazie.
5: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
4: Ma non lo so, non, io tratto, le cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
5: capisco.
4: Mi state mandando le cose e io non ne so niente.
5: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi. Stagione, che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, me li piacciono a tutti.
4: Pronto?
5: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
4: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
5: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle gazze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
4: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
5: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
4: Deve telefonare perché ho reperto archeologico, se no l'arrestano.
5: Mi arrestano?
4: Sì.
5: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
4: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
5: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
4: No, non è allarmante,
5: Ma non mi faccia preoccupare.
4: Se fosse originale lei prenderà anche un premio.
5: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
4: I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
5: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
4: quando denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo appartiene allo Stato.
5: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'hanno quel calendario?
4: Si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
5: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
4: Questo non glielo so dire, tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
5: Perché le spiego, io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
4: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare.
5: Non la so aiutare. Ma no, vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il becco di un quattrino, capisce?
4: Bene, signora, io non la so aiutare.
5: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono una signora.
4: Bene, se è un uomo, allora arrivederci signore, io non la so aiutare.
5: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo. Lei è omofobo. perché le spiego? Sa che io sono andato anche...
4: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
5: Ma perché?
4: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
5: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
1: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
7: C'è 105 mi cacca!
8: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
9: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
8: Sì, ma siamo in diretta!
9: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
10: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
9: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
8: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
9: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
10: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
9: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
10: Ok.
9: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
10: Certo, certo, segnato.
9: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello, poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
10: Ok.
9: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
10: Certo, certo, segnato.
9: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
10: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
9: Sì, sì, vabbè, dai, a me i leccaculo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
8: La ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
9: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
8: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
9: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
8: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
9: Bla bla bla bla bla bla.
8: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
9: Gne, gne, gne.
8: Ma mi stai ascoltando?
9: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
6: Max Brillante sta pensando.
9: Ecco, ho scritto

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo. Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati. Ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda, e l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Nec, nec, nec. Ha ha ha ha ha.

0: Ciao Roberto.
1: Ciao Gianni, e salutiamo la incantevole Gianna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Pensa che stamattina non ho visto le strisce pedonali, ho investito un signore.
2: È morto?
1: Non lo so, però vedevo che gesticolava qualcosa, però dovevo tornare indietro, ma ero in ritardo, dovevamo fare la diretta, ma è importante
0: giusto.
1: La diretta.
0: Sembra giusto.
1: Potrebbe essere anche, magari non lo so, un argomento.
0: Bravo Roberto, chiamateci allo 342 41 105 52 per dirci se anche voi avete stirato qualcuno sulle strisce questa mattina.
2: E se invece di un solo vecchio stamattina ne ha investiti due, vinci la nostra maglietta di Radio Fai.
1: Allora oggi abbiamo sempre il solito gioco che regala dei premi incredibili. Ma allora adesso Gianna ci introduce l'argomento del gioco, vai!
2: Il gioco di oggi non è per niente semplice ed è... indovina il materiale misterioso!
1: Allora sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Gianni, chi abbiamo al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Chiedilo. Chi abbiamo al telefono?
0: Pronto, ciao, chi sei?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Anna, come stai? Benissimo, bene. Ascoltami, sei in onda alla radio con Gianni e Gianna.
2: Ciao, ciao Anna, come stai cara?
0: E ovviamente Roberto.
1: Eccomi qua, senti, allora hai vinto la possibilità di giocare con noi in questo momento in diretta. Il tuo amico Roberto, è un tuo amico Roberto o tuo figlio?
3: È mio figlio.
1: Tuo figlio, perché è un nostro fedele ascoltatore. Allora i fedeli ascoltatori cosa fanno? Aiutano, diciamo, i nonni o i genitori per vincere questo premio. Attenzione, allora sei pronta a partecipare con noi?
3: Prego, dica, dica.
2: Allora ascolta bene il rumore del materiale, Anna.
0: Attenzione perché partiamo. Vai col tempo.
3: Mi sembra un rumore di carta.
1: Attenzione, attenzione, risentiamo il rumore.
4: Congratulations!
1: Esatto! Bravissima! Grande Anna! Hai vinto un premio bellissimo! Però attenzione, abbiamo tre buste. Devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3. Quale scegli?
3: La 3.
1: La 3, allora Gianna, apri la busta.
2: Andiamo insieme ad aprire la busta.
1: Benissimo!
2: Allora, il tuo premio, Anna, mamma mia che gioia, è un muletto trasportatore a 6 velocità insieme a 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni! Sei contenta?
1: Auguri, Anna!
3: Grazie, grazie!
0: Ma noi dobbiamo continuare con l'appuntamento quotidiano che è...
1: Sì, sì, Anna, allora adesso noi ti dobbiamo salutare perché noi adesso dobbiamo andare avanti con il programma. Hai vinto questo bellissimo premio, ma adesso ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo grandissimo premio qua su Radio Fine con Gianni, Roberto e Gianna.
4: Radio Fine a Casal Pusterlengo sui 99.2. Da oggi siamo a casa tua.
2: Anna, Anna, come stai allora?
3: Io bene, bene, sto bene.
2: Bene, bene, senti, ora siamo solo io e te, i ragazzi stanno continuando in onda, io mi metto d'accordo con te per la consegna del premio.
3: Va bene.
2: Allora, ti ripeto che hai vinto un muletto trasportatore a 6 velocità. Pensa che arriva con 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Sei contenta?
3: Ho capito, ho capito.
2: Benissimo, senti Anna, c'è un piccolo contrassegno da pagare al corriere quando arriverà, perché come ben immagini si tratta di un pacco molto voluminoso. Sono 488 euro, preferisci pagare in contanti o a segno?
3: Assolutamente no.
2: Anna, però sei tu che hai vinto questo premio, quindi domani tu pagherai il corriere. Hai accettato di giocare al nostro gioco, così mi dispiace.
3: Mi dispiace a lei, guardi proprio. Io questo è un gioco, ma io ho accettato un gioco. Lei mi avete detto che ho vinto il premio, quindi ho vinto un premio. E non è un premio da pagare. Pagare è un conto, il premio è un'altra cosa. Quindi guardi, mi dispiace, ma intanto io ho più di 70 anni e anche se ho la voce giovane, no, di un muletto trasportatore non so che farmene.
2: Anna, guarda, ascolta, il corriere ci ha appena scritto, possiamo farti un piccolo sconto. 380 invece di 488, sei contenta?
3: Sì, 380. Ma come sai, in questo periodo i soldi si trovano lì per strada, con tutti i problemi che ci sono, i soldi va a spendere uno, va a spendere i soldi a un muletto che ha vinto.
2: Ma tu non stai spendendo?
3: Ma con chi? Ma credete di parlare con della gente stupida, va bene? bene, ma se voi pensate di fare
2: Anna, non ti arrabbiare, carissima, dovresti essere molto contenta perché il muletto è gratis.
3: Il muletto è gratis, se devo pagare, andate a cagare proprio, guardate. Allora, finché si scherza, ma quando parlate seriamente, adesso vi mando a, proprio a fanculo, veramente.
2: Senti, Anna, vacci tu. Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma, a una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa
1: dov'è
3: c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Tu mi avevi. Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Beccacci in Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana. Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chunin.
1: Ti porto a vedere... storia di karate.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia, figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate, ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
3: Porco diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
0: Mentre Johnny Lawrence a Los Angeles cerca invano di far tornare a camminare quel babbo di minchia di Miguel, ma quando conosce sua madre Carmen gli parte l'ormone e cerca di cavarsela in ogni modo possibile.
4: Scusi, ma le interessa mia madre?
5: No, me la voglio proprio inculare.
4: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
5: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
4: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
5: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Col cazzo che è un telecomando della Grundy.
6: È un piacere sentirti, è un piacere sentirti.
0: Ma i drammi non finiscono qui. Nell'ex scuola di Cobra Khan di Johnny Lawrence, Johnny Crisi continua a insegnare mosse violente e comportamenti sleali a tutti i suoi componenti.
7: Allora, diavolo porco, bentornati alla scuola di Cobra Khan.
8: Falco!
7: Bravi ragazzi, bravi. Allora, vi faccio un esempio. Falco, vieni qua che sei il mio diavolo Khan studente preferito. Allora,
8: porco!
7: Bravo, bravo, bravo. Se per caso ti trovi...
8: Cadesse il mondo, ma prende in culo.
5: Avevo sbagliato, scusate. Sono lo studente Carrà, scusate.
7: Ti trovi in un supermercato, diavolo Khan, e che è una vecchia bastarda che non ha i soldi per pagare il conto e gli mancano quelle 2-3 mila lire per saldare il conto e ovviamente il cassiere non sa come comportarsi. Cosa fai, Falco?
8: L'ammazzo la mandracca!
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: E così tutti gli studenti del Cobra Khan decidono di andare a scassare il cazzo ai babbi di minchia del Miyagi-Do, ovviamente capitanati dal violentissimo Falco, quello con la sgommata sul labbro superiore e la cresta di Paolo Noyes quando tirava come lapo.
8: Allora, adesso andiamo al centro commerciale, tardo!
5: Sì, tardo!
8: Andiamo dentro, li ammazziamo tutti di botte questi...
9: Per favore, smettete di litigare, ho io una soluzione per tutto!
8: Ti spezzo la spina dorsale!
9: Allora incomincio da te!
8: Cosa?
9: Ti faccio un bel pompino!
10: Anch'io sono cattivo! Anch'io sono cattivo! Io sono cattivissimo! Ho picchiato mia nonna!
0: Miguel aveva deciso di uscire di casa e farsi un giro al centro commerciale quando vede Maria scollata con circa 12 c***i in bocca contemporaneamente.
4: Maria!
9: Ciao Miguel!
4: Che fa... la madonna, che fai?
9: Sto facendo un pompino a tutti per sedare questa rissa.
4: Scusa, fammelo pure a me.
9: Ma tu non stai combattendo.
4: Ah, tra l'altro io dalla cintola in giù adesso non sento più nulla.
9: E allora mi sembra abbastanza inutile, Miguel, ciao.
4: Vuoi leccare il dito?
8: Fammi un pompino.
9: Vuoi darmi una mano anche tu, siamo in tre, facciamo prima?
4: No, mi viene da vomitare.
9: Allora vai, ciao.
6: Poverino. Dalla cintola in giù.
0: Nel frattempo, Daniel LoRusso, grazie alla sua amica Krumiro, era riuscito a fissare un nuovo incontro con il mega capo della Mandorla Auto Group e firmare un accordo che avrebbe salvato la sua azienda. Ma quell'accordo, purtroppo, gli sarebbe costato qualche punto di sutura nel culo.
7: Da Daniel San, io grande capo di
2: che cazzo siete giapponesi o siete indiani, figa?
7: Silenzio.
2: Che cazzo ha parlato?
7: Allora tu adesso volevi salvare tua azienda.
2: Vabbè, che cazzo sono venuto a fare? Mangiare le pinne di squalo?
7: Noi trovato soluzione.
2: Oh, meno male, dai, firma il giusto foglio.
7: Allora,
2: guarda, mi sono permesso anche di portare una Mont Blanc del 1300. Se è giusto così. Forse l'hanno fatta prima dell'azienda, è incredibile.
7: Allora, se tu volevi che noi firmare il contratto con tua azienda.
2: Ma per forza il teatro Kabuki mi devi fare ogni volta, porco. Ma non riesci a parlare normalmente.
7: Tu dovevi dare il tuo buco di culo a tutti noi di Mandorla Autogloop.
2: Che cazzo è? Ma sei scemo. Cos'è? Il materasso coi chiodi? Sei fulminato. Cos'è? Mi devo dare il culo per firmare.
4: Tu parlare bene con Glade Capo.
2: Guarda che tu sei quello che mi sta sui coglioni più di tutti.
7: E lui sarà il primo a mettertelo in culo.
4: Io piccolo. Io piccolo.
2: Vabbè. Figurati se.
7: Tu non preoccupa noi, cazzo, piccolo. Però
4: dura tanto,
7: tanto
4: io.
7: Tanto.
4: Dura.
2: No,
4: tanto.
2: No, ma non mi preoccupo per i cazzi.
4: Amore, lungo.
2: Forse il bacio in bocca che mi mette male, capito?
7: Dai, abbassare il pantalone e noi filmare contratto.
4: Abbassa.
2: Cos'è? Sei diventato da.
7: Dai.
2: Dalle marionette. Non stai parlando. Pupo siciliano.
7: Abbassa il pantalone.
2: Smetti di muovere quelle cazzo di mani. Ma non è possibile. Non riuscite a parlare come le persone normali. Cos'è?
7: Sto ipnotizzando, cazzo.
4: Tu fai la mosciale se non lo fai.
2: Beh, va che sono mica Roger Rabbit, io deficiente.
9: Faccio video?
7: Sì. Ma
9: che faccio video?
7: Sì, le prendi tutto che noi mettiamo su Instagram.
2: Uè, che sbilicia, ma fatti i cazzi tuoi.
9: Tu vedi bene con sedele, perché io ti prendo solo da dietro.
2: Sai che io ti metto le mani addosso anche a te? A me non me ne frega un cazzo che sei una donna.
9: Azione!
2: Cosa? Giustamente. Per il business. Ti sta piacendo veramente?
4: Forse entrare due a lui. Mm-hmm. Entrare tutte e due.
2: Vabbè, grazie al cazzo, vedi dei cazzi, vedi dei mignoli fighe.
4: Io posso avere il culo con avocado?
2: Cosa?
4: A me piace il culo con Philadelphia avocado, posso?
2: È proprio la fissazione del ghiri.
4: Ma perché non vede cazzo a volte in alga? Oh!
2: Mamma, che momento!
0: Tutto è bene quel che finisce bene. E così, dopo aver ceduto al volere del giapponese Busone, Daniel tornò a casa, camminando a gambe larghe, ma felice di aver salvato la sua azienda.
2: Amore, dai, riempimi la vasca di cristal, perché ho i nervi tesi.
9: Amore, ma che succede?
2: Sono stato in Giappone a far firmare giù il contratto.
9: E dimmi, com'è andata? Sarà andata benissimo?
2: Sì, l'ho presa nel culo.
0: Mentre Johnny Lawrence cerca imperterrito di convincere la madre di Miguel a farsi pompare la vulva per il bene del figlio.
9: Cosa c'è, Miguel?
4: Mamma, ho sete! Ho la gola secca!
5: Bene, bene, dai, aspettiamo 10 minuti che magari il muore. Poi ci avemo sul cadavere. C'è comodo?
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima insulsa puntata di Cobra Khan e la vulva di Mamma Carmen, in fiamme.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
2: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io attimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.

0: luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
1: ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci- Ciao.
2: Ah.
0: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
1: Ciao.
2: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gobbettina. Piccolina, una gabbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro.
0: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo. E quando cadrete a terra, iniziate a piangere in maniera straziante, ripetendo la parola fica.
2: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
3: Fica.
2: Oh, ma come
3: fica.
2: Mi dispiace che sei caduto, oddio, no, mamma mia. Ti sei fatto male?
3: Fica!
0: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu.
2: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, caga. Va bene? Ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
3: Ciao Cescu.
0: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento. Vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel tratto dal film omonimo, che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, ma il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura epica che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
3: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
2: Grazie, cazzo. E dopo? Dopo? Niente, tutto qui. Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglioni proprio. Vabbè, giochiamo, vai! Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo. Non sale però sul palazzo. Dai. Ma manca si appende a un cornicione questo, niente. Vabbè, pazienza, entriamo dentro, prendiamo l'ascensore. Eccolo qua, vai.
4: Azione non autorizzata.
2: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
4: Utilizzare le scale antincendio.
2: Ma 80 piani a piedi. Ci cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan. Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo? Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo.
5: Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela. Dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela, oh! E lancio sta ragnatela! Oh!
2: Ma... si è sfracellata il suo... Che delusione! Sì, perché bisogna andare per grado. Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina. Dai! E hop! È caduto come uno strunzo nella tazza. E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede allora. Ma come, frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo. E qua non si arrampica, non vola. Ma vediamo se cammina almeno. Cammina, vai. Allora, eccoci giunti finalmente alla nostra prima missione. Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo. L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tirare fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito? Con la messa in piega. Ma c'è cazzo sotto? Alto colpo. Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie e lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2, dai, la super mossa. Vai, L2! Ma che c'è a secca adesso la canzone? L2, dai! È un'altra canzone! Oh, che cazzo è, o karaoke? Non mi di... C'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo.
5: Ma è Gian Moran! Gian Moran nero! Ma c'è tal quale show! Che delusione! Che fregatura!
2: Vabbè, va! Essendo un gioco di merda, almeno a Gian Moran ci è piaciuto, dai! C'è coerenza!
5: Bene ragazzi, prima di salutarci vediamo... Che cazzo?
2: Oh, sta venendo a piovere! Oh!
5: Oh, Arturo! Apro la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Artur, che mi si fa in tutto computer! Artur!
6: Hey!
0: Lo Zoo di 105.
6: Bentornati ad un'altra puntata di Freedom Oltre il Cortile. Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Noyes mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture, inizia Freedom Oltre il Cortile.
7: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni. Dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
6: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
8: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
6: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
8: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
6: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
8: Eccola! Questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
6: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato?
8: Ma certo che no, non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
6: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
8: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
6: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
8: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
6: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
8: Cristo!
6: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
8: Ah, cazzo, che dolore!
6: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
8: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
6: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
8: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia!
6: Professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
8: Ho mangiato broccoli ieri sera. Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme. Come per gli estrattori del bar. Forza che aspetti Roberto. Fatti una bella sorsata di acqua cacca. Roberto, ma dove vai?
7: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno tutti cagare oppure ce n'è uno che si salva. Poi faremo una capatina a Venezia per ridere delle bestemmie dei gondolieri ed infine faremo una gita a Sharm el Sheikh a farci spiare dai giardinieri mentre facciamo la doccia per poi contrarre l'escherichia coli lavandoci i denti con l'acqua del rubinetto. E anche droni, tantissimi droni, centinaia di droni, droni senza un domani. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.

0: Forse, forse, c'è ancora una punticchia di sapore di merda.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna! Che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio!
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco, oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso!
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: Effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io oggi darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto. Per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo, che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione: farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
3: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
3: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
3: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
3: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
3: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
3: E certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
3: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
3: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
3: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
3: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
3: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
3: Che fai, Roberto?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
1: Perché? Perché? Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
6: Ma che schifo!
7: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o.
9: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
6: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: La sderenata dello Zoo di 105.
13: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Nicolas. Volevo dedicare una sderenata alla mia amorosa. Si chiama Barbara e è molto affettuosa. Ha una settima di reggiseno, molto arrapante e non si scandalizza quando aspetta solo la sderenata. Chiamatela al pomeriggio, credo in voi. Ciao ragazzi, siate spietati.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Barbara?
2: Sì.
3: Ciao Barbara, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Nicolas mi ha mandato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. Conosci tu la sderenata? Lo sai cos'è?
2: Sì.
3: Hai presente? Bravo. E allora, la vuoi sentire?
2: A sto punto, sì.
3: E andiamo!
4: Cara Barbara, sei veramente affettuosa.
0: E lui è contento quando sei a letto, ti apri del tutto e gli piace di brutto, ti ingrifi

0: Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Stupenda, davvero.
0: Grande. Senti, cosa gli vuoi dire a Nicolas? Gli vuoi dire qualcosa?
1: Grazie.
0: Ah, grazie. Oh, che bello, che bello.
1: Non so cosa dire.
0: Che lui vuole aprire un bed and breakfast sulle tue tette, lo sai? Dice che sono giganteschi. Quasi quasi mo fa... Fai fare il progetto all'ingegnere, fa due stanze pure per arrotondare, che stanno i tempi di crisi.
1: Ah, sì, esatto.
0: Ma vabbè, vabbè, per Nicolas va bene. Comunque, comunque c'ho le tue tette, può fare le montagne rosse sulle tue tette, se le scendi, può girare alla grande, tipo Gardaland o Mirabilandia.
1: Sì, tipo.
0: Tipo, è una bella storia. Va bene, Barbara, io ti mando un grande bacione e ci sentiamo.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is only for you.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avadè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare. Vieni qua,
10: Leon-san. Non cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolga la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

Ciao, facce di cazzo! Sono il vostro Nicola Gabbia, pronto ancora una volta a saltare dentro la storia delle parolacce come un wurster di pollo nell'ano di una pornostar. In questa puntata andiamo alla scoperta di una parola davvero ricca di sfaccettature, un termine perfettamente adeguato a descrivere la maggior parte delle persone che mi ascolta in questo momento. I coglioni! Andiamo!

0: Fin dal tempo dei romani, la parola coglioni, derivata dal latino coleus, ha sempre significato testicoli, palle, zebedei. Avere i coglioni o tirare fuori i coglioni è sinonimo di forza, decisione, virilità. Tanto che nel suo stemma di famiglia il grande condottiero medievale Bartolomeo Colleoni ne aveva addirittura tre.
1: Eolico, basta! Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici.
0: Un dettaglio che il pubblico femminile probabilmente ignora è che, esattamente come le tette, i coglioni sono ingombranti e fastidiosi. I coglioni, infatti, si possono riempire.
2: Noi del nord ci abbiamo i coglioni pieni.
0: I coglioni si possono girare.
3: Oggi mi girano i coglioni.
0: E quando lo stress diventa eccessivo, i coglioni si possono perfino rompere.
4: Mi sono rotti i coglioni!
0: Per dare sollievo allo scroto non c'è altra soluzione che fare come Baglioni.
5: Voglio andar via!
0: E levarsi dai coglioni.
6: Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo?
7: Sì.
6: Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh?
0: Come la tavolozza di un pittore, i coglioni possono essere usati per dipingere un'emozione come lo stupore.
8: Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri e ci fa sentire importanti.
9: Ammappalo quanto parla bene.
10: E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai.
9: Me coglioni.
10: È quasi dottore.
9: Me coglioni.
0: Oppure per allontanare la sfortuna.
11: Oh, ma basta con sto morto! Io me gratto i coglioni, sa!
0: Toccarsi i genitali, infatti, è uno dei gesti scaramantici più antichi del mondo, anche se in Italia dal 2008 è considerato un reato contro il decoro, punibile con multe fino a 10.000 euro.
12: Me coglioni.
0: Si dice che i coglioni viaggino sempre in coppia, ma il termine ha avuto grande fortuna anche al singolare, grazie alle poesie di Belli, Porta e Trilussa. Coglione oggi è un termine usato di frequente per definire una persona stupida o ignorante.
13: È sordo!
14: Avete preso per un coglione?
13: Ma no, sei un eroe!
14: Ah, avete preso per un coglione?
13: Ma no, sei un eroe!
14: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
0: E per oggi è tutto. Che ne pensate di questa puntata?
15: Ti posso dire una cosa?
0: Sì, certo, dimmi!
15: Mi hai proprio rotto i coglioni!
0: Perfetto! Imparate in fretta per essere dei coglioni! Alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Free Tom oltre il cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
1: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
3: Hai ragione, Roberto.
1: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
3: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
1: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
3: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
1: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
3: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
1: Poveraccia, che stato infame che abbiamo che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
3: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
1: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
3: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
1: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
3: Povero umano.
1: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
3: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
1: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
3: Roberto, sono veramente un fantasma.
1: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
3: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
1: Ma vattene a fanculo.
3: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
3: Sveglia Roberto, svegliati. Svegliati Pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
3: Eccomi Roberto, non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh,
3: perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.
0: Radio 105.

Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e il giorno. Only on 105.

0: Dà vita agli uccelli. No, non il cazzo. Ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
1: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
2: Signore, con tutto il rispetto, però ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
1: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro.
2: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
1: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
3: Ciao, bello!
4: Ciao, grande! Io sono Adamo.
3: Ciao, minchia, mi chiamato anche io. Oh, sei vestito uguale a me?
4: Ah, sì.
3: Stessa foglia.
4: Però io... C'ho il cazzo.
3: Vedere.
4: C'ho il cazzo.
3: Cazzo, è uguale al mio.
4: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
3: Eh sì, c'ho il cazzo.
4: Niente... Cosa facciamo?
3: Non lo so... Tanto da mangiare.
4: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
3: Non c'è ancora
4: non
3: la birra.
4: Non l'hanno inventata.
3: No, niente. No, una mela.
4: Minchia, la mela, però buona alimentazione. Proprio.
3: Che devi fare?
4: Ah, una partita alla PlayStation?
3: Non c'è.
4: Non è stata inventata ancora.
3: No.
4: Calcio non ce n'è.
3: Calcio, vuoi un calcio?
4: No, dico calcio, il gioco del calcio.
3: Niente,
4: la gazzetta. Niente.
3: Che facciamo? Sei omosessuale tu?
4: No. Purtroppo non piace la fica. La fica è stata inventata?
3: No. Ecco.
4: Manca
3: la fica.
4: La fica. Però.
3: Niente fica.
4: Però
3: cosa?
4: No, dico, siamo adulti. Per uno.
3: Che cosa?
4: No, niente proprio.
3: Che cosa?
4: No, dico un po' per uno, sai.
3: Cosa?
4: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
3: Eh?
4: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
3: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
4: Comincio io?
3: Non mi interessa. Tu succhi?
4: No. No, purtroppo quello proprio no.
2: Signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quei due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
5: Mm-hmm.
2: Ci vuole il buco,
5: mm-hmm.
2: Il pertuso e mm-hmm. Ci vuole il pernetto.
5: Mm-hmm. In effetti... Ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
2: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio di me i figli puttani!
10: Calmati che ti metto...
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di...
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare!
11: Vieni
12: qua,
11: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sì, pronto?
1: Oh, chi sei?
2: Sì, sono un tale.
1: Che c'è?
2: Chi parla?
1: Capì che te lo frega chi parlo, di chi sei?
2: Ah, eccoti qua.
1: Che cosa?
2: Quello che si sbatteva quella strega di 70 anni.
1: La puttana di mamma, te la sei quella puttana di mamma, te?
2: Che hai detto?
3: Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Ma che cazzo vuoi, Dam?
2: Ecco, io non conosco molto bene Shakespeare.
3: Me? Io ho 5 figli maschi.
2: Come si permette?
3: Io sono vecchi. 80 anni, 81 anni.
2: D'accordo.
3: Me?
2: Prima di andare, puoi dirmi, Peter, devi recarti sul pianeta Dagoba.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Ciao.
4: Ma chi parla?
2: Io sono
4: Pronto!
2: Peter. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
4: Ma che lettera deve arrivare? Ma chi sei? Pronto?
2: Che hai detto?
4: Ma chi sei?
2: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
4: Ma che
2: donna? Rispondimi!
4: Ma di proprio, io ti sto rispondendo, ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, madonna!
2: Okay,
4: ma chi sei?
2: Ok, cominciamo da capo, 401.
4: Porco, ma che numero è?
2: No,
4: ma che
2: numero
4: è? Che mi dai?
2: Oh cacchio!
4: Madonna!
2: Oh porco cacchio!
4: Ma se hai sbagliato il numero, beh! Ma che hai sbagliato il numero? Ma che posso? Ma sono mica bustino! Ma che lettera della nonna non mi deve arrivare, c***o!
2: Pronto?
4: Pronto!
2: Chi parla?
4: Pronto! Sammellona, mi ritarda! Cioè io sono Egno, con l'agnè doppio agnè, bastardo!
2: Io ma sono Peter!
4: Sei?
2: Io sono Peter!
4: Peter!
2: Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare!
4: Peter! Ma chi l'è Peter? Non ne conosco io, Peter!
2: 40...
4: Ma 4 la... Ma no, da 4 la... Ma no, da 4... Ma no, da 4... Ma no, da...
2: Che hai detto?
4: Porco!
2: Che hai detto?
4: Ma chi detto? Porco! Porco!
2: Tuso, lei è un...
4: Non so chi sei! Non so chi sei!
2: Tuso, lei è un uomo ottuso!
4: Ma che cosa? Io sono Tuso! Ma io sono Tuso! Ma te sei un bastardo allora! Ma te sei un bastardo! Io sono Tuso! Te sei un bastardo!
2: Cominciamo da capo, 0-1.
4: Lasciami stare,
2: 0-1. 5-5-5.
4: Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un pirla volante, porco!
2: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
4: Ma io ti guardo come mia moglie. Ma poi come faccio a guardarti se sono al telefono? Sono al telefono, cane!
2: Di un po', hai fatto i pesi?
4: Ma vai a fanculo! Chi
2: vaffanculo
4: sei?
2: Tu!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
3: Pronto, Baccarini?
4: Che classa cagnata. Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
3: Di cosa si tratta?
4: Una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
3: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
4: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve perché una copertura di un, diciamo, un corpo androide di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presente i robot, quelli. I robot.
3: Sì. Ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
4: La talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
3: Prego?
4: Dico, sei talpa tu?
3: Non capisco.
4: Talpa?
3: Sento malissimo.
4: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
3: Provo a richiamare perché non sento nulla.
4: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate!
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
5: Sei?
4: Cazzo. Sono Giovannino, t'ho chiamato, cazzo, che mi serve, cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
5: Ma sì, è sempre il cazzo in bocca, sì.
4: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo, noi ci abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo, cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
5: Non posso farlo.
4: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
5: No.
4: Che cazzo,
5: non ho
4: cazzo.
5: Tempo per farlo.
4: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
5: No, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché cazzo. Sto proprio indietro con i lavori.
4: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
5: No.
4: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
5: Ok.
4: Ciao, grande, ciao. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
5: Ciao, ciao.
4: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo, cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ho sentito un colpo di pistola. Cangorlo, sei di due. Pronto?
5: Dimmi.
6: Così proprio informalissimo, dimmi.
5: Che novità che sei?
6: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
5: Aspetta che è il rumore.
6: Attanto, to? Totò. Yeah, personaggissimo, sai. Oh, la madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
5: Dimmi.
6: Ehi, senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro. Praticamente mi serve una struttura metallica importante, perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
5: Il tempo non vale.
6: Senti, ma fammi capire, ma...
5: Non riesco, ma Pallarocco.
6: Pallarocco. Pallarocco.
5: Dimmi tutto.
6: Accatantoto.
5: Patà.
6: Sente. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
5: Dimmi, cosa che ti serve ora?
6: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa, che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocombro per guardarci dentro.
5: Scusami, a voi ferri in forgia che io scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
6: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
5: No, non riesco.
6: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
5: Buona lei, buon teaso.
6: Buon teaso, Bom bom. Bom bom bom.
7: Oh! Pazzo!
6: Minchia, scoiattolone. Ma quando era bestia, ma proprio bestissima. Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia, ferro faccia.
7: Oddio, sto male.
6: Mamma, che scoiattolone.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
3: Video. Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
4: benvenuti.
2: Signorina,
4: attendere,
2: mi...
4: prego.
2: Ma va messo una canzone che... Ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea?
4: Attendere, prego.
2: Sarà sicuramente un neg...
5: Buongiorno.
2: Ma come contorno? Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
5: Sì.
2: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
5: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
2: Ma non so se è la 4 o che cosa.
5: Me lo deve dire lei, perché se non...
2: Ma no, ma
5: la 4 non abbiamo giochi.
2: Ma un attimo che glielo chiedo, Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
5: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
2: Ma come rimembranze?
5: Rimanenze.
2: Ah.
5: Rimanenze, cioè il mio stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
2: Ah, stop. E sì. che gioco è?
5: No, è un, ce ne sono vari.
2: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
5: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
2: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
5: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
2: Rispoli? Pronto?
5: I giochi ce ne sono molti.
2: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
5: Uno deve venire qui e guardare.
2: Ma mi costano tanto?
5: Si parte dai 5,90 euro a salire.
2: Grazie, è stato gentilissimo.
5: Prego, niente, buongiorno.
2: Ma come contorno ancora?
5: Vediamo.
2: Pronta?
5: Sì?
2: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
5: Però io devo sapere che cosa ha lui di, perché può avere.
2: Ha detto che si chiama PlayStation
5: 3.
2: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare. Mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
5: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
2: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
5: Male queste cose, mi dispiace.
2: Sta male?
5: Direi un po' di più.
2: Lei sta male?
5: No, dico male che ti fila aiuti, mi
2: capito.
5: Dispiace.
2: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
5: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
2: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi,
5: questo è vero, purtroppo sì.
2: Fate schifo il campionato.
5: È vero.
2: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
5: Per esempio c'è FIFA.
2: Ma è un gioco di paura FIFA però.
5: No, FIFA è Federazione Calcio, insomma.
2: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
5: Sì.
2: Ah, pensavo fosse roba di paura.
5: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
2: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
5: La console.
2: Ah, ecco, bravo.
5: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
2: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
5: Più di 200 euro.
2: La Madonna.
5: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
2: Come si chiama qui?
5: Wii, W-I-I, Wii.
2: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
5: fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
2: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
5: Va bene.
2: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: avanti, bitch!
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
3: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
4: Minchia, no, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
5: Io te lo ciuccerei il cazzo.
4: Ma che schifo.
6: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
4: Minchia, andata a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
6: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
3: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
2: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
6: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
2: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
5: E cosa ciucciano allora?
2: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
6: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
8: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
3: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
9: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
3: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
9: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
6: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
5: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
6: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
9: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
6: Certo, è una vacca.
9: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
5: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
9: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
3: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
9: Ecco appunto.
6: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
5: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
9: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
3: Ascolta ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
9: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
5: Bravo ragazzo.
6: Prendo la cinghia. Turbo
2: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
9: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo la natura e viva il ventennio.
5: Bravo ragazzo. E comunque anche lo sperma è fonte di proteine. Io lo so, ce lo ciucciavo.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, c'è il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco di... Turbo Boom!

0: This is the zoo, only for you.
1: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Dove sono? Cosa è successo?
4: Lei è presidente degli Stati Uniti.
3: Chi?
4: Lei.
3: Ma da quando?
4: Stato eletto. Che giorno è oggi?
3: C'è una nera che ci fissa.
4: È la vicepresidente Kamala Harris.
5: Buongiorno presidente, un onore.
4: Vicepresidente,
3: non ho mai parlato con una donna, scusi.
5: È un onore lavorare con lei.
3: Ma conosce perfettamente il mio idioma.
4: Sì, no, è americana, donna, nata
3: ah,
4: in America.
3: Naturalizzata?
4: Sì. No, no, americana, da generazioni.
3: È arrivata qua.
5: Porto i colori della nostra bandiera.
4: Porta i colori.
3: Ah, oh, ho capito. Quindi è stata liberata dalle cattive.
4: No, presidente, no. Cosa sta dicendo? No, presidente Biden, ci sono i giornalisti, cosa dice?
3: Vedo una donna.
4: Appunto, per l'integrazione, c'è stato il BLM.
3: Cosa?
4: BLM, Black Lives Matter.
3: Che cos'è?
4: Rimetto per integrazione.
3: Ah sì, quello che ha portato avanti.
4: Chi? Reagan.
3: No, prima.
4: Bush.
3: No, prima.
4: Lincoln.
3: Sì.
4: Lincoln è morto sepolto da 3 secoli, scusi.
3: È morto?
4: Sì.
3: Porca miseria.
4: E non lo sapeva.
3: Giocavo da piccolo in cortile con lui.
4: Ma è impossibile, scusi, pazienza, Lincoln.
3: Quanti anni?
4: No, decida, lei è il presidente, quanti ne vuole avere?
3: Ah, ne avrò 35.
4: A noi risultava 78.
3: Porto male.
4: Insomma, ha tutti i capelli bianchi.
3: Ero stanchissimo, mi sono messo a dormire un attimo.
4: Quando si è messo a dormire?
3: Nel 1984. Io. Adesso.
4: Sono pesante.
3: Che anno è?
4: 2021. E lei è stato appena eletto presidente degli Stati Uniti. Un attimo che bussano allo studio.
3: Perché in questa stanza non ci sono angoli?
4: Perché lo studio vale, lei è il presidente degli Stati Uniti.
3: Ah sì?
4: Sì, non sa che casino mettere le prese di corrente. Prego, avanti.
6: Presidente, salve.
3: Anche lui è scuro.
4: Segretario di Stato della Difesa. È nero, sì. Beh, insomma, Black Lives Matter.
3: Sono circondati.
4: No, sono cittadini americani, questa roba qua.
3: Ma da quando? Chi l'ha deciso?
4: Lei ha vinto le elezioni grazie
3: ma
4: a questa cosa.
3: Le elezioni?
4: Sì.
3: Come può un uomo americano votare una donna?
4: Scusi, guardi, abbia pazienza, signor Presidente, con tutto. Noi abbiamo avuto per 8 anni un presidente nero.
3: Parabonzi, bonzi, bo.
4: Cosa dice, signor Presidente? Fa le canzoncine.
7: Il continente nero.
1: Casa Biden. Casa Biden.
4: Abbiamo avuto un presidente. Guardi le foto alle pareti, non lo vede?
3: Porca miseria, io pensavo erano
4: un giocatore di basket.
3: Eh sì.
4: No, non
3: sono
4: è
3: forti.
4: Sì, ma non
3: un ballerino al limite.
4: No, non
3: un cantante della musica hip hop.
4: Non è la locandina di Fame, è stato presidente.
3: Porca troia, quante cose mi sono perse.
8: Presidente, mi scusi, abbiamo il presidente russo in linea.
3: Sparate un'atomica.
4: No, c'è stato il disarmo. C'è il glass.
3: Ah, siamo in superiorità allora.
4: No,
3: baia dei porci.
4: No, la baia dei porci è passata, signor presidente. Da qualche anno siamo in buoni rapporti, è caduto il muro. Sì, è caduto, non c'è più il muro.
3: Quale lato?
4: Tutti e due i lati sono caduti, li abbiamo tirati giù. La democrazia ha vinto nell'89.
3: Ma se siamo nell'84?
4: No, siamo nel 2021, presidente. Guardi il calendario, vede che cos'è questa? No, scusi, ho sbagliato, questa è una fica. Cos'è questo?
3: È un 21.
4: 21, 2021.
3: Porca vacca.
4: Il presidente russo si chiama Putin. Glielo passo?
3: Presidente russo, lo zar.
4: No, non c'è lo zar, c'è un presidente. Ah no, ha ragione, c'è ancora lo zar. Sì, su questa ragione lei. Aspetti che glielo passo.
3: Non ci avrete mai, comunisti bastardi.
9: Ma cosa stare tu dicendo, Biden? Noi adesso essere in buoni rapporti. Mi farò il culo a stelle e strisce.
4: No.
9: Sparate i missili.
4: Ritratti subito.
9: Dov'è la valigetta?
4: Non c'è la valigetta, se l'è portata via Trump.
9: Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo.
4: Sì, è stato un presidente prima di lei.
9: E il bambino?
4: Il bambino c'ha 40 anni e è quasi morto di overdose.
9: Ah sì?
10: Casa Biden. Casa Biden.
11: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
14: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
13: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
14: Che brutto.
13: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
14: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
13: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
15: E il suo amore Nanny.
13: Con la quale avrà un figlio.
14: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
16: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
14: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
16: E il tuo?
14: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
16: No.
17: E va a fangù.
13: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
18: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
13: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
16: Forrest, tu sei stupido,
14: sì.
16: Sei ignorante,
14: sì.
16: Però, vabbè, vengo con te.
14: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
13: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
19: È dietro l'angolo.
13: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
14: Porco Giuda Nascara, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
16: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
14: No.
18: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico,
15: questa è una zozza.
13: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
15: Ma...
14: Ma... che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
17: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
14: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

Nina Nina Nina. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina Nina Nina. This is a zoo. Peter Lippia.

0: Lo zio Galera sta per uscire dal carcere e i suoi due nipoti, Massimino e Giovannino, vogliono festeggiare il suo ritorno, riempiendo di bandiere i balconi di Quartoggiaro.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, se sbandiera le bandiere?
1: Sì.
2: Allora, chiamavo per un'esigenza. Sono qua con mio cugino, Giovannino. Adesso, voi fate quelle belle, quelle giganti, quelle grosse, giusto?
1: Sì, certo.
2: Ok, partiamo dal presupposto che dei soldi non è un problema, nel senso che siamo virtuosamente pieni. Allora, praticamente ci serve di congegnare un gonvalone, una bandiera.
1: Sì.
2: Che poi dobbiamo produrre per tutto un quartiere, per mettere fuori dalle finestre.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: 3.000-4.000 bandiere.
2: Cioè, una roba, è un lavoro grosso.
1: Sì.
2: Perché esce mio zio Donino, dopo 30 anni di onorata carriera carceraria, esce. E quindi dobbiamo fare questo festeggiamento nel quartiere, perché lui è una personalità.
1: Sì.
2: Ecco, e voi siete in grado?
1: Sì, certo, noi facciamo bandiere.
2: Questo lo capi, se no non ti chiamavo. Se facevi,
1: no, cioè,
2: se facevi autovetture,
1: no, certo. Allora, signora, scusi, allora, il nostro mestiere è far bandiere. Facciamo bandiere, si immagini, da 30 anni. Anzi,
2: sei vecchio.
1: 36 anni che ho rilevato io l'azienda. L'azienda c'è dal 28, quasi 100 anni. Quindi il nostro mestiere lo sappiamo fare, se no non saremmo sul mercato.
3: Quindi tuo bisnonno faceva le bandiere.
1: No, no, noi l'abbiamo rilevata nell'85.
2: Cazzo, quando c'era Scialpi. Quel mondo lì,
3: sì.
1: Nell'85 abbiamo rilevato questa azienda che c'era già dal 28, quindi io sono qua dal 30, da 35 anni.
2: Sì, vabbè, ma questo non me ne frega un cazzo adesso. Non è che sto a entrare nei tuoi dettagli.
1: Ho capito, siccome tu mi hai fatto una domanda, mi hai detto, sapete, fate le bandiere.
2: Ma stai calmo, cioè non è che ti devi ingistare.
1: No, dice, non me ne frega un cazzo.
2: Vabbè, è normale, non me ne frega un cazzo la tua
1: giusto,
2: vita.
1: Giusto. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
2: No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai avuto internet, non mi interessa internet.
1: No, guarda, noi mi spiace ma siamo
2: certificati. Lavori solo con internet, fai le bandiere e lavori solo con internet.
1: No, noi siamo certificati, abbiamo una procedura da seguire. La procedura
2: che sei,
1: prevede...
2: il ministero degli interni che c'è la...
1: No,
2: Che sei il ministero degli interni che c'è la procedura? Che
1: No, tutte le aziende certificate hanno una procedura.
3: Massimino sta spiegando il signore che praticamente se tu fai l'ordine tramite la mail, così è certificato.
1: No,
3: capito?
1: No, attenzione.
3: Visto che è un coglione, c'ha paura.
1: Scusi, signore, noi essendo un'azienda certificata, abbiamo delle procedure.
3: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
2: Naso, solo
3: un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è. Hai capito?
1: Ho capito, ascoltami, io non so cosa dirti.
2: Dire sì, padrone. Quello devi dire, capito?
3: Se no, con la bandiera ti avvolgiamo tipo Sacra Sindone.
2: E ti fumiamo come un cannone. Hai capito? Capito?
1: Bene, ragazzi, grazie, ma non. No, andate da qualcun altro. Non sono in grado, allora guarda.
2: Sei in grado,
3: non sei in grado.
2: No.
3: Mm? 3.000 bandiere col naso, sai che belle.
1: Lo so.
3: Poi facciamo anche pubblicità, perché poi ci avvolgiamo anche i cadaveri quando spariamo a qualcuno, hai capito?
1: Sì, ma non sono in grado. Ok, grazie, ragazzi.
2: Ho voglia di morderti.
3: Sì.
1: Prego?
2: Ho voglia di morderti.
1: Ok, grazie ragazzi, buongiorno.
2: Proprio alla guancia.
1: Buongiorno.
2: Morderti alla guancia, ti mordo.
1: Buongiorno.
3: Dai,
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
3: Che schifo.
2: Che voglia di morderlo che ho. Adesso vado, lo mordo.
0: Nella prossima puntata.
4: Per continuare con l'italiano, premere 1.
2: Bastardo!
5: Tamarri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'incantevole e locure ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
3: Io quattro assi, ho fatto poker.
4: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
5: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
3: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brûlé con Gabriele D'Annunzio.
4: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
3: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
4: DJ Vladi, Paps e DJ Panico hanno appena rifatto la canzone del mio amico Umberto Balsamo. Sentite qua.
8: Sciolgo le trecce cavalli, corrono e le tue gambe eleganti ballano.
6: Basta Marchette, Ornella, non sei mica Pippo. In ogni caso, a Cinisello ce lo scompiglio e tutto per colpa di Sfera e Basta, un trapper ultra famoso e miliardario che con i suoi testi ha dato il via libera ai ragazzini che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
5: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
6: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
4: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
5: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo Sfera e Basta.
3: E basta?
5: Sì, Sfera e Basta.
3: Dico, e basta?
5: Sì, lui. Andiamo da Sfera e Basta.
3: Sì, andiamo da Sfera e basta!
5: Ma porco nonno, stai un po' zitto e muori che ora.
6: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di Sfera e Basta.
9: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti. Scusco!
10: Scusi, signore Basta, eminenza, ci sono tre rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
9: Oh no, sto per avere un infarto, come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso. Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono fare la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
5: Sfera e basta!
9: Oh no, ma voi siete i potenti?
7: Turbo Boomer!
4: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
5: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
9: Ma che volete da me?
3: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a Valdoria. Perché effettivamente io che poi c'è il chi siete voi?
9: Ma raga, tutto a posto?
5: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
9: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
4: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
9: Volete un po' di sciroppo viola?
3: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il Barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
5: A me questa cosa non quadra. Sarà forse... perché sei una sfera?
9: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
5: Senti, ragazzo, su, dai, non fare lo spocchiuso. Tanto conosci già l'epilogo.
9: La cinghia?
3: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
9: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
4: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciuccetta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
5: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
3: Sì, ma perché non ride nessuno? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco.
11: Turbo Boomer! Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lui conosce tutti.
14: Ma chi?
13: Lui è pieno di pila.
14: Ma quando?
13: Lui c'ha le Ferrari.
14: Ma che cosa?
13: Lui c'ha le barche e le ville.
14: Ma va!
13: Lui è amico dei più potenti.
14: Ma figurati!
13: Lui sa sempre tutto di tutti.
14: Ma va!
13: Lui è il Cazzaro.
15: Pronto Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
16: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno.
16: Buongiorno.
15: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
16: Può darsi. Mi dica.
15: Si ricorda. Mio padre, Oreste Alba. Grande catena di tartufi.
16: Sì?
15: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
16: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
15: Esatto. Cioè, sempre però stato io legato
16: l'ho sempre
15: a voi.
16: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
15: Ok.
16: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
15: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
16: Non sono dottore, sono solo mafilo.
15: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire se...
16: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
15: Va bene, ma Mestiro, magari si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione,
16: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
15: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo questi qua sono spiccioli per l'azienda,
16: certo.
15: va molto bene. Ad ogni modo...
16: Guardi, io sono disponibile.
15: Diciamo questi qua sono spiccioli per l'azienda,
16: certo.
15: va molto bene. Ad ogni modo...
16: Guardi, io sono disponibile a venire

0: su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
1: Povera Stella.
0: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
1: 13 vecchio... metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
0: No, adesso lo vuol vendere.
1: Senti, schermami. Allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
0: Da solo, tranquillo.
1: Va bene.
0: Allora, il nome. Il nome.
1: Di chi?
0: Il tuo?
1: Come?
0: Di nome, come ti chiami?
1: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, che chiedi il nome adesso.
0: Non sto attento, guarda, hai ragione.
1: Analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
0: Guarda, mi dispiace.
1: Vabbè.
0: Non so cosa dire.
1: Finiamo qui il rapporto, dai.
2: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi ambienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta Pornebab. Pornebab.
6: Ah, che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rate all'1 euro. Vediamo un po'.
7: Benvenuto su Pornobab, ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
6: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
7: Un'orgia per Giorgia.
6: Adesso la cantante.
7: Scopando con la lebbra.
6: Madonna che schifo.
7: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
6: Minchia.
7: Oppure l'amante del giardiniere.
6: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezzale rose.
8: Benvenuto su Pornbab. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
7: Eccomi qua. Tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
9: Na na na na na, ti raserò, dai vola, na na na, quando ritorni da scuola, na na na na, e la la, dove ne fa, la la, le tue amiche sceme.
6: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
10: Antonio!
11: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma.
10: Grazie, fa caldo, eh? Vuoi entrare a rinfrescarti?
11: Sì, ci sono molti scarti e poi li butto, non si preoccupi.
6: Dai, scopolo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
10: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
11: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
10: Porca troia, spegni il tosa erba!
11: Come dice?
10: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
11: C'è un orso polare, dove?
6: Ah, ma coglione, vuole sparare! Dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
10: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e biturzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
6: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
10: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
6: Ah! Dai, bottana, dai.
11: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.

0: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo. Ti faccio un massaggio.
1: Oh, magari, sì, sì.
2: Oh, che massaggio. Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai.
1: Un massaggio, dice? Ah, oh, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
2: Che palle, minchia, basta.
0: Ed eccomi qua, con le mani sulla preda. Sento i suoi stralipanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle, selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da due soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio.
2: Lo senti, il toro selvaggio, picchiaglielo in bocca.
3: Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione. Ma che film porno è? Che è? Il cretino che si addormenta con la zoccola.
2: Oh, svegliate!
0: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
2: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
0: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una trentina di secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio.
2: Vengo, vengo anch'io.
0: Ma attento, c'è un gradino rotto.
4: Non si preoccupi, signore, arrivo. Sto morendo. Oddio, oddio, sto morendo.
5: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. Tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
3: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
0: No, no, no, no, no! Antonio, Antonio! Dimmi che non sei morto! Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa! Antonio!
3: Antonio!
0: Antonio!
3: Antonio!
0: Ah, eh no, è proprio morto.
3: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopati il cadavere, dai, tanto è turgido.
0: Ma puttana merda!
3: Porco d***o, lo dico io, dai, porco d***o!
0: Scavo.
3: Scavo.
0: E continuo a sognare.
3: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
7: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di €52,90.
3: Va bene, dai! Le tette, dai, le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
5: Per €60 ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
3: Ma vaffanculo!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: Estrana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sulla finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scetta basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rico, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: tu.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: ragazzi, io sono Roberto.
1: Io sono Gianni.
2: E io la vostra Gianna.
1: Ciao Gianna.
2: Ragazzi, pensate che questa mattina mi si sono rotti i collant.
1: No. Anche voi vi rompete i collant? Ditecelo al 333-FIME-FIME-FIME-DIME-666.
0: Allora, cari ascoltatori, oggi giocheremo a...
2: Quante volte batto le mani?
1: Un gioco difficilissimo, ma con dei premi incredibili!
0: Ma prima, ragazzi, sapete che ore sono?
2: No!
0: È l'ora di ieri a quest'ora! Che ridere, che ridere!
1: Che ridere che risate!
2: Non
1: Time.
2: Riesco a smettere!
0: Gianna, basta, dai, che non ce la faccio più!
1: Bravo Roberto, che bella battuta!
0: Ma attenzione, ragazzi, perché adesso iniziamo con il gioco.
1: Vediamo subito chi abbiamo al telefono.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Ennio, ciao, come stai? Sono Roberto di Radio Fime.
1: Come io sono Gianni.
0: Come c'è Gianni e...
2: E io sono Gianna, ciao Ennio, come stai?
3: Ma chi l'è? Ma che cosa devo fare?
0: Allora, attenzione, te lo dice Gianni.
1: Ciao Ennio, questa è una radio, devi solo partecipare e dirci quante volte batto le mani.
0: Allora Ennio, calmati.
3: Due volte le mani.
2: Bravissimo Ennio.
4: Bravo. Congratulations.
3: Hai vinto, bravo Ennio.
0: Bravissimo
2: Ennio, hai vinto un premio incredibile.
3: Hai vinto Ennio. Bastardo.
0: Allora calmati Ennio, che te lo diciamo subito.
3: Ma che cosa mi devo dire?
0: Ennio, due volte. Va bene.
2: Ennio, ti sto per dire il tuo premio.
3: Cane.
2: Pronto Ennio, hai vinto una.
3: Dimmi.
2: Hai vinto una canoa. Quattro posti
3: con sei
2: pagaie. Sei contento?
3: Che cosa ha vinto?
2: Allora, hai vinto una canoa a quattro posti.
3: E dove va il cazzo? Vado con una canoa, bastardo.
0: Allora Ennio, hai vinto la canoa. Attenzione, adesso ti passiamo Gianna, dove ti metterai d'accordo per la spedizione, giusto Gianni?
1: Giusto, vai Ennio, ciao.
0: Ciao, ciao, noi intanto andiamo avanti con il programma.
2: Senti Ennio, ascolta, quando il corriere partirà e arriverà da te a casa tua per portarti la canoa, c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 342 euro, perché come immagini si tratta di un pacco molto voluminoso.
3: Ma io non lo voglio. Tienitela la canoa, bastardo, tienitela. Ma non ne faccio niente della canoa.
2: Ma è una canoa molto bella, molto pregiata.
3: Ma della canoa dove minchia la uso? Che io non so se sei sempre in casa. Non si può neanche andare fuori. Adesso vado a prendere la canoa. Dove cazzo vado con la canoa?
2: Sì, calmati Ennio, senti, questi 342 euro preferisci pagarli in contanti o a segno?
3: Ma che 342 euro? Ne prendo 700 di pensione! Bastardo! Allora gli devo dare 350 euro per una canoa!
2: Beh sì,
3: ti viene in mente?
2: Sì, ma è una canoa veramente molto bella.
3: Ma se d'oro una canoa, non me ne frega un cazzo, tieni!
2: Non è d'oro, ma ha degli adesivi veramente speciali.
3: Ma che? Ma attaccatele al culo gli adesivi!
2: Senti, allora domattina va bene se arriva il camion con la canoa?
3: Ma un camion motore? Ma che ora arrivo quel bastardo, che ora io arrivo, che non aspetto io sulla porta, se ora me la mandi!
2: Arriva alle 6.30.
3: Alle 6.30?
2: Sì!
3: Alle 6.30 domani!
2: Sì, e citofona!
3: Bastardo, fallo venire, ci penso io! Ma quel bastardo lì, te la mando indietro la canoa!
2: Senti, ma non sei contento di aver vinto la canoa?
3: Ma me lo vincerebbe la mia al culo, bastarda! Lasciami stare!
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e...

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare!
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ha da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un gratta e vinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: Ah, te l'avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrapatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, infatti...
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
7: Sì!
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi limono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi.
8: Sì, che bello. Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non gli ho chiesto il permesso. Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata.
8: Faccia pure. Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda.
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io, per non far sapere gli affari miei, mi sono sparato 130 km.
8: Anche io!
11: Pure io!
7: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita a Cinisello Balsamo?
12: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
11: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
13: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio, da chissà che specie sia e che sa accudirlo.
11: Ma va, amore, si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore. Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma. E potrebbe rimanere con noi, tanto abbiamo spazio in casa, no?
13: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso.
11: Ma guardalo, è indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio.
13: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia.
11: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa.
13: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
11: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, fatti!
12: Amore! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
11: Buono, Riccardino!
12: Prendi il fucile!
11: Buono! Ma smettila! Vuole solo giocare come fanno i roditori!
12: Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì?
2: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
1: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
2: Non lo so, matrimoni, compleanni.
1: Sì.
2: Non capisco la titubanza.
1: No, non la sentivo bene per questo.
2: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
1: Ho capito.
2: Sto cercando
1: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
2: cosa?
1: È stato offensivo, quindi...
2: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
1: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
2: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
1: Mangiatevi il tortellino.
2: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti
1: no,
2: i suoi compari?
1: Perdere.
2: Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
1: Come?
2: Cosa c'è la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
1: Guardi, non so se è uno scherzo.
3: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti. Uè, terone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? Voglio venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo! Ciuccialatte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Frecklei! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! Ride! Lo fate nervosire!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo ho stato esposto a delle radiazioni.
1: Calmato?
2: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace.
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde?
2: Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
1: Dove stai chiamando?
2: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
1: Ovvio.
2: Per forza di cose, immagino.
1: Ovvio.
2: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
1: Cosa dobbiamo fare?
2: Scusi, non ho capito perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da italiano, mi farebbe una cortesia.
1: Dai, smetti, dove chiami?
2: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
1: Dai,
2: cosa sta conducendo un programma? Deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che
3: vede adesso ha fatto il terrone, mi sono andato fuori di testa.
1: Noi
3: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi, ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutti le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più... Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registrato in autostrada?
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io i terreni boschivi. Dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, fatti!
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
7: Ciao tesoro, ciao, ciao.
8: Castagne Pieroni, quindi.
7: La grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?
8: Sai che mi ha un po' incuriosito? Narri un po'.
7: Erano i primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo. Mi perdoni il termine, che povero coglione.
8: Già, che povero coglione.
7: Mi perdoni, ma sgarbatamente non ho chiesto il suo nome.
8: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
7: Ma quindi lei...
8: Sì, io.
7: Gradisce una castagna?
9: Figa.
7: 5 euro 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
10: In ferie quest'anno?
4: Agosto Sardegna, conosco un posticino.
10: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
10: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
10: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
10: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
11: E se poi lo pide?
10: Corri, ho visto un vetro in sabbia libera.
12: Dove? Dove?
10: Vado,
12: vado. Vaffanculo, mi sono sbloccato una caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
7: Fidati, tu non conosci un cazzo.
13: Scusi, c'è nessuno?
6: Salve, mi dica, bisogno?
13: Salve, non c'è un meccanico qui?
6: Sì, sono io.
13: Mi perdoni, lei è una donna.
6: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
13: No, scusi, non volevo essere sgarbato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
6: Tranquillo, ci penso io.
13: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico, veramente, sono stupito.
6: Dai, su, Cromagnol, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, fatti!
6: Ecco le chiavi, macchina pronta.
13: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
6: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
13: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
9: Le donne meccanico non esistono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora!
3: Let's go!
2: Yeah! Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino! Mamma date una letterina alla tua dolce mogliettina Pasqualina. Pasqualina! Prima dici che non eri male, eri felice, dolce e passionale. E mo pare invece co cazzo, tu gli

0: in, se la porti lei ti farà un buchin.
1: Grande,
0: grande, ma ti è piaciuta allora, Pasquale?
1: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
0: Bravo. Che ti conviene? Se, li vuoi dire qualcosa, Elisabetta?
1: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
0: Bene, aggiudicato, evviva.
1: Aggiudicato.
0: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
1: Grazie, grazie, grandi, grandi.
0: And represent for Italy and New York City. Grande. Ciao bello.
1: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: 105.
1: L'ho messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.

0: amici, benvenuti alla nuova Permetto, che siamo sicuri puntata di Trebbiano Nerviano. Ci siamo e diamo e crediamo che la fica sia zingara e poi si avvicina alla sede. Che significa? Oggi si parla di morti come la nostalgia che si attanaglia. Sentiamo il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, e vaffanculo! Ma se non ha senso la nebbia, perché parcheggiare in cortile e la fica pulsa? Intanto ci sono le cose? Degli intestini col generale Garofalo, generale! Sì, certo! No, sicuramente! Ok! Che cazzo hai detto? Non lo so, curcuma! Ma passiamo alla ricostruzione di oggi, che siamo in linea di letargo con il nostro inviato Nicola Indimorto! Servizio!
2: Sono le 23 di sabato sera e nel tranquillo condominio di Via Melzo in provincia di Milano la famiglia Bartolazzi Mori sta videoregistrando il solito porno amatoriale con le mascherine per poterlo poi postare nel tanto amato portale onorevoliscambisti.com. Pietro Bartolazzi Mori è un avvocato in pensione e la moglie, Evelina Bartolazzi Mori, è una ex maestra pedagoga delle elementari statali.
3: Vieni, bella, che ti sto per mettere il braccio tutto su per il culo! Dai, bastarda!
4: Sì, solo un attimo, mi metto più a 90 perché sono a 89,5 gradi.
3: Vuoi farmi pesare la cultura! Ma io sono avvocato e te lo tronco nel culo!
4: Umidità al 48%, ci siamo quasi!
3: E smettila di guardare l'Apple Watch!
2: Durante la sessione di fisting anale con l'avambraccio destro, il Pietro Bartolazzi Mori si rende conto che una brezza gelida gli ha accarezzato la zona che sta fra i glutei, detta volgarmente riga del culo.
3: Ah, brava così! Cara, hai mica sentito anche tu una brezzolina che... Ho sentito come un fiato gelido fra la spaccata e la spaccata del culo!
4: Sembra una tramontana!
3: L'hai sentita anche tu nel fichino, figlio?
4: Sì!
3: Vabbè, dai, continuiamo un attimo. Dai, che dentro tutta la mano! No! Sto arrivando al polso!
4: Ma perché ti sei fermato all'orologio?
2: Proprio nell'istante prima dell'inserimento della zona del polso nello sfintere anale della moglie, il frastuono di una motosega modificata con mani di morto al posto delle lame irrompe nella stanza, riempiendo di centinaia di schiaffi di mano morta il sedere del Pietro Bartolazzi Mori, che cade a terra innanzi gli occhi attoniti della moglie e ancora visibilmente prolassata all'altezza dell'ano.
3: Aspetta, perché sento qualcosa che non mi convince nell'aria che... Sei? Cosa vuoi dai nostri corpi ignudi che si stavano riprendendo per una pornografia schietta?
4: Aiuto, sono terrorizzata!
3: Smettila di allargare le cosce, non vedi che siamo in pericolo?
4: Non riesco a farne a meno!
3: Oddio!
2: L'aggressore allora si avvinghia sulla moglie del Bartolazzi Mori e la colpisce ripetutamente in viso con un visone vivo, facendola cadere tramortita dalle visonate in pieno volto.
4: Aiuto! Ma cosa vuole da me? Ma lei è un bruto! Ma quello è un visone? Me lo sta per sbattere in faccia? Sarebbe una splendida pelliccia!
5: Negli anni Ottanta, però...
2: A questo punto il Pietro tenta di reagire, ma viene immediatamente freddato con una pistola lanciacazzi modificata, un rudimentale strumento diabolico in grado di scagliare comuni cazzi di gomma ad una velocità di 130 km orari grazie ad un sistema a molla.
3: Ti aiuto io, cara, ti aiuto io! Ma che cos'è quell'arma immonda? Quelli sono cazzi di gomma!
2: E la fine per Pietro, mentre la moglie implora l'aggressore di sparare anche a lei con quell'assurda arma sparacazzi.
4: No, per favore, la smetta con mio marito! Spari a me! Li spari a me nel culo! I cazzi di gomma! La prego!
2: A questo punto, l'aggressore scappa senza lasciar traccia, forse impaurito dalle insistenze sempre più esaguitate della moglie del Pietro, in pieno delirio penetrativo. Staremo a vedere gli sviluppi.
0: Bla bla, bene, bambolina, capisci? Capiamo come stiamo andando con le siringhe e poi non capiamo cosa succede. Diciamo che poi si sa che capiamo, ma se noi dovessimo andare, di come si fa a capirlo? Sentiamo i nostri squarto graders con la nostra Sebastiana.
4: No, non cava nessuno!
0: Bene, brava, leccami le palpebre, bifido io. Tu, no, loro, chi siamo? Ma in cinque andiamo? Ma che cosa ho l'Achil Alvaro? Che tende a delinquere con lo snowboard? Andiamo, Ciaffi Calmerino, Clessibra, Giampiero Buba, che siamo cinesi, pisa merda, dai!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita. Mamma minchia compilation. Volume 2.
2: Esatto, sono il brillante bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: e Max Brillante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti sia, eh? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: questi lubrificanti.
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutante.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo. FBI, open up!
3: Mamma minchia compilation, volume 2.
4: La

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Amore, buon anniversario.
4: Ma non era 2 mesi fa?
3: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
1: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
5: Ehi, ma papà sta male.
4: E sarà il solito dopo sbornia.
5: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
4: Cielo, mio marito sta morendo.
1: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
3: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
5: Ehi, pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
3: Non prima del nonno, almeno.
5: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
3: Sì, ma usa la mazza da baseball, che è più divertente.
1: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
4: Amore, non puoi lasciarci così.
3: Io
4: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
1: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
6: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
3: Padre.
6: Ma che cos'è, figliuolo?
3: È il dossier.
6: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
3: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
1: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
4: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
5: E tu?
4: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
1: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
5: Ehi, ma sei pronta?
4: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
3: Andate pure.
4: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
3: Veramente? Ma finalmente la puttana.
4: Ma...
5: Ehi, papà è guarito.
3: Mi dispiace che hai saltato la cena con la suocera, Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa, ciao.
1: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
5: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
3: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera, là.
5: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
3: Non mi fa più bene i pompini.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quanto stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Sh-
2: champagne per sciogliere ogni.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.

0: Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala!
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
2: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Lo zoo di 105.
8: Lo zoo di 105 presenta.

0: La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorca! A giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlara.
2: Allora, spregiudicata, allora abbiamo capito che, insomma, vuoi chiamare, dai.
3: Sì, ciao Daniel San, tutto bene?
2: Sì, chiamami Daniel, dai.
3: Ti posso chiamare anche grande figlio di puttana, se vuoi.
2: Ancora andiamo avanti con questa persecuzione.
4: L'ho riconosciuto, è quel figlio di puttana!
3: Esatto.
2: Ma, ma voi sapete cosa vuol dire? Cioè, io dove vivo io? Queste robe qua si pagano col sangue in tribunale. Cioè i miei avvocati vanno in branco addirittura. C'è nel guinzaglio i miei avvocati.
3: Senti, figlio di puttana, adesso adesso taci. Perché
2: ho detto che metto le mani addosso anche alle donne.
3: Adesso però attacchi.
2: Io sono una persona orribile.
3: Ma io ti gonfio di botte se tu ci provi. Ma soprattutto ti ho fatto una grande sorpresa.
2: Ah sì?
3: Sì, sei
2: ti
3: molto
2: sei
3: contenta.
2: Depilata la figa.
3: No.
2: Cosa ridi?
3: Non ci ho mai avuto i peli io su figa.
2: Wow, come i tacchini, cazzo. Del ringraziamento, porco.
1: Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
3: Guarda che bella sorpresa, ti ho portato Chulen.
2: Ah sì, Chula, dai, buttati a 90 sul tavolo.
3: Ma no, Chulen amico.
2: Non ho vergogna per nessuno io, mi frego un cazzo.
5: Zitto.
2: Chi è sto scemo?
5: Tu zitto.
2: Oh, cosa sei, un accordatore per chitarre, figa?
5: Coglione, zitto!
2: E sei un diapason,
5: ti spacco tutto zitto, figlio di puttana!
2: Ma tu sai con chi stai parlando? Sai che io parcheggio appartamenti, non macchine, cazzo!
5: Tu non ricorda di me, io Chulen, quello che tu non si spiega come, anche trama del film, una cagata pazzesca, tu picchiato me per salvare questa puttanella!
2: Aspetta un attimo, aspetta che sposto le rughe del volto perché non riconosco il viso. Ah, capito chi sei. Tu sei quello che mi ha rotto i coglioni per un intero film. No, oh, non mi hai fatto vivere la vita proprio. Cosa cazzo vuoi? Vai via, no? Cosa fai, il pescatore adesso? Oh, cosa? Cosa andiamo avanti a fare? Aspetta che prendo la chitarra, vai. Fammi un do. Perfetto, d'ora mi fa solo la si do. Dai, levati dai coglioni, figa, dai.
5: Danielson, io non ho dimenticato di te.
2: Beh, se io sì, quindi siamo a un punto di rottura del nostro rapporto, cazzo.
5: Danielson, tu un affare spiritoso, tu in mio paese, noi giapponesi, spaccare culo a facce bianche come te.
2: Ma guarda che sono atterrato a Tokyo, mica a Catania, deficiente. Cos'è sta minaccia territoriale che non si spiega?
5: Io vieni con me adesso tu.
2: Dove? Ma mi fate camminare da mezza giornata, io non mi sposto col caddy, mi muovo in casa,
5: Ti porto a vedere storia di karate.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia. Figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
6: Porco diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
1: Chulen aveva cercato di ucciderlo più volte in passato, ma a distanza di 30 anni si suppone che le persone cambino. Ma in questa serie no. Il rancore è il punto focale di tutta la serie.
2: È quello che stavo dicendo anch'io. Senti, facciamo così, buttiamoci le mani sul volto, riempiamoci di botte e poi si deciderà la fine, no? Cioè, io sono in splendida forma, tu sei un rottame imbarazzante. La Madonna, mi hai fatto un male. Cioè, ma non ci mettiamo neanche il kimono. Sei partito. Cioè, non c'è bisogno,
5: Pennellata su chiappa e ora cazzo in culo.
2: Dai, vai via, culatone, che mi stai rompendo i coglioni da un'ora e mezza. Devo recuperare l'azienda io, qua in kimono a rompermi il cazzo, ricchione.
1: Nel frattempo, a Los Angeles, Johnny Lawrence incontra la mamma del suo allievo storpio, Miguel.
7: Guarda, sto stronzo denteron, mi tocca andare a citofonare. Dove cazzo è? Allora, Masumoto no? Smith, che ne è un milione, no? Che Diaz, porco Diaz, deve essere io, vai. No, è il Teron. Sono Miso, sensei Johnny Lawrence.
8: Parola d'ordine.
7: Vai in mona detto mare, porco.
8: Un attimo.
2: E beh, se l'hai cercata il ragazzo.
8: Mamma, vai ad aprire che c'è il mio sensei, io non posso camminare.
9: Sì, mio piccolo Miguel.
8: Sì, ma vestiti però, mamma.
9: Sì, sì, adesso mi vesto. Sto molto preoccupata perché tu non ti muovi più, Miguel. Non potrai più andare ad aprire la porta da solo.
8: Come sei nera in basso.
7: Si vede che è un pezzo degli scacchi.
2: Del cool.
10: Buonasera, sono la signora Diaz.
7: Del gran porco de Diaz, vedo.
10: Dica, il signor Johnny Lawrence aveva bisogno.
7: Non so, adesso in questo momento sto ragionando con la punta del cazzo. Però se mi fa un attimo affluire anche il sangue al cervello, te lo
8: io. Sensei, sto in questa
7: camera. No, in sette me ne farei io. Sì, no, aspetta in camera, vai. Fate la respirazione bocca a cazzo che arrivo. E dico, io...
10: Il mio bambino è sta di là.
7: Il mio bambino invece sta qua, anche due gemelli. Piccolini sotto rotondi, vuto conoscerli.
10: No, no, gracias, muchas gracias, ma.
7: Muchas prego.
10: Stai a posto così.
7: Sta a posto così, ho capito.
8: Mamma, offriamo un qualcosa al mio sensei.
7: Sì.
8: Offrigli qualcosa.
7: Se mi è possibile avere un bocchin.
10: No, pensavo più a un caffè.
7: Va bene, anche il caffè. Corretto bocchin, però.
10: Due biscottini?
7: Sì, no, il biscottino che lo metto mi. Se lei che mette. Mi che metto il biscottino in latte alla panna.
10: Lei mi sembra un poco fissato.
7: No, no, sono arrappato come un cane. Porco.
10: Ah, preparo il caffè intanto.
7: Sì.
10: Miguel sta nella stanza.
7: Frega o cazzo, mi mora domani.
1: Johnny, con i suoi modi decisamente inglesi, rimane folgorato dalla bellezza della mammina spagnola e cerca di conquistarla a suon di complimenti e fiori.
7: Come si chiama la roia?
8: Mia madre?
7: Stavo appunto dicendo la padrona
8: Diaz.
7: Porco, sì, no, ma adesso non è il momento di allenarsi. Ecco, come si chiama?
8: Diaz.
7: Maiale, ho detto che non è il momento di allenarsi, come si chiama?
8: Mia madre si chiama Diaz.
7: Sì, anch'io lo dico Diaz, però de nome.
8: Non mi ricordo. Mamma, come ti chiami?
10: Mi chiamo Carmen, pequeño Michelito.
8: Ah, Carmen.
7: Carmen.
10: Anche lo zucchero dentro al caffè?
7: Sì, lo zucchero anch'io, sì. Dopo però, sei trans allora? No, niente, grazie, due cucchiaini.
8: Scusi, ma le interessa mia madre?
7: No, no, me la voglio proprio inculare.
8: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
7: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
8: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
7: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Anche il cazzo che è un telecomando della Grundy.
11: È un piacere sentirti.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Scoprilo in Cobra Khan e la reazione leggermente infastidita del Vaticano.
12: Lo Zoo di 105.
13: Yeah. Ah. Oh. Radio El General.
14: Ah.
13: Sui 69 megacicli. Oh.
14: Sintonizzati, Troiana.
13: Radio El General.
14: Oh. Oh. Puttanella, sintonizzati.
13: Brava piccola.
14: Radio El General.
13: Oh. Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio El General. Sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
15: Oh.
13: Un gran pezzo di fregna.
15: Oh.
13: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche, perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
15: Chi è?
13: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
15: Cosa? A te che cacchio te ne frega?
13: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
15: Pronto.
13: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
15: Succhiare cosa?
13: Ti fai succhiare il batacchio magico?
15: Ma vai, vai.
13: Vai così, vai. Vuoi?
15: Canale.
13: Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere. Raccontaci qualche vicenda piccante.
15: E ti scemo. Racconto.
13: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè, la signora si è presa male. Sentiamo un altro.
15: Pronto?
13: Pronto. Buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
15: Chi è che parla?
13: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
15: Scusi, ma proprio non capisco.
13: Ma hai l'uccello in bocca?
15: Senga tempo un attimo, aspetta che passa mia Maria, perché mia non credo,
13: oh,
15: che sono un po' sorda.
13: Oh,
15: se puoi aspettare un attimo solo.
13: Brava, così.
15: Pronto?
13: Buongiorno.
15: Buongiorno.
13: Questa è Radio Air General. Sei in diretta. Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
15: Se capita l'occasione, si mangia qui.
13: Sfogati, maiale. Dai, che ti stai arrapando. Dai! Ti piace, vero?
15: Ma cos'è questa?
13: Chiudetemi la linea con Stuccello Moscio, che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
16: Pronto?
13: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
15: Ma vaffanculo.
13: Grazie, ciao. Ciao.
15: Pronto?
13: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
15: Ma vaffanculo.
13: Ecco, brava Nicole. Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
17: Ehi, dimmi.
13: Come ti chiami?
17: Tony Spada.
13: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
17: Jürgen come Klinsmann o Jürgen?
13: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.
17: Vabbè, sono un esperto, vai tranquillo.
13: Te lo fai succhiare?
17: No, a me no, il clitoride. Mio l'uccello ve lo faccio succhiare.
13: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
17: Non so, che ho piccante, se gli ho fatto succhiare da una.
13: Sfogati, maiale.
17: Dai,
13: vai così, vai. Vai così, vai.
18: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
13: Non ce la facciamo più. Oh, sì. Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
19: Nessuno.
20: Radio Air General.
21: Radio 105.
22: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
23: Lo Zoo di 105.
22: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: C'è.
1: Will I say when I get far wise and a pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: Will I say for a wise can a burst and a girl for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto.
1: Will I say when I get far wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca. Stai fresca.
1: Will I say for a wise can a burst and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh idiota, siamo la polizia.
1: We'll listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma
0: when...
1: cambia musica, che palle.
0: On the
1: ride,
0: on the ride, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Sente, poi chiama tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get funny, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In this game, win again, again, win again, again, win again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: Da.
0: We'll say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe leghe lei, leghe leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: Intanto che parliamo mi posso fare un pompino la tua troia del tuo mare.
0: Hello, say when again, again, when again, again, ti scopo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio El General.
2: Ah.
1: Sui 69 megacicli.
2: Oh. Sintonizzati, Troiana.
1: Radio El General.
3: Oh, oh.
2: Puttanella, sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio.
3: Oh.
2: El General.
3: Oh.
4: Bentornati su Radio El General. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi parleremo di rapporti anali. Vi piace o non vi piace prenderlo nel culo? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono prenotati per parlare con me.
5: Pronto?
4: Ciao, oggi si parla di rapporti anali.
5: No.
4: A te piace prenderlo nel...
5: Proprio non mi interessano nemmeno le analisi. Buona giornata.
4: Ma quali analisi, cretina? Ho detto rapporti anali. Mamma mia, che stronza. Sentiamo un altro. Ciao, oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo? Volevo solo sapere se lei ha rapporti anali. Dalla risata mi sa che ne ha presi molti. Ah!
5: Sì.
4: A te piace prenderlo nel culo?
5: Ah, io non capisco niente, quindi lasciatemi in pace, non telefonare.
4: Ho l'impressione che l'Italia sia piena di gente scema. Dai su, sentiamo un altro.
6: Pronto, chi parla?
4: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A sì. Te piace prenderlo nel culo?
5: Ma vada la lascio.
4: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
2: Radio.
3: Oh.
2: El General.
3: Oh.
4: Ciao. Buongiorno, sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
7: Da matti, specialmente nella visita della prostata. Pirla.
3: Oh, si spuntina.
4: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
7: No, io spero... No, di solito è inzuppato.
4: Interessante. Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Ma fa derito al culo, cagnau. Dai.
4: Dai, non ti vergognare.
7: Ma non vergognia. Cagnau, dai.
4: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
7: A te che te lo piantano nel culo con un braccio, coglione.
4: Come mi sto arrapando.
3: Girati. Dai.
4: Guardalo bene, piccola. Guarda. Come sei tutta limitrofe.
3: Adesso
7: dovrà arrivare.
3: Le suate, Helga.
7: Ma va a cagare.
4: Da quanto ho capito, alla gente non piace il rapporto anale. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pisellotto con il vostro Jürgen. Ma prima di chiudere, abbiamo un ascoltatore dal sud. Apriamogli la linea.
8: Pronto?
4: Ciao, buongiorno. Sono Jürgen.
8: E che buchi del stramorto.
4: A te piace prenderlo nel culo?
8: Pure quella puttana di mamma ti piace prendere il culo con chi ti è morto e stramorto e vive. Ti è tutta razzatoia, mannaggia. Chi ti è morto che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie. Chi ti è morto e stramorto e vive.
4: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
8: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.

0: Beccacci in Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui.
1: Maria, che succede? Perché piangi?
2: Oh, Miguel, mi hanno esclusa dalla squadra di pallanuoto. L'allenatore dice che sono troppo avvantaggiata perché grazie alla mia 12ª di reggiseno galleggio troppo facilmente. Senza contare che mi posso infilare la palla fra le tette e nuotare dritta in porta. Uffa, sono tanto triste, Miguel.
1: Ah, cavolo, mi dispiace, Maria. Posso fare qualcosa per te? Vuoi un massaggio ai capezzoli?
2: No, Miguel. E voglio fare sport. Il mio ginecologo, il vescovo di Madrid, mi ha detto che a causa del peso delle mie tette, se non faccio sport, mi verrà la gobba.
1: Scusa un attimo, ma... perché il tuo ginecologo è il vescovo di Madrid, che dovrebbe essere uno che non tocca le pere?
2: Miguel, ma è ovvio, perché tra tutti i vescovi è quello con il braccio più lungo. Comunque, non cambiare argomento, io devo fare sport, sennò mi verrà la gobba. E ti ricordo che le gobbe non hanno i capezzoli.
1: Vabbè, ma scegli un altro sport. Hai provato col calcio?
2: Sì, ma mi mettevano sempre a fare il portiere perché le mie tette sono esattamente larghe quanto la porta.
1: Che palle ste tette, la pallavolo?
2: Ma no, mamma, Miguel, ma che dici? Lo sai benissimo che se provo a saltare mi rompo il naso.
1: Ciclismo, com'è?
2: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
3: Madonna.
2: Non vedo in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
1: Cazzo, devi chiamare l'ACI. Il tennis.
2: Con ste tettone che mi ritrovo non riesco nemmeno ad applaudire. Come cazzo la uso una racchetta secondo te? Aspetta, ma che cretini! Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Posso venire a giocare a karate con te?
1: Guarda Maria, non è una bella idea, lo sai che la Cobra Khan si bestemmia, tu sei così religiosa, quello c'è il sensei lì che...
2: Non preoccuparti Miguel, Don Umberto mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se imparava a ingoiare avrei ricevuto l'indulgenza plenaria sui peccati passati, presenti e futuri. Sono protetta per sempre, Miguel. Posso fare e dire tutto quello che voglio. Basta, è deciso. Oggi verrò all'allenamento di karate con te.
1: Che palle.
0: Questo è Cobra Khan.
4: Porco. Oh, Khan.
5: Scusate, sto facendo stretching.
4: Porco! Can! Boia! Cazzo faccio dalla c***o! Oh, boia, ora sono pronto! Dai, cominciamo la lezione! Allora, esiste la paura in questo dojo?
6: Can!
4: Esistono le fatture in questo dojo?
6: Can!
4: Se c'è un ragioniere tra di voi poi che si ferma dopo la lezione... Boia, che cazzo è quella, la mongolfiera?
2: Ciao a tutti, buongiorno, io mi chiamo Maria Scollata. Le mie misure sono infinito 60-90. Sono molto felice di far parte di una scuola di karate dove grazie alle sovvenzioni dell'Unione Europea ci si può iscrivere gratis dando il culo al sensei.
4: Anche la bocca però, la bocca ti insegno la cintura rosa. Fammi un po' vedere l'infinito anche col cazzo leopardo io, allora cominciamo dalla siepe e poi fermo tutto l'infinito. T'ho capito? T'ho capito? Vieni, questa è roba da seconda media. E t'ho capito, Falco?
6: Porco!
1: Non ho capito, ma fa ridere.
4: Fa ridere? Ma te ti senti rombi? Hai studiato mai? Accudisci le pecore. Allora, c'è una cosa importante, sta settimana. Che è il torneo nazionale. Allora, chi vuto andare al torneo nazionale?
6: Io se sai cane!
4: Parla per prima.
1: Io no, c'è una...
4: No, ma tanto non ti mandavo neanche a portare le cinture agli altri.
1: Ma avrebbe fatto
4: neanche
1: piacere,
4: a fare le pulizie per terra.
1: Ma avrebbe fatto
4: no,
1: piacere.
4: Ma sai che tolgo il canale della televisione, manco te la faccio guardare.
1: Purtroppo c'ho la comunione.
4: La comunione? Ancora la comunione? 40 anni ancora la comunione?
1: Un po' in ritardo.
4: Allora la comunione, ricordati le cose importanti. Prima domanda è il prete che ti chiama e ti dice: tu che dici?
6: Cane!
4: Bravissimo. Porco, anche in cesa fermo il karate. Di che cazzo ho avuto, mongolfiera dei miei coglioni?
2: Io stavo notando com'era volgare Miguel.
6: Io?
4: Sei un maiale, porco. Chi vuole aiutare Falco ad allenarsi?
2: Noi, sensei, noi! Ci offriamo volontari, io, le mie tette e Miguel.
1: Aspetta, Maria, ma che fai? Sei impazzita?
2: Sì, sì.
1: Quello ci ammazza tutti e quattro, Falcon. Quello è una bestia, guarda.
2: Non fare il cagasperma, Miguel. Noi siamo in due e lui è solo. Insieme possiamo batterlo.
1: Io ho paura, quello mena.
2: Falco, ok, siamo pronti. Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa.
1: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate.
2: Fidati di me, Miguel, siamo pronti. Inizio io l'attacco. In guardia, Falco! Co!
4: Che cosa è partita forte?
2: In guardia, Falco! Porco! Cane! Pinguino! Maiale! Porco!
6: È finito!
2: L'attacco è finito, adesso tocca la difesa, vai Miguel!
1: No, sto cazzo però, perché scusa, tu attacchi e io difendo!
4: Mi sa che avete perso! Così a occhio, non vorrei azzardare una previsione!
2: Miguel, ha ragione il sensei, abbiamo perso! Ma è tutta colpa tua, cos'hai da dire in tua discolpa?
1: Oddio!
4: No, scusa, era finita l'incontro!
1: Non c'ho più una palla, sensei! Aiutami!
4: Ah sì, aspetta! L'avevo trovata Mira!
1: Porco!
2: Miguel! Ma come sei volgare!
6: Io!
4: Vabbè, comunque se ti serve la puoi usare come tappetino per il mouse ora!
3: Mi ha pestato!
2: Che brutto!
0: Questo è Cobra Khan!
7: Radio 105!
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure insalata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che per
9: stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiona
8: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa.
11: Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi?
12: No,
10: allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petepam.
10: Pim pre petepam. Pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
8: Non è Ravensburg Teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, Teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh, Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
20: Lo Zodi 105.
7: Tamarri.
20: Nelle puntate precedenti.
21: E noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio praticamente vive in un posto del garage, c'è una bottle, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica.
22: Mi spiace, ma non possiamo andare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
23: Aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
21: Antonio, che sei? Massimo Decimo Meridio, tu?
22: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
23: No.
22: Due.
23: Fammene una, vai.
22: Va a fare in culo.
24: Adesso sono manate, Massimino e Giovannino spaccano tutto, con testate e calci nelle pance.
21: Pronto. Scemo!
23: Che cazzo fai? Butti giù il telefono, scemo!
25: Chi sei?
23: Di fare il furbo.
21: Ma senti, dobbiamo risolvere il problema invece di insultare.
23: Hai ragione, hai ragione. Ciao, senti, sei muratore tu?
25: No.
23: Ma che cazzo sei? Ho trovato su internet il numero muratore
21: Bergamo. Ci ha dato il numero al tuo capo, che prima ci ha mandato anche a fare in culo.
23: Ci serve un favore, un lavoro, paghiamo. Cioè, abbiamo una porta chiusa dentro un garage di cemento che c'è lo zio dentro incastrato. Ce lo puoi venire a tirare fuori?
25: Ma non avete mai parlato con noi, cioè noi non facciamo questi interventi.
23: Cos'è che fai te?
25: Se posso... Sono un'impresa.
23: Di cosa?
25: Di ristrutturazioni.
23: Appunto, dovete venire a ristrutturare il garage.
21: No, non devono ristrutturare un cazzo, devo buttare giù sta cazzo di
23: porta. Dopo però devono metterla a posto, mettiamo i quadri, facciamo una roba No!
21: Vedi? Vedi che quando hai a che fare con la gente sei educato.
23: Veramente, oh.
21: Ma guarda che è una roba, richiamo sto bastardo.
7: Tamarri.
26: Pronto.
21: Allora, partiamo dal presupposto che parcheggio 130.000 euro in garage. Così almeno capisci che stai parlando con uno serio. Ascolta, sono qua con Giovannino. Siccome abbiamo chiamato il tuo capo, non so se è il tuo capo, chi cazzo è che mi ha dato di nuovo il tuo numero dopo che con lui ci ho mezzo discusso. Ma ha detto che tu spacchi, sei tu muratore l'impresa.
26: No,
21: non neanche tu, neanche tu. Nessuno ci ha voglia di lavorare oggi. Bastardi.
23: Sei muratore o no?
26: No.
21: No, cosa fai? Tu la marionetta fai?
26: Sì.
23: Ascoltami, allora.
26: No, io faccio in bianchino.
21: Minchia, oh, ma neanche una parola di italiano. Tre parole, neanche un articolo.
23: Sei bergamasco?
26: Ma scusa, tu chi sei? Ma cosa fai tu?
21: Fantastico, ma sai cos'è? Lui dietro c'ha un campionatore, una tastiera, c'ha Fargetta degli anni 90.
23: Che schiaccia il DJ 70.
21: C'ha anche Albertino che risponde. Piaci.
23: Fantastico,
21: proprio scemo di
23: merda.
26: Non ho capito.
21: Ma tu non puoi capire perché sei ignorante come una merda. Ascolta, tu in bianchi allora non spacchi i muri? Tu spacchi solo i coglioni. Spacchi. Madonna, che sai che voglio prenderti le braccia e annodarle tipo fiocco dei pacchi regalo.
23: Aspetta, però senti un attimo, noi magari troviamo un muratore che ci sfascia tutto, però alla fine ci puoi dare l'imbiancatura al garage.
26: A dove?
23: Siamo a Quarto Giaro, a Milano. Ci abbiamo un garage enorme, una roba. Certo che te proprio, minchia, arriviamo al prezzo fra sei mesi.
21: Ma fatelo una muratti di meno.
26: No, guarda, adesso sono impegnato, non riesco.
21: Ma cosa
26: proprio
21: fai? Ti metti la grappa come collino negli occhi, scemo di merda.
23: Ascolta, quando esci a lavorare ti fai lanciare le vocali? Pronto?
26: Pronto?
21: Madonna, sai che neanche come ti rassegno ti voglio?
26: No, ti sento.
23: Figlio di puttana. Senti?
26: Sì.
21: Bravo, perfetto. Vabbè, senti, sputati in una mano e datti uno schiaffo, così ti fai un favore. Scemo di merda, già lo odiavo.
7: Tamarri.
23: Dette. Pronto?
27: Sì, con chi parlo?
23: Ciao, sono Giovannino, sono qua con mio cugino.
21: Ciao, Massi- bella.
23: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
27: Chi è Giovannino?
23: Sono Giovannino, ho visto il numero su internet che ci serve un muratore per fare un lavoro in garage. C'è lo zio Peppe che...
27: Ha sbagliato tutto, questo non è muratore al lavoro ma è muratore di nome.
23: Ah, abbiamo sbagliato, il cognome è muratore.
27: Sì.
23: E dov'è adesso il signor muratore? Non c'è?
27: Non c'è, è fuori, ma lui non fa il muratore però.
23: Senti, da quando è che non lo prendi? Che magari posso passare a casa, ti faccio una...
27: No, è inutile.
23: Ti risucchio fuori i capezzoli che magari sono dentro adesso, tutti alternati.
27: No, sta buono.
23: Dai, che ti piace, che ti sto già ciucciando tutta limitrofa. Salamandra. capezzolaia da
0: Tamarri.
1: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
1: dai.
3: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera.
1: Totò e Peppino, in due per un pompino.
3: Netflix.
1: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva. Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
2: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
2: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un...

0: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da 1000 lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
1: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
0: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
2: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili, tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
3: Viva, viva, viva!
0: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
2: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
0: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
2: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare, i ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
0: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
2: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccio un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
0: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
2: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo, attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
0: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
3: Viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva!
2: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede? Ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di

0: merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
1: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
0: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di mongoidi che credono a tutto.
1: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
0: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
1: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
0: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
2: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
0: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
1: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
0: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
3: Bella di Cappella Raga, ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio e invece, zac, sorpresa, il vostro Moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio perché adesso vi faccio fuori.
4: Adesso capite perché voglio morire?
1: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
5: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
6: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
9: Ti prego, sono intrappolato.
10: Non intrappolato.
9: Aiutami, aiutami, tanto scala.
10: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella trade, insomma.
11: Ma porca. Skywalker.
10: Skywalker. Skywalker.
9: Aiutami, tanto Skywalker.
8: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
12: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
7: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
13: La Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro!
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
15: Segui l'istinto, Tato.
9: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
8: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
10: prenderlo in culo.
9: Sì.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
16: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
8: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
8: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
8: No!
13: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo. Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo e indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza stringhe, curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale, ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo. E quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza riflettere, sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra e dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei mocassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il mocassino di Dracula. Pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo in cui vi mostrerò le ruspe dei RIS che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore di Catanzaro scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
1: Le cose verissime.

0: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
1: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
2: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura, insomma, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
1: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque! Io

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate! Guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No! No! Un attimo! È super comparsa!
2: Eh sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugugn, mugugn.
2: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
6: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
2: ecco,
6: mo.
2: Tipo quello.
5: Ok.
6: Capito?
2: Prego. Oh. Riprendiamo da... Sei stato tu ad ammazzare, prego. Ciao, via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, rapace, c'è la gente che ci guarda.
2: Questo effettivamente posso immaginare. Prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
6: E il dito delle teste è già avvenuto,
2: bene,
6: di solito.
2: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavaglio,
5: okay,
2: prego.
5: Okay.
2: Prego, vada.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Agente, dove sta l'agente?
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
2: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesci a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri di siepi.
8: È difficile.
5: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
2: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
8: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
2: Canti allora, canti.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
2: Ciccionicidio, porca puttana.
8: Sì, ma non si incazzi però.
2: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
2: Stop! Adesso mi mugugna, scusi! Adesso che può parlare?
5: Ho imparato nel frattempo.
2: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza, eh? Due schiaffetti, due robe, lo scuota! Deve storcere queste informazioni.
5: Che senso?
2: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei eh?
5: È super compasso.
2: Muto.
3: Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il Muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa! Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo! Guarda! Una pezza di merda, figlio di uno scroto in fiamme!
2: Ehi! Oh! Si è capito! Si è capito, scusa!
5: Ha fatto una faccia così!
2: Il realismo!
5: Signorina, scusi!
2: È nervosa, brava, brava!
5: Cioè, io capisco!
6: Me l'ha chiesto il regista!
5: Scuola di New York, la sua?
6: No,
2: credo Bronx, a giudicare da quanto la menata! In quella entra la gente!
7: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
4: No! Cazzo! Calma. No! È impossibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
2: Stop! Allora, la rabbia c'è.
5: Sì?
2: Sì, è vero. La violenza e le percosse
5: troppa,
2: ci sono.
5: Troppa.
2: No, troppo poca.
5: Troppo poca.
2: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccato.
5: Allora a quel punto sbatte la porta.
2: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
5: Che senso?
2: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettato, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
3: Okay. Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il Muto sul tavolo, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto.
5: Adesso però.
4: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
9: abbiamo trovato attorno al buco.
2: Senta,
5: scusa, un crossover.
2: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
3: Bellissima.
4: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del... Parla, lurido pezzo di merda. Cannoso bastardo pieno di pulci.
2: Vada, gente serpe.
5: Ancora?
7: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
2: Andiamo con la faccia sul tavolo.
4: No, no, non è possibile. Perché? Perché? Perché?
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
3: Mi scusi, regista.
2: Dica, dica.
3: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo...
2: Sì.
3: Gli infila la pistola nell'ano.
2: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello, piace, molto bello.
5: Scusate,
2: sì,
5: anche sì, una dinamica un po'...
2: Bello, bello, bravo, bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Molto. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.
5: Il culo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
4: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
5: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
4: Woohoo! Figata!
5: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrotali.
4: Oddio! Che succede, Cappella?
5: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
4: Ehi, alito a spruzzi, come va?
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
5: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
4: Ricevuto, sgranocchia cazzi! Presto, fai rotta alla base, Cappella!
1: I super erotici.
6: Iron Pen! Iron Pen! Meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle! Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
4: Aggiornatemi sulla situazione!
6: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
7: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighigna che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighigna. Belligno, vero?
4: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro. Eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
6: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
8: Ghi, io?
4: Ma perché ogni volta? Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
8: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
4: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
5: Subito, signore.
4: Penetrazione atomica.
8: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto. Chiedere aiutare.
5: signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
9: Oh, l'ha pigliato un culo.
1: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
5: Donna Pompino dice: attento signore.
4: E tu chi sei?
5: Quella è la malefica donna rutto di figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
10: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Pronto, Marina, sono Tony!
2: Paolo chi Paolo?
3: No Paolo, Tony cazzo!
4: Tony?
2: No, io non conosco nessun Tony!
3: Quell'acido che ti hai ripreso negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
2: No, si sbaglia di grosso, abbia pazienza.
4: Senti,
2: ma si sbaglia di grosso, Marina ce n'è tanti!
3: Ti ricordi che è riuscita alla locale e picchiasti tutti i taxisti?
2: Stava a ballare Torino!
3: Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
3: Antonio, mi senti?
5: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ!
2: Chi è?
3: Come va? Pronto?
2: Cosa, chi è lei?
3: Signora, sono Tony Cazzo, il DJ, un suo amico.
2: Suo amico?
4: Sì.
2: No, sì. Amico,
4: Tony. Non ho capito.
5: Chi sei?
3: Sono Tony Cazzo.
5: Antonio?
3: Come stai?
5: Ma cos'è così?
3: Cos'è successo?
5: Non voglio incamminare più le gambe.
3: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
5: Pronto?
3: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
5: Non lo so.
3: Non lo sai?
5: No.
3: Chiedo a tua moglie?
5: Ma non lo sa lei.
3: Non lo sa?
5: Chi è questo qui?
3: Questo Kiki.
5: Questo che dice che...
3: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini? Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
5: No.
3: Porca miseria, vedi? Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
5: Di cosa?
3: Di crack, ti fai ancora?
5: Io non vado più a ballare.
3: Lo so, certo. Ma sto parlando di 30-40 anni fa.
5: Vedi.
3: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la carrozziera con i buchi, i pantaloncini da ciclista e il Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
5: Va bene, grazie.
3: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
5: Ma te a dove stai?
3: Adesso dove sono?
5: No, io ho la moglie.
3: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto ai tempi, ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
5: Saluto, la saluto.
3: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
5: Ciao.
3: Antonio! È così ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Ludovica! Quello è il segnale orario di RTL!
1: Eh sì, lo so, l'ascolto sempre!
0: Ora capisco che ti hanno messo nel weekend!

0: roba per scozzarmi?
1: Allora, l'argomento del giorno è le mani. Le hai? Mandaci un vocale, un messaggio al 343-228-105 e facci sapere che ne pensi, ok?
0: Wow!
1: Va bene, allora, adesso ascoltiamo un brano che mi piace da morire e si chiama Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin.
0: Mi raccomando, qui non serve l'intro.
1: La famiglia... Ah no, vabbè Gigi, perché nel caso ci fosse stato l'intro, io pensavo di dire questo, no? Praticamente che...
0: No! Baby,
1: baby, baby. Ecco, praticamente, no Gigi, io volevo dirti che ho imparato a twerkare.
0: Cos'è quel ballo che si fa col sedere?
1: Sì, esatto, e praticamente ho fatto un corso su YouTube e ti faccio vedere, vuoi?
0: Ma ci insisti, va bene.
1: Vedi, praticamente si fa così, guarda, eh. Vedi Gigi come devi muovere il sedere, così. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aspetta, guarda, mi giro bene bene di schiena, così vedi proprio bene il sedere come si deve muovere se vuoi imparare. Allora, com'è? Ti piace? Sono brava?
0: Sono arrivati i messaggi sull'argomento di oggi.
1: Allora, quanti messaggi sono arrivati?
0: Aspetta che sta ancora caricando, te lo dico, eh. Saranno...
1: 4, 5, 6?
0: No, aspetta, ci mette tantissimo.
1: Saranno 1000, 1000.
0: Ha finito di caricare.
1: Dimmi, Gigi.
0: 1.
1: Record.
2: Ciao, Ludovica, ti ascolto sempre, sei davvero brava. Io le mani le ho e le uso molto, soprattutto quando ti ascolto. Faccio così, senti.
1: Gigi, deve essere un panettiere, che bravo!
0: No, Ludovica, mi sa che ti stai sbagliando!
1: Forse allora è un pianista che ha il pianoforte in muto?
0: No, ha qualcosa in mano di grosso!
2: Hai sentito? Senti cosa sto facendo.
1: Sarà un baseballista?
0: Non penso, perché sarà caldo!
1: La pizza!
0: Ludovica, chiudiamo?
1: No, dai, aspetta Gigi, mi puoi mettere ancora un disco reggaeton?
0: Subito!
1: Guarda, guarda Gigi!
0: Sto vedendo!
1: Gigi, lo vedi bene?
0: Ma così è così?
1: Se mi avvicino di più così?
0: Alzalo un pochettino!
1: Guarda, più davanti di così non posso mettertelo!
0: Adesso benissimo!
1: E cosa vedi?
0: Buca!
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo, tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ludovica Pagani e questa è casa Ludovica Pagani. Quello là dietro il vetro, questo sentite? È Gigi Bottoniere. Come va?
1: Vaffanculo!
0: Allora, oggi l'argomento del giorno è il mare. Secondo te è salato? Mandami un messaggio o un vocale al 342 40 105. E adesso un disco!
1: Va bene questo?
0: No, questo non mi piace, Gigi.
1: Questo va meglio? Let's get down,
0: let's get down. No, il prossimo!
1: Quello?
0: No! Che barba, questi dischi sono tutti noiosi, Gigi!
1: Questo sicuramente non ti piace perché è vecchio!
0: Bellissimo! Lo adoro! Praticamente mi ricordo un capodanno bellissimo a casa della nonna, si rideva e mio zio ballava questa canzone e poi è scivolato e si è sbaccato la testa. Bella storia, no?
1: Immagino l'allegria!
0: Sì, molta allegria! Dopo abbiamo anche mangiato la torta col brindisi, lui era tutto tranquillo sul divano, un po' pallido, un po' freddo, però forte.
1: Ma è morto!
0: No, no! È ancora là!
2: Resta qui con noi, Casa Pagani!
0: Allora, raga, ho inventato un format nuovo!
1: Andiamo bene!
0: Si chiama Fotografia Stampata e racconta la musica del passato!
1: Mi ricorda qualcosa!
0: Gigi, metti la sigla di Fotografia Stampata!
3: Fotografia Stampata! Fotografia Stampata! Racconta la musica del passato!
0: 1998, Londra! Allora, praticamente oggi parliamo dei Beatles! Allora, i Beatles erano quattro, poi uno è morto sparato!
1: Cazzo, non lo sapevo!
0: Conosci i Beatles?
1: Sì, ma non sapevo che uno era morto!
0: Sparato!
1: No!
0: Sì, giuro! Poi, i Beatles hanno scritto tante canzoni e hanno fatto tanti dischi. Sai, Gigi, quelli rotondi di plastica che girano?
1: Sì, sì, lo usavano gli antenati della radio!
0: Ecco!
1: Alle volte non so... non so perché devo fare la regia a te! Mi viene anche da piangere alle volte! Non la voglio più fare!
0: Va bene, mettiamo la loro canzone che ho scelto io.
1: Non mi viene niente da dire. Solamente che forse il disco è sbagliato.
0: Gigi, non la conosci? Ma è super famosa questa.
1: Basta, non ti sopporto più! Te lo faccio vedere io adesso!
0: Cosa, il buco, Gigi?
1: Sì!
0: Wow, forte! Questo sì che è un bel buco!

0: Bertilla!
1: Ehi!
0: Come va? Sono Tony! Come stai?
1: Chi parla, scusa?
0: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... Ma che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
1: Amato patoco del...
0: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Bertilla, scusami, ma...
1: Ma sei tubato o cosa? Ti fito, ridicolo.
0: Ma no, sono Antonio, il DJ. Insomma, mi devi dire che mi devo
1: ammazzare. Ma capito, con 90 anni, amici, che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi...
0: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
0: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
0: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
0: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, discoteca? Quanto? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei si sbaglia, a me non mi interessa.
0: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
4: Pronto?
0: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
4: Chi?
0: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
4: Io non lo conosco, mi dispiace.
0: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca! Mettevo sempre...
4: No, non sono io, avete sbagliato.
0: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
4: No.
0: Dai, non vergognarti per il tuo passato, dai.
4: Non sono io.
0: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
0: Anna! Ciao, sono Tony! Ci ha sentiti qualche giorno fa! Come stai?
4: Chi sei? Scusa?
0: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
0: Sì!
4: Sei scemo!
0: Ma abbiamo parlato io e te!
4: Orlando, non sei Orlando!
0: Anna!
4: Stupido!
0: Anna.
4: Delinquente farabutto! No. Guarda che ti denuncio!
0: Anna,
4: schifoso.
0: Scusami, Anna! Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna! Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo.
4: Pronto?
0: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Tu non sei mio amico.
0: Io sono Tony, sono Antonio. Anna,
4: chi è Antonio?
0: Anna, ascoltami bene, allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
0: Ok, allora, ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata, ti ricordi? Oh, allora, senti.
4: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
0: Ma scusami, Anna.
4: Non dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
0: Anna,
4: ti spiego. Un farabutto maledetto, schifoso.
0: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Strano, che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
2: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
3: Ah.
2: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata
3: bene,
2: e ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene, me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama
3: viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora. Lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Eh sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi
3: Ma no, signora, lei
2: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano,
2: coi
3: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frocio, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romantica. Poi lui è un bellissimo uomo.
2: Ah, merece un capiccio.
3: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
2: Ho capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono in

0: per un po'.
1: Sì,
0: poi ci siamo lasciati.
1: Sempre la televisione.
0: Perché lui mi diceva: porca puttana ogni volta, porca puttana. Era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì,
0: allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco, stato, allora
0: sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io, anche io sono contento.
0: Bello confidarsi, vabbè, raccontarle queste cose, bello, bello.
1: Dai.
0: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
0: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
0: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
0: Me lo
1: ciao.
0: Gridi, me lo gridi, signora, me lo gridi che mi piace, me lo
1: porco
0: gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao.
2: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, va là, dicono. E dicono, loro, e dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica. This is the zoo.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
3: eh? Io, Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora!
3: Io, Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pipa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a brevemente?
2: No.
1: Allora lo faccio risentire un secondo.
3: Pipa Milano. Pipa Milano. Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Ma
1: un giambalato ha sentito,
2: no? Non lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona,
1: mi,
2: benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni di Gigi Sabati. Quindi a Pipa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto, glielo rimando. Se me lo ripete esatto, sono a posto io.
3: Pipa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pipa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pipa Milano, bastarda? La gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
2: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale,
2: prego,
5: un
2: prego.
5: Secondo solo. Pronto?
2: Sì?
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
2: Ah, va bene, dai, che aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
2: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
2: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
2: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
2: No, non sente bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
2: Pronto?
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare due 5G?
2: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
2: Non sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
5: Sì.
2: Che cosa gli devo
5: allora,
2: dire?
5: Signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
2: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
5: No,
2: il mio telefono andava bene.
5: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
2: Allora non li conosco.
5: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
2: Sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
2: Sì, va bene, ho capito, sì.
5: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
2: Sì.
5: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
2: Arrivederci.
5: No, arrivederci, signora.
2: No.
5: Mi deve dire che cosa sente.
2: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
5: Eppure
2: io. Non è che posso giocare col telefono.
5: Ma non è che giocare, signora. Questa è una roba che lei ha già pagato. Oltretutto, tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schiavolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
2: Sì.
5: Sì, mando il segnale. Ficarotta! Che cosa ha sentito? Sì. No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
2: Io lo sentivo Ioppepì, Ioppopò.
5: Ok, allora lei ha sentito Ioppepì, Ioppopò.
2: Sì, sì.
5: E no, signora, quello è uno yodo austriaco, no? Glielo rimando.
2: Va bene, che... sì. Guarda che io ho da fare oggi, ecco. Non posso giocare.
5: Noi stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
2: No, non dici che fai serie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
5: E sì. Che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
2: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
5: Il suo va bene, quello che passa per l'aria, va fa in culo! Va fa in culo!
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
1: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
7: Un'ora?
1: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
6: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
1: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio domenica di sabato.
12: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
13: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo, triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
14: Mi sono chiamato le vostre madri.
13: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, l'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio. Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota, tiro, no, tiro fortissimo di Guguru. Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento. Nulla di fatto, puttana di quella c***a in triciclo.
12: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
13: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria, cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
12: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da massimo voltaggio.
13: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria, Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic! E delizioso pallonetto a servire Guguru!
14: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
13: Guguru! Guguru! Guguru! Guguru si prepara allo stop!
15: Guguru! Guguru! Guguru!
13: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
15: Guguru, Guguru, Guguru.
12: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
14: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
15: Guguru! Guguru! Guguru! Guguru! Autogol! Autogol! Autogol!
11: Radio 105.
16: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Ma mi prevedono, la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Sì.
6: E le spiego, allora l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata in montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, so le ciaspole, ce l'ha presente, no?
5: Sì.
6: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
5: No, ma qua siamo in pianura, eh?
6: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se ha presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11,5%, e camminando, camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'ha presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono anche foglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma, c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la spesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia, e tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto, così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
5: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello lì.
6: E c'ha due occhiali, c'ha due che... Perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina. E sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto bellino di cilindretta di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro. Tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto bellino di cilindretto, capisci?
5: Ah certo, poi...
6: Certo.
5: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
6: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? Che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in vimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
5: No.
6: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, belli, come faccio a ballare con le ciaspole?
5: È impegnato al massimo.
6: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle Ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore. Pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era la... Se le ricorda lei?
5: Sì,
6: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più. Però ecco, fatto, se mi è capitato solo saltuariamente, per il resto facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
5: la nebbia.
6: Me li la male scrivia, Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante. Guarda, tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
5: Lei è abituato al mare, da
6: Sì, io cosa vuole, sono un onde mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
5: Meglio stare in montagna?
6: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'è presente il volentino, no?
5: No.
6: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, la rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore, lei, è fumatore.
5: No.
6: Non è fumatore, fa bene che fa male. Io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
5: Poi hai smesso.
6: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisce?
5: Vabbè, quello
6: è più, sì, piuttosto
5: cercare di vivere meglio possibile.
6: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che alla mia età mi tira ancora?
5: Ah sì, ancora a posto allora.
6: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ci ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non da mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisci? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
5: Sì, sì, io le lascio questo numero.
6: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
5: Si chiama Bruno anche, come, cognome come noi. Però
6: Bruno?
5: Non c'entra niente.
6: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ho trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, eh? Sì, sì, sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, le volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino all'Umbria. Pensi che persona, che cuor di leone, eh? Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo, le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale, eh?
5: Altrettanto,
6: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, eh? Tanti saluti, se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai, che mai rotti i coglioni, porca troia, ragazzi, che cazzo moscio. Questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.

0: la tua vita più colore ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
3: Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
2: In questo scherzo Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
4: Lontan?
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, Rolex, è Rolex. Il mio orologio.
4: No.
3: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera.
4: Si chiama?
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
4: Marco?
3: Sì signora, mi chiamo Marco.
4: Marco, c'ho due capo?
3: Sì.
4: E non c'è da qualcosa, eh?
3: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla fiera dei mufloni vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
4: Io qua non c'ho l'orologio, io non ho visto.
3: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera.
4: E tu ti chiama? Nomi?
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
4: L'orologio.
3: Quindi non avete trovato nessun orologio?
4: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
3: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo. Yeah!
5: Pronto?
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
5: Ma qua niente.
3: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
6: Lavasecco. Sera.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei
6: sì,
3: sicuramente
6: pronto?
3: Mi ascolterà alla radio.
6: Sì?
3: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
6: No, non abbiamo trovato niente. A me no, non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
3: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
6: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
3: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco. E so che si sente quando sclero il telefono. Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
6: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
3: La giacca l'ho portata due giorni fa, la giacca è nera. Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah! Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire mille. Ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Che cazzo me ne incuffo.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne ha dirti, mi porco? Il tuo amico non sfigati. Tu sei ancora più sfigato, porco.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dico, mia temperatura. Aspetta,
0: per esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me è detto mare e la temperatura sì. Sto figa le 20 gradi centigradi
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Yeah! Wah! Wah!

0: Vai con la droga!
1: Forza la... Dai, andato a riga, ne so fare di... Ti chiamato di...
0: Infarto in diretta!
1: Ti chiamato... Ti strappo il cuore, boia!
0: Super di...
1: Ti strappo il cuore... Con una mano di...
0: Super pippata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla mia abbronzatura degna di un pezzo di figo californiano scopaturiste europee, ci troviamo ai Caraibi, più precisamente in quel cacatoio pieno di zanzare di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, un luogo spettacolare, se hai il grano, ma un inferno di merda, se sei un barbone del cazzo come quel zotico puzzolente che sta guidando questa imbarcazione zuzza e piena di lerciume e che quasi sicuramente ha ospitato nella sua stiva quintali di coca boliviana diretta verso il sud della Florida. Mentre il merdoso, che non ha ben digerito i miei insulti, accetta di buon grado di non pugnalarmi con un fendente alla base dello stomaco sotto l'auta ricompensa del mio staff, vi mostro questa merda. Ecco, questo pezzo di vetro è una bussola. Che cazzo sta farneticando, direte voi? Naturale, siete degli ignoranti di merda. Bene, vi sto parlando delle scoperte fatte da un uomo che ha cambiato la storia moderna per sempre. Quell'incredibile paraculo di Cristoforo Colombo. Bene, è il 12 ottobre 1492. Quel sacco di merda genovese approda sulle coste di quello che credeva fosse l'India e invece era il continente americano.
3: È il 1492. Decine di stronzi che puzzano di piedi e piscio a bordo di navi del cazzo di legno trovano una terra e scendono a cagare. È l'America. La gente che ci viveva a breve la prenderà nel culo.
2: Avete sentito? Certo! È ovvio che qui vivevano già antiche popolazioni stanziali che si facevano beatamente i cazzi propri da migliaia di anni. Culture antiche, gente che a cui della religione cristiana e di Gesù non gliene fotteva sei cazzi. Ma giustamente, come sempre, noi esseri umani non resistiamo. E in nome della libertà di non lasciare scelta a nessuno di farsi i cazzi propri, in breve tempo trasformiamo una spedizione esplorativa in un massacro in nome della indottrinazione cristiana e della razzia di ciò che non ci apparteneva. Per Dio e per il Regno di Spagna.
3: Ancora oggi, una delle lingue più parlate nelle Americhe è lo spagnolo, che fa sembrare chiavabile anche un calorifero con le tette.
4: Era per te más bien duro, sì, antes de empezar.
3: Gli spagnoli volevano l'oro e la chiesa imporre la parola del cristianesimo. Gli indigeni volevano pescare e chiavare.
2: Avete sentito? Pescare e chiavare. Come dargli torto a sti merda? Ma chi viveva qui quando arrivò la spedizione di Cristoforo Colombo a bordo delle caravelle? E per vostra informazione, Sant'Onorè è una cazzo di torta da compleanno anni 80 e non il nome di una delle tre, che era Santa Maria.
3: La popolazione indigena era di pelle abbronzata e con delle belle fiche non depilate. Era gente semplice e gentile, di etnia mesoamericana, tipo trans peruviano.
2: Ma chiariamo una cosa, noi descriviamo Colombo come un grande, un esploratore della Madonna. Ma egli era un coglione di merda. Infatti pensava di essere arrivato in Cina e ha scambiato Cuba per il Giappone. Running down to Cuba with a load of sugar. Hey! Waving boys to Cuba. Quel nano mezzo sclerotico di Colombo non ha scoperto un gran cazzo di niente. Si è perso nell'oceano e ha avuto solo un gran buco di culo. Ancora una settimana e l'equipaggio se lo inculava con il vetro per poi darlo in pasto ai pesci. Beh, ma tornando ai giorni nostri, solo un pazzo potrebbe rinunciare alla bellezza di approfittare dell'abbondanza di stupefacenti a prezzo abbordabile e grandissime fiche disposte a tutto per una manciata di dollari. Infatti, come vedete dall'inquadratura che si allarga, Su questa barca sono insieme a Juanita e Lopez, madre e figlia che fanno le troie assieme. Che spettacolo! Ora infilerò nel mio corpo un'oncia di cocaina molto pura e poi darò sfogo alle mie perversioni sessuali. Per oggi è tutto e alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Oh, figa! Come brucia! Devo fare una puntata sul cherosene e le sue applicazioni. Forza, Lopez! Succhia! Oh, succhia! Oh.
1: Il piacere della scopata.
0: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
5: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No, no, no. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la trada scendere a me.
2: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
2: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7 per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
2: È venerdì nella metropoli di Gradasoglio.
9: Metropoli di Gradasoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
12: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega.
12: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta...
8: Ma che puccia!
2: Che puccia! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puccia di lei?
8: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
6: Aia!
8: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
14: Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105. In collaborazione con Wonderland presenta.
2: Il signor Cappella. Il signor Cappella.
3: Pronto?
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschi.
3: Ma chi te è morto, ci sembra?
13: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
3: Vuoi dire chi sei?
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi.
3: Una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
13: Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
3: Tu sei una fessaccia di mamata.
13: Col fischio.
3: Eh?
13: Col caschio?
3: La fessaccia di mamata.
13: E fa bene.
3: Vuoi essere se figlio?
13: È un grosso rischio.
3: Beh, va a culo. Pronto?
13: Col caschio?
3: Eh?
13: È un grosso rischio.
3: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alza la voce ti posso rispondere.
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza
3: raschio. Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
13: Non prendete fischi per fiaschi.
3: Sì, vaffanculo, ci ti assorbe, ci dico la puttana di tua moglie, vaffanculo.
13: Eh? È un fischio maschio senza fischi.
3: Senti un po', tu se sei una persona educata.
13: È un grosso rischio.
3: Brava, devi dire prima chi sei.
13: È un fischio maschio senza fischi.
3: Siccome sei un figlio di puttana.
13: E fa bene.
3: Vaffanculo a mamata. Pronto?
13: Patente, per favore.
3: Pronto?
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio.
3: Di merda, te l'ho detto un'altra volta.
13: È un fischio maschio senza
3: fischi. Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
13: È un grosso rischio.
3: Figlio di puttana.
13: E fa bene.
3: Cornuto.
13: Non prendete fischi per fiaschi.
3: Vaffanculo.
13: Solo questo
3: è tutta la tua famiglia.
13: E fa bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
3: No, io non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
3: Ma non sono io.
2: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
3: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi...
2: Vedi?
3: Voglio fare visita.
2: Niente. Ne apro. Avete... Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ah?
2: Potresti anche non farlo. Vedi?
3: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo. Poi lo sapevo, si aspettava una telefonata.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
3: Sono sicurissima, io non ho chiamato
2: e chiamami.
3: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
2: Vedi te? Vedi?
1: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
4: Non la sento!
1: Mi dispiace, ma non è lei.
4: Non la sento, guardi.
1: E va bene.
4: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
1: Ora chiuda il telefono.
4: Non sento cosa dice.
5: Pronto?
2: Per l'amor di Dio, vai.
5: Pronto?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
5: Chi parla?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Non sento niente.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Eh?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Non sento niente.
2: Ma se pensi di non aver...
5: Ho fatto l'alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
5: No.
2: Chiamami. E chiamami.
5: No, no.
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
5: Vabbè.
2: Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Insomma, cosa c'è?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Aspetta un attimo.
2: Vedi te. Poi ne apro. Però.
5: Prova adesso.
2: Sono lo psicologo.
5: Chi è che ti ha chiamato?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Chi?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Ma chi devo chiamare?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Non ho capito con chi sto parlando.
2: Per l'amor di Dio.
5: Eh?
2: Sono lo psicologo.
5: Con chi sto parlando?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
2: Sono il signor...
5: O alzi la voce o se no non serve a niente.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco Fallo? E chi è?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: Ma chi?
2: Ma se pensi di non...
5: Ma se... Faccia piacere. Dai.
2: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Eh?
2: Sono lo psicologo.
6: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Vai Wender, sderena la vecchia limitrofe.
6: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma
2: se pensi di non avermi chiamato.
6: Nome, numero e tutto. Io non l'ho mai chiamata.
2: Per l'amor di Dio.
6: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
2: Vai.
6: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
2: Pensaci un attimo. Se pensi
6: questo
2: di non poterti...
6: Lo dico. Non se pensi... disturbare.
2: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
1: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole... La forza del sole.
6: Pronto?
2: Per l'amor di Dio.
6: Cosa?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: No, guardi che da sono già tre volte che le ho detto che non chiami. Butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
2: E fanno?
6: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo. Hai capito sì o no?
2: Ma se
6: rompere i coglioni.
2: Sei una cogliona.
6: Hai
2: però...
6: capito? Deficiente di un disgraziato.
2: Ne apro.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: imperatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena. Li aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
1: Ah, hai ragione. Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
0: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
1: Ma che fai? No!
0: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrai riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
1: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni.
0: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
1: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
0: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
1: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
0: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
1: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
0: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
1: Ma amo...
0: Non era una proposta la mia. Brutta me...
1: Mercoledì?
0: No. Brutta me...
1: Međugorje?
0: No. Brutta mer...
1: Merce di scambio?
0: No. Brutta merda!
1: Ah, ok. Iperbole. Ok.
0: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
1: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: Ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagoba, la conosco. La strataglia.
0: Mi fai un picciotto? Oh, zio, sono fatto a merda.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la.
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island. Ma
3: perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'è in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Il piacere della scopata.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fica di una bella Bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra, ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio. Un cranio di femmina di neandertaliana.
5: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
4: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no? Magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. e attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, così.
5: Fermati, Alberto. Non credo che si possa fare.
4: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il pozzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
5: Alberto!
4: Ah, bene così.
5: Chiudi, chiudi.
4: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
3: Ulisse, il piacere della scopata. 105,
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Les si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
8: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto?
9: Salve, la signora Puttana.
8: Buonasera, parlo con il signor Bucchino.
10: Chi la Bucchina è sord.
7: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
11: A me, miei X-Cognomen.
12: Pronto?
7: Pronto, il signor Vacca?
12: Sì, ma lei Vacca chi cerca? Vacca chi? Sono io, la moglie.
7: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
12: C'ho una.
7: Ed è Vacca, quindi?
12: Certo.
7: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
12: Sono Vacca, mi tengo Vacca, mica si posso cambiare cognome.
7: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo, il cambio del cognome.
12: No.
7: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca Laida,
12: no.
7: Vacca Boia, non gliel'è mai successo?
12: Mi scuso, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
7: Deve tornare nella stalla?
12: Per adesso. Pronto?
7: Pronto, il signor Vacca?
12: Sì.
7: Io sono il professor Xavier. Non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
12: No.
7: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
12: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
7: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
12: Non lo so, sì.
7: Vacca bastarda.
12: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si
7: Ma avete avuto figli o figlie?
12: Sì, lei mi dica il suo cognome.
7: Il mio?
12: Sì, il suo.
7: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
12: No, diciamo noi per il momento.
7: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
12: Sì,
7: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
12: Non ho interesse alla cosa.
7: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
12: No, la ringrazio.
7: Revigliacca c'è, che è molto bello.
12: No. Non mi interessa.
7: Aviaria?
12: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
7: niente.
12: Buongiorno.
7: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
13: Pronto?
7: Pronto, la signora Vacca?
13: Sì, mi dica.
7: Salve, come le dicevo sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
13: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
7: Anche sua figlia è Vacca?
13: No.
7: Perfetto, allora
13: però
7: no.
13: Fa l'infermiera, quindi lei ne capisce di... Pronto?
7: Pronto, salve.
13: Buongiorno.
7: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
13: Buongiorno, professore, mi dica.
7: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
13: Sì, dica.
7: Si sono creati una serie di indennizi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi, e quindi in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini,
13: sì,
7: Bocchini,
13: sì.
7: Tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso di creare queste indennizzi.
13: Ah, vedi che bella cosa. Guardi, mia madre,
7: molto bello.
13: Sì, allora, il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché
7: immagino
13: che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai ha 80 anni, e quindi, cioè, questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane, sicuramente probabilmente sarebbe stata più compliante. Fatto che ho 80 anni, di là io poi glielo comunico, ma a me ormai che mi interessa più. Quindi certo, io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa, okay, di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani.
7: Ecco,
13: vista l'età e viste le condizioni purtroppo che le si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre, vanno in fumo. Quindi ecco, devi raccontarle un attimo, un flash, e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome mo all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
7: No, certo, ovvio, ovvio. No, effettivamente,
13: ecco,
7: mi rendo conto.
13: Io la ringrazio perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi
7: Okay.
13: il cognome vacca si estinguerà con lei.
7: Quindi è l'unica vacca in famiglia praticamente.
13: Sì, sì.
7: No, questa era la battuta.
13: È vero che quando al lavoro dicono porca vacca, dico, ragazzi,
7: ma immagino,
13: non lo dico davanti a me, che io sono mia madre che si mette vacca.
7: Ma infatti immagino, ne avranno dette di tutte, vacca, sì, Laida, vacca, sì, Leggia,
13: no,
7: vacca la
13: madonna.
7: Cioè proprio in,
13: sì,
7: continuazione,
13: sì,
7: completo.
13: No, io la ringrazio.
7: Ma si figuri, no,
13: tanto,
7: infatti noi ci scherziamo un po' su sta cosa, perché ovviamente si figuri, stamattina c'era il signor Gabriele Anorotto.
13: No.
7: Sì, ma guardi che veramente, cioè,
13: no, una cosa.
7: Noi la prendiamo sul ridere, però
13: sì, no, ma
7: in realtà è terribile.
13: Sempre. Io mi ricordo quando stavo a scuola, avevo un amico, vabbè, amico mio di banco, Frosone, quindi certo quelle cose che uno veramente dice, ma quando c'hai poi 18 anni fai cambiare cognome, perché
7: va bene,
13: la ringrazio.
7: Ma io la ringrazio, infatti adesso appunto nella lista avevo visto anche c'ho Frocione, Pompini,
13: sì,
7: cioè,
13: vero,
7: veramente. E l'altro giorno ho chiamato puttana e mi ha risposto il figlio. Ho dovuto giustamente dire, quindi tu sei il figlio di puttana, giusto? E lui, no, ma cioè per poco,
13: sì,
7: si incazzava anche.
13: Certo.
7: Guarda,
13: no,
7: che è pazzesco, no? Ma
13: è pazzesco. Certo.
7: Comunque, sì, questo nuovo DPCM si chiama X Cognomen e pare che stia funzionando. Alcuni hanno cambiato, infatti, Anorotto se n'è andato molto felice.
13: Certo.
7: Ora si chiama Sfintere ed è felice così.
13: Senta, la ringrazio, buona giornata.
7: Grazie a lei, salve, buona
13: giornata.
7: E mi saluti sua madre, appunto, quella vacca.
9: X Cognomen. Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
15: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
16: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
15: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
16: Ah, veramente?
15: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
16: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
15: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
16: Mi è venuto freddo.
15: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
16: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare, che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
15: Ciao Crusca.
17: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
15: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
17: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
15: Veramente, aveva ragione Papino allora.
17: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
15: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
17: Perché sono 6 mesi che non mangia, è un morto di fame, Fernande.
16: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
18: Ma tu che cazzo sei?
16: Viva la Russia!
18: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
16: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
18: Ma che cazzo vuole questo?
19: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
18: Un cantautore sfigato.
19: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
16: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
18: Ma che sei, un gobbo di merda?
19: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
16: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
18: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
16: Ma veramente io pensavo che...
18: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
16: Ah, mi dente? Ah, allora va bene. È comunque un pasto nutriente.
20: Muoviti, papà! Vieni a tavola, che è pronto!
15: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia! Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
20: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per farli rivendicare la carrozziere! Ma mi rimettono domani!
15: Non ti capisce niente, papà!
20: Mi rimettono domani! Ora mangia che ho fatto il pesce!
15: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
20: Detto che è pesce!
15: E che pesce è?
20: Identice!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai sul cazzo a qualcuno senza un motivo, dagli un fottuto motivo. Sii uomo. Sfida tua suocera a braccio di ferro e chi perde paga l'affitto. Sii uomo. Scava una fossa in giardino. Prima o poi ti servirà. Sii uomo. Non credere mai alle parole di un astemio. Ha di sicuro qualcosa da nascondere. Sii uomo. Se sei disoccupato, non fare colloqui. Entra in un'azienda e comincia a lavorare. Sii uomo. Chiedi a tua moglie cosa manca in casa e poi torna solo con pizza surgelata, birra e sigarette. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dove sei, rispondi che stai arrivando e non arrivare mai. Sii uomo. Non goderti un'alba, un tramonto, una vittoria della tua squadra o una chiavata. Lascia che l'ansia ti rovini tutto. Sii uomo. Usa lo stesso accappatoio per 5 anni senza lavarlo mai. Sii uomo. Se tua moglie è russa, mettile del nastro adesivo sulla bocca. Sii uomo. Studi architettura fino alla tesi, poi molla tutto e vai a fare il magazziniere. Sii uomo. L'amore è una roba da gay. Non amare. Possiedi. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare una macchina più bella della tua, accelera e sfasciala. Sii uomo. Se vedi in giro qualcuno che conosci, sposta lo sguardo e ignoralo. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è tua moglie, rispondi sempre che sta cagando. Sii uomo. Se la tua donna c'ha la fica pelosa, leccagliela facendo i versi di Ciubecca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le avventure di Suca DJ.
2: Suca.
1: Sì, di Benny, il nostro Rod, vai, siciliano, quello che dice sempre
2: Suca.
1: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo!
3: Pronto?
2: Con chi parlo, mi scusi?
3: Sono Davide.
2: Ma no, lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
3: No, io sono... maschio, non sono una femmina.
2: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
3: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
2: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
3: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
2: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
3: Sta sbagliando numero.
2: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così le si leva il vizio.
1: Sono un uomo, non una donna!
2: Mi dica.
1: Sono un uomo, che signora?
2: Suca!
1: Ma va a cagare, pirlone!
2: Suca!
1: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ancora!
1: Ma che cazzo vuoi, oh, rompi i coglioni!
2: Ma
1: rompi il culo che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
2: Suca!
1: Attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso, anzi, tra pochi minuti, scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
0: Ah! Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
4: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
5: Io a te, non ti conosco.
4: Pronto!
0: Il test di personalità.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi è?
1: Sono un uomo, non una donna! Ma chi cazzo è che parla? Sono un uomo, che signora! Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è?
1: Ciucciami l'uccello!
3: Ma va, ma te sei malato!
1: Vai in clinica! Non rompere i coglioni!
3: Ma che cazzo
1: di minchia! Vai in clinica a farti curare!
3: Ma rompi i coglioni!
1: Hai sbagliato numero, testa di cazzo, renditene conto! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
3: Senti, se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi cazzo sei?
1: Sono un uomo, che signora!
3: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotto i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni! Davide,
1: ma che
3: chi?
1: Che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: A me lo dici! Sei te che mi telefoni! Ma hai rotto il cazzo! Non mi rompere i coglioni! Che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
1: Vai a cagare, pirlone!
3: Bravo, bravo! Anche tu sei un pirla! Per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo! Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono! Ciao!
2: Sono Davide.

0: Wonderland.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai.
0: Lo zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Sì, essere.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì.
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
7: sì,
5: sesso.
7: No.
5: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
7: sì,
5: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
5: No, senti, sì, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
5: Trombiamo insieme, amore.
7: Sì.
5: Spariamoci una rivoltata in faccia.
7: Ciao,
5: amore.
7: Ciao.
5: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
7: Guardi, ho scritto un pontello, mi ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
5: Pronto, signora, una lettera d'amore.
7: Guardavo, ammazzato, nero schifo!
5: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
8: Sì, no, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
9: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo. Lei ascolta la radio?
1: No, niente da fare, arrivederci.
0: Ascolta la radio, signora?
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Ha detto Radio 105?
1: No.
0: Sì, ascolta Radio 105 lei.
1: Io 105? No, io non ascolto 105.
0: Radio Sparalesta?
1: No, nemmeno, arrivederci.
0: Radio Capital? Ok, segno 105.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, lei ascolta la radio?
3: No, senta, non ho tempo da perdere.
0: No, neanch'io.
2: Sondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ascolta la radio?
4: No, raramente.
0: Bene, posso mettere un giorno?
4: No.
0: Benissimo, metto 0. Lei mi risponda sì o no se ascolta una di queste radio. Radio DJ?
4: No.
0: Radio Sparalesta?
4: No.
0: Radio Revolution?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Ok. Radio Belzebù?
4: Sì.
0: Pier Silvio Network?
4: No.
0: Radio Specchio Riflesso?
4: No.
0: Radio Riccardo Corredi?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker rispondendo sì o no. Valerio Frangiflutti?
4: No.
0: Marco Mazzoli?
4: No.
0: La coppia Sino e Freddi?
4: Sì.
0: Marco Mazzoli?
4: Sì.
0: Sandra Eroica?
4: Sì.
0: Giampaolo Podalico?
4: Sì.
0: DJ Molello?
4: Sì.
0: Tommy Biscotto?
4: Sì.
0: La famiglia Pedoni?
4: No.
0: Il trio Lui, Lei e l'Altro?
4: No.
0: Mimmo Jockey?
4: Sì.
0: Fabio Alisei?
4: No.
0: Pippo Palmieri?
4: No.
0: Paolo Noyes?
4: No.
0: DJ Wender?
4: No.
0: Benissimo, la ringrazio molto per il suo tempo. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Vuole lasciare un commento?
4: No.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina. Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
5: No, non c'ho tempo, Sabrina, per i radiofonici, scusami.
0: Guarda, un minuto solo, lei ascolta la radio?
5: No, Sabrina, non ho tempo.
0: Solo una domanda, lei ascolta...
5: No, un minuto, Sabrina,
0: ascolta
5: non
0: Radio 105?
5: No, me l'ha detto già di nuovo, no, non ascolti nessuna radio.
0: Mi risponda, per favore.
5: Ciao. No.
0: Solo un minuto, invece ciao. Radio Belzebù l'ascolta?
2: Sondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Milano, dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
1: No, oggi no, perché sono impegnata, mi dispiace.
0: 2 minuti al massimo, veramente, una cosa brevissima.
1: No, niente, sono impegnatissima.
0: Mi dica solo, lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: E Radio DJ?
1: No.
0: E Radio Sparalesta?
1: No.
0: E Radio Riccardo Corredi?
1: No.
0: E Radio Kiss Kiss?
1: No, questi non li prendo.
0: E Radio Maria?
1: No, si sente soltanto la voce.
0: Che voce?
1: L'audio.
0: Di Radio Maria?
1: Sì.
0: Quindi la sente?
1: La sente ma non la vedo e quindi non...
0: Sì, infatti è sugli ascolti questo, non è sulle televisioni.
1: Non si sente, si sente ma non si vede.
0: Ho capito, e invece padre Michael che fa il programma nel weekend lo conosce?
1: No.
0: E Don Marlene?
1: No.
0: Ho capito, Don DJ?
1: No.
0: I DJ di Don Dan?
1: No.
0: E la Papa Parade l'ascolta la domenica sera?
1: Cosa?
0: La Papa Parade.
1: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più
1: no,
0: in voga.
1: No.
0: Ho
1: no.
0: Capito. E preghiera time?
1: No, niente. Su queste non si proprio vedono.
0: Ho capito. E invece M2O l'ascolta?
1: No.
0: E Pier Silvio Network?
1: Cioè, non li prendo.
0: Ho capito. Lo conosce il DJ Molello di nome?
1: No, non li prendo queste.
0: Ho capito. Marco Mazzoli?
1: No.
0: E DJ Padre Pollo?
1: Allora, con Padre Pollo siamo amici.
0: Ah, ho capito, interessante.
1: Con Padre Pollo ci sentiamo perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, quindi partecipa a un suo programma.
1: No, mi chiama perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, però guardi, allora mi ero scordata
1: però,
0: di farle.
1: Però Radio Po e Radio, come avete detto voi, no, non lo prendo.
0: Ho capito, però guardi, non posso, lui lavora su Radio Maraia, io adesso però, siccome lei è amica di Padre Pollo, non posso accettare il sondaggio perché è un'amicizia, quindi insomma non si può fare. La ringrazio lo stesso.
1: Prego, arrivederci.
0: Veramente gentile, buona giornata.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Io Sabrina di Zondaggi, è un'agenzia che si occupa di sondaggi per gli ascolti radiofonici.
1: Ah, dei sondaggi, sì. Ok. Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signore, lei ascolta la radio?
6: Ma vaffanculo!
2: Zondaggi!

0: tamarri.
1: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
0: Tamarri.
2: Oh, sono Massimo Di Quarto, c'ho un intervento urgente. Voi siete muratori?
3: Sì.
2: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
3: Sì.
2: E praticamente ha fatto la prova, ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
3: Ma io sto con Pomezia oggi non posso fare niente.
2: Minchia, e come faccio? È incastrato.
3: Ma domani.
2: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
3: Sì, se il muretto sta fuori bene, sì.
2: Tanto non fa freddissimo, no?
3: Allora,
2: però
3: sì.
2: io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
3: Va bene, ok, c'ho una telefonata.
2: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi.
0: Tamarri.
3: Pronto?
4: Ciao grande, sei Nando Cemento?
3: Come?
4: Sei Nando? Nando Cemento?
3: Sì.
4: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
3: Registro il tuo numero, poi.
4: No, ti dico cosa voglio fare. Che cazzo parli? Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
3: Lei chi sono? Chi sei?
4: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
3: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
4: Ciao Jimmy,
3: allora.
4: Io dovrei ingrandire il camino di casa, perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
3: Sì.
4: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza è magro, diciamo.
3: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
4: Allora, a questo numero ti mando lì le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
3: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
4: Va bene, sei gentile, eh?
3: Grazie a lei.
4: Oh, quando vieni?
3: Quando
4: vieni?
3: C'è disponibile lei?
4: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo, devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
3: 1, 2 e 3
4: sì. Volte. Fai perché c'ho i cani.
3: Ah, sì.
4: C'ho 70 pitbull nel giardino.
3: Comunque puoi scrivere tutto nel massaggio,
4: sì.
3: No?
4: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso, quando vieni io ti apro il portone, devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull, ne ho 70 in giardino.
3: D'accordo,
4: che se
3: bene.
4: Ti vedono ti scannano, ok?
3: Ci sono 3 volte.
4: Sì. Fai ciao grande.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Tamarri.
3: Pronto?
2: Oh, sei Jimmy Scimmia?
3: No.
2: Non sei scimmio tu?
3: No.
2: No, ma date il tuo numero. Sei il muratore quello tutto scimmia?
3: Esatto.
2: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaruccio, quello.
3: Ok. Sì.
2: Mi ha detto, chiama sto mio amico. Io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi, perché dice
3: può
2: che.
3: Vai tranquillo.
2: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so. Io non è che voglio entrare in merito. Ah, sei tu scimmio. Senti scimmio, praticamente io.
3: Aspetta che ti passo il direttore, che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
2: Che cazzo siete? Mica un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio?
3: Sì.
2: Scimmio? Pronto? Con chi parlo? Sei capo?
5: Sì.
2: Praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stiamo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
5: Jimmy Scimmio, sì.
2: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando. Io non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai 4 neuroni che stanno litigando in questo momento. Stai decidendo: bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sta parlando? Guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo, ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete, siete. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride! Ride il cazzo! Oh! Scemo!
5: Ehi!
2: Me lo viene a fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi è un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionista.
4: Perché scimmia, non riesce a chiudere, riesce a tenere il telefono.
2: Là coi pollici non opponibili che cerca.
6: C'ha paura! Panico, panico, panico, paura. Oh! Come? Paura!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Dissapori.
9: Dissapori.
8: Dissapori.

0: 60esima puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere?
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente. Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Oh, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Amore, ma ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un albero di Natale piccolo da mettersi nel culo per portarlo in carcere allo zio. Lo troveranno? Sentiamo.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Sono Massimini di Quarto. Voi c'avete gli alberi di Natale? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, avete gli alberi.

0: È una roba un po' complicata da spiegare, perché mio cognato sta in carcere. Gli devo portare un albero però molto piccolo, sennò non me lo fanno entrare.
1: Guardi un attimino, le passo
0: Gesù.
1: La direttrice.
0: Ha detto che mi passava la direttrice, ma no, non me l'ha passata.
2: Non l'ha passata. Io richiamerei così.
0: Allora vediamo se prende fuoco il negozio.
3: Tamarri.
0: Ma stai comportandoti nel comportamento? Scimunita, minchia. Guarda che sei un... Ma sei maschio o femmina o bilocale? Personaggio! Minchia, che roba strana. Ho avuto un incontro ravvicinato con un animale mitologico. Metà coglione, metà ric***o.
2: Secondo me era bilocale.
3: Tamarri.
0: Vuoi dire che ti piglia anche latte così come gli astici? Spetez.
1: Penso che lei ha bisogno veramente di una cura psicologica, perché per fare una cosa del genere in un punto di lavoro ha problemi mentali.
0: Allora io credo che tu abbia bisogno della terza, quarta e quinta elementare. Cioè, ma tutte insieme le devi fare, con un corso proprio ma velocissimo.
1: Aggiornato, la facciamo.
0: Non sai neanche parlare l'idioma della terra in cui sei nato. Ma come stai parlando? Io ho bisogno di un albero di 20 centimetri. Me lo devo cacciare in culo per andare in carcere. Ma guarda che la gente veramente non è disposta ad aiutarti mai.
3: Tamarri.
4: Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Vendete... Sto cercando gli alberi di Natale. Voi ce li avete nel negozio?
4: Sì.
2: Inghia Depre. Senti Depre, mi puoi dare qualche informazione sulle misure degli alberi? Perché ne stavo cercando uno abbastanza piccolo. Cioè il più piccolo che hai. Se mi sai dire più o meno quant'è la misura.
4: Ma da dove chiamami, scusi?
2: Dal telefono, da casa mia, sono a casa.
4: Anche noi siamo sul posto di lavoro, intendevo ovviamente il luogo da dove chiama.
2: Ma non ho capito, le ho chiesto se agli alberi di Natale mi dà una misura, non gli ho chiesto nient'altro, lei non è che mi deve...
4: Sì, no, le stavo chiedendo dove chiama, se è qui dalla tua stazione o altrove.
2: Sì, penso
4: così
2: che
4: le diamo le indicazioni come comunque recuperare i dati che mi sta chiedendo.
2: Per recuperare i dati che stiamo chiedendo, ma scusi, se lei mi... io so dov'è il posto, se lei mi dice che ce l'ha io vengo direttamente a prenderli, non è che... Non è così difficile, no?
4: Che misura le serve?
2: Quello più piccolo che ha, qual è? Che se lei mi dice che va bene perché devo capire la misura dell'albero, mi serve piccolo.
4: Sì, l'altezza che sta cercando, che altezza bene o male deve essere.
2: Minchia. Sai che veramente... Va bene, cerco di stare calmo. Il più piccolo che ha, proprio più piccolo. Mi dia la misura più
4: piccolo. Ce ne sono ovviamente anche da 20 centimetri.
2: Ma hai rotto i cazzi. Mi devi dare sto cazzo di... Non ce l'hai 20 centimetri, 30 centimetri, 40. Che me lo devo... che cazzo stai dicendo? Che me lo devo cacciare in culo, che devo portarlo a mio zio in carcere l'albero. Quindi deve essere piccolo. Ce l'hai piccolo da mettere nel culo? Scusate, quanta complicanza qua, dove sei, come dove abiti. Ma hai rotti i cazzi. Ah, che pazienza. Dai, dammi la misura, per favore. Stai cercando?
4: Sì, il più grande di tutti?
2: 2,40 metri,
4: dico, abbastanza.
2: Quante... No, il più piccolo.
4: Da 20-30 centimetri.
2: Ce l'hai? Ce l'hai?
4: E poi cominciamo a salire.
2: No, va benissimo quello piccolo, 20 centimetri. Quello è perfetto da mettere nel culo. Ah, senti, io passo a prenderlo oggi. Preparalo già, chiudilo. Quanto costa?
4: No, un bel po'.
2: Come un bel po', non capito. Quanto costa, piccolo? Dimmi un po' il prezzo. Dimmelo. Dimmi il prezzo! Dai! Dai! Dai che mi sta salendo! Ah! Sono tu incistato che devo prendermi l'albero nel culo, vai! Quanto è la misura? Quanto costa? Quanto costa? Ah, ti mangio mica! Quanto costa?
4: Dai, continuo.
2: Tienimelo vicino alla cassa che arrivo. Sto arrivando.
0: Sputagli. Andai in vano, l'ho gonfiato.
2: Vai via. Adesso chiudi.
0: Fallo sparire, spara.
2: Sparici. Chiudi il telefono.
0: Fai attaccare dai cani, vai col cane.
2: A posto, Massimino, l'ho
0: trovato. 20 centimetri, prendilo, cacci in culo tu.
2: No, ne volevo prendere due anche per te.
0: No, no, no.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome, cioè,
0: come? È un principe lei?
1: Mio padre è un
0: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco,
3: figurati. Verrà mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
7: Ciao a tutti, io sono Francesco.
8: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
7: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
8: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
7: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
8: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
7: No.
8: Nemmeno io, chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
7: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
8: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
7: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
8: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
7: Parliamoci chiaro, in questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
8: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
7: Aspetta un attimo, guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa, sembra una macchina.
8: Eh sì, è una macchina.
7: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
8: Andiamo.
9: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, eh. Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta caccata.
10: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
9: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
8: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
9: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica, una carrettata rimondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
8: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
9: Ma che cazzo di parole uso? Box, props? Non lo so io. Vabbè. Ah, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
8: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
9: Ah sì, è una cosa sui pedofili, mi ricordo. Sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
8: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
9: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano da parte per gli inquirenti, io non voglio sapere niente. Non trovo niente per questo.
7: Rick, guarda questo snowboard.
9: Ah, quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard. Questo è uno skateboard. Però ci mancano le ruote, ragazzi. Ma che cazzo me la faccio dello skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come mai non si può già portare sto coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce n'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta scartavetrare. Vado, dai, un prezzo di cheva faccio, do $7, dai.
7: Va bene, Rick, grazie.
9: Vabbè, a parte la mensola delle cheva che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
7: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
9: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata, che cazzo di macchina è, proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozziera l'ha lasciata a metà, vede che non c'è la vernice sopra. Avevano scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà.
8: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
9: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E ah, poi questo è interessante. Ci sono, cioè, quelli, vedi che c'è il tassametro. Il tassametro è il tassista.
8: Ah, scusa, Rick, sono tre i tassametri.
9: E sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
7: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
9: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa è. Fammi sentire un attimo, vai, ci do una aspettata, un secondo, eh. Minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, eh. Porca puttana, quanto è forte, oh. Questa deve essere clandestina che non c'è. Che non ci hanno tolto la testa e la collo. Come brucia la bocca. Questa, no, questa vedo $1,000. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quanto è forte, oh. Questa deve essere roba friulana, forte. Minchia, una bomba proprio.
7: Abbiamo fatto l'affare.
9: Vai, vai, adesso la vado dal cazzo, vai che mi faccio due bicchierini di grappa. Minchia, mi rende forte.
8: Ciao Rick.
7: Ciao Rick.
9: Ciao, ciao.
11: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
6: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
9: Ragazzi! Ragazzi! prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
7: Perché, Rick?
9: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!

0: Questa è una storia potente e antica che ruota attorno alla bigiotteria. Cacaziel e Sauron sono in viaggio verso il Fiesole per forgiare gli anelli del potere. Nel frattempo, un marmocchio maori e un elfo tunisino slamano un orco
1: fuori mostro!
2: Gulamamd!
1: Ti invincio con la spada laser scarica!
0: E si spingono nelle profondità della terra per nascondere alcuni panetti di ganja pipa da spacciare al dettaglio. E gli Hobbit? Ce li siamo forse scordati gli Hobbit? Manco per il cazzo. Andiamo dunque a spirare la tribù nomade dei Piedopelù, dove due simpatiche hobbit chiamate Nori e Poppy stanno per fare una scioccante scoperta.
3: Nori, guarda! Ho rubato una bottiglia di amaretto di Sauron! Andiamo a ubriacarci nel bosco!
4: Ma sei impazzita! Se lo scopre la hobbit giamaicana col diabete ci fa un culo così!
3: Non temere, daremo la colpa all'hobbit paraguayano transepilettico!
4: Che casting del cazzo però! Per millenni gli hobbit sono rimasti in un'area grande quanto la provincia di Sondrio, eppure la nostra tribù sembra il consiglio di sicurezza dell'ONU! Come cazzo è possibile?
3: Guarda, Nori! Una stella cadente photoshoppata! Esprimi un desiderio!
4: Vorrei che arrivasse un nuovo personaggio a rendere ancora più demente questa serie!
0: Desiderio esaudito. Sulla terra di mezzo si schianta un meteorite. All'interno del meteorite c'è un senzatetto inchiavabile. Non brutto, non vecchio, proprio inchiavabile, di quelli tutti pelle e ossa, con le gambe secche secche e le palle penzolone tre volte più grosse del cazzo. Chi sarà mai questo misterioso e conturbante personaggio?
5: Sono mistico! Sono mistico! Sono un confessionario! Mistero! Misterioso! Che carta è questa?
3: E questa ma chi cazzo è?
4: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
5: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
4: Ma è napoletano!
5: Mistero! Scatenato su internet, fanno la serie! Chi sono?
3: Aspetta, forse ho capito, Gandalf!
5: Ehi, siete così tanto?
3: Beh, sì, ce l'hai praticamente scritto in fronte!
5: E puttana la merda! E mo come facciamo? Saremmo dovuti andare avanti 3-4 stagioni con la storia che non si capisce che cazzo sono! Che nervo, porca
4: io! Non bestemmiare, Gandalf! Questa zona è piena di orcodi!
5: Guarda che cazzo hai combinato.
6: Vieni qua, vieni, orco.
5: Spiace, ho chiamato, non volevo chiamare.
6: Hai una crema per la pelle?
5: Ma va, non mi devo essere reduce, sono una merda, so.
6: Pensa io, c'ho pure i denti di fuori, la faccia da porco.
5: Io un apparecchietto ti vorrebbe.
6: Sì.
5: 400 euro te lo faccio fare il mio cucino.
6: Che cazzo!
5: Ti parcheggio la macchina!
4: Vai, orco, fagli il culo!
5: Mi sento troppo debolo per fare la magia. Sono appena arrivato sulla terra, ancora mi devo abbiandare. Aiuto! Aiuto!
7: Aspettaci, panzio! Sono arrivato per salvare tuo vito!
5: Meno male, è arrivato uno chiutterrone a me! Ah, songa salva! Voto Lega!
7: Tieni questa pallina che mi dà fastidio in battaglia.
5: Sì, reggo io, tengo io, te la ridò.
7: Anche questo.
5: Ma che sia un flipper.
7: Tieni, facciamo tre. €100.
5: Lasciamolo, non ubidiardosi.
7: Fermo, orco di merda, fermo.
6: Ma scusa, ma che elfo è questo?
5: Ehi, non rompo cazzo, picchiati con l'elfo. Faccio la magia che ti picchi con l'elfo.
6: Eh no, perché poi ti crede che magari sono razzisti. Io non è che voglio magari, cioè, che me la prendo con le minoranze.
5: Lui è tunisina, tu sei brutto al culo.
7: Quella cazzo di minoranza, vieni qua, io sono più italiano di te, capito? Io nasco qua, faccio lavoro qua, ho amici qua, parento qua.
5: Ehi, faccio magia, giusto scuole, fatto la magia, adesso tu li sei italiano.
7: Questo te lo regalo.
5: Grazie.
6: Ma vieni qua, vieni, bastard!
7: No, mi ha chiamato bastard, razzista! Tieni! Tieni! Ti ferisco con sciappone, acciapponato!
6: Moro malissimo! Penso che volevo comprare pure una pezzata!
5: È morto male! È morta Cicil! È morta Cicil! Grazie, magre belfa! Mi hai salvato la vita! Ti sarò eternamente debitore! Vieni qua! Fatti abbracciare, magrebone! Vieni!
7: Oh, smettilo, non abbracciare troppo stretto, che io fa schifo. Ma anche magari la giovane non permette.
5: È un abbraccio fraterno.
7: Sì, però tu mi devi 100 euro per pallino.
5: Io?
7: Sì, prima date 3 pallini.
5: Tu hai regalato?
7: No, io uno regalato, 3 date. Date, tu mi devi soldi di 3 pallini.
5: No, uno regalato.
7: Sì, allora sono 4 palline.
5: No, 3 palline.
7: No, io ho sputato 3 palline, una
5: regalata.
7: No, ma di 4? Tu sei proprio napoletano?
5: Tu sei proprio magrebino. Ti ridò una pallina sola, va bene?
7: Sì, ma...
5: Se indovini sotto quale bicchiere sta.
7: Questo?
5: No, che peccato. No, beh, non c'è.
7: Sì, proprio... Questo?
5: No, che peccato, non ci sta.
7: Scusa, 4 palline, adesso avanzo 2 palline.
5: Una pallina, 0 palline.
7: Ah, basta, tu proprio mago?
5: A voglia.
7: Ma che cosa?
0: Bene, siamo alla terza puntata e la serie è già ampiamente in vacca. Ma le cose andranno peggio. Molto peggio. C'è un matrimonio interrazziale fra i nani minatori della montagna solitaria di Erebor che ci attende nella prossima puntata. Forse è tempo che inizi a bestemmiare un po' anche io. Puttana.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso. I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
12: Ma guarda che hai scavato poco.
13: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
12: Ma erano 3 metri, scemo.
13: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
12: 3 ti dico, giovanotto, che dici?
14: Eh? Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni.
11: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
12: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
14: Non me ricordo questo.
12: Non abbiamo studiato, eh?
14: No, è che c'ho l'Alzheimer.
11: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
15: Desidera?
12: Io, cioè, non so.
15: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
12: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
15: Ma allora, cosa vuole?
12: Ma niente, solo rompere i coglioni.
15: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Cioè così, tenga, le do un bel francobollo e se vuole può anche leccarsi la colla.
12: Wow, ci sballo con questa roba.
11: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
16: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri! Ma quando è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
17: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. Possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
16: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio con i giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i cantieri. Ma fammi il favore.
15: Oh, Paride! E l'idea è geniale! Evviva Paride!
16: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci spia pure!
17: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
15: Grazie, Sommo! Grazie, Sommo! E l'umanità ti sarà grata!
16: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
17: Maestro, ma quanti anni fate?
16: È 60, quindi adesso... Ma no, porca miseria!
17: Prenoto un'altra sedia al cantiere sotto casa.
11: E fu così che il sommo genio di Paride da Messina mise a posto le cose. I giovani iniziarono a fare le cose da giovani e gli anziani quelle da anziani. Tranne in Italia, dove non ci si è mai rassegnati al cambiamento.
14: È permesso?
15: Venga, sfigazzoni, venga! Oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
14: La pensione?
15: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
14: Ma va a

0: Lo Zoo di 105.
1: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
2: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
3: Sono mistico! Sono confessionario! Mistero! Misterioso! Che carta è questa?
4: E questa ma chi cazzo è?
5: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria!
2: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
6: Allora, schifo, merdi! I song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra! Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di Zoccola.
7: Scusa, ma perché tu sei capo degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'hai la faccia bella.
6: Perché io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
7: Ma i soldi dove l'hai presa?
6: Da voi.
7: Ah, sì? Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello, bello.
6: Perché io sono l'ure.
7: Perché sa tutti i gobbi monco e tu sei bello dritto.
6: C'è stato un incantesimo brutto.
8: È proprio carino.
7: Oh, non fa la so.
8: Scusa.
6: Tu invece che tieni da dire?
9: Approcci timidamente ad Ale.
10: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
11: Guarda, io sono preoccupato.
10: Tu mi hai detto vai
11: No, ma lo sai veramente? Scusa.
10: Non devi leggere le note del copione.
9: A parentesi, apri a parentesi.
11: No. Devi improvvisare.
10: Vai, cosa dico?
8: Approccia quella che sta scritta.
10: Ok.
8: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
10: Ah.
11: Ma perché è la badante tu?
6: Devi improvvisare.
10: Ho capito, se mi fate leggere.
6: Vai, orco.
11: Non c'è da leggere, devi improvvisare.
9: Gli dice che lui non può.
10: No.
6: Devi leggere tu. Devi dire che non posso venire.
10: Ma come da qui? Ok.
9: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
10: Così?
6: Tengo, ma meglio se può fare.
10: Fai tenga famiglia.
12: Prova a mettere la lingua fra i denti.
6: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
9: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
6: Chi?
9: Io non posso andare.
6: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parli.
2: Quanta smisurata strongolaggine.
6: Allora, basta, cambi di programma. Andremo a cercare la figlia Sacra che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte, così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
12: Traditore!
6: Scusate, mettiamoci d'accordo. L'urlo di battaglia è orco. Se Isma dice cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia a 3. 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
11: Pietrina?
2: Ma che cos'è? E mentre l'orda di orcodi si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
13: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
14: Benvenuto. Benvenuto. No, non piace quel carattere.
15: Un po'.
11: Così va bene.
16: Il nano ha la voce profonda.
11: Più malefico.
14: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba.
17: Ciao.
14: Non è molto loquace.
7: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
6: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nominare Cristo e la Madonna.
12: Sì, però è orco.
6: È infatti che l'orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
12: Ma sarà
7: perché non c'è l'orco cane?
12: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa? Io qua ci patisco, mi faccio 7 chilometri la domenica.
6: L'orco è uno stato laico.
12: Ah sì?
6: Sì.
2: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi, lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito, altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
12: Ma perché le altre non si chiamano Terre di Fianco?
6: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
12: Anche Gigio.
6: Chi è?
12: Dica, dopo Gigio?
6: No, toponomastica è la scienza che dà i nomi alle cose.
12: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
6: No, toponomastica. Ad esempio, che è l'albero. Questa è pietra. Tu sei strunzo. Toponomastica. Chi è lui?
12: Strunzo.
6: Ha visto come imbarca in fretta?
12: E infatti.
6: Ma più veloce che col canto di battaglia.
12: Neanche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
2: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante. This is

0: Radio 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti da vostro padre Pollo e volevo dirvi scusate, eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro e mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
3: Buonasera.
2: Buonasera, come va?
3: Bene, tutto a posto.
2: Sei tornata in forma?
3: Sì, tranquillo.
2: Bene.
3: Cosa hai mangiato oggi?
2: Un panino.
3: Ok.
2: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia. Sì. E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
3: Un corso di liscio?
2: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
3: No. Ti vorrei vedere.
2: Allora, io volevo fare sempre quella
3: preghiera.
2: Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori, che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra, ecco.
3: Sì.
2: Allora, fa così.
3: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se non, il sesso non è la luce del fu, la via de... Non lasciarmi così, ludo con i brividi. A volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un giro di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi.
2: Nel nome del Padre,
3: del
2: Figlio,
3: dello Spirito Santo.
2: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
3: Sì.
2: Che dall'alto
3: sempre,
2: dei cieli sempre, ci protegge.
3: Sempre.
2: Alleluia.
3: Alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
2: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella. È quasi un rap.
3: Tere, la tende non la guardo più. È difficile di mandare giù. Pumbo, sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente. Come mai? Io penso a te. Mi chiedo dove sei. Cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplende e caldaci. Voglio il sole, cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e
3: dello Spirito Santo. Amen.
2: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese. Ungherese, che
3: Ungheria.
2: L'Ungheria è bellissima.
3: Dove era la principessa Sissi.
2: Certo.
3: L'imperatrice.
2: Vedi che sai anche storia te, sei proprio informato. E il saluto...
3: Ma come si fa?
2: Si dice gulash.
3: Gulash.
2: Gulash vuol dire ciao. E l'altro risponde curva.
3: Curva.
2: Come la curva?
3: Curva.
2: Però si dice curva, quindi gulash.
3: Curva.
2: Bravissima. Un saluto, né?
3: Un salutone grande.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao.
1: ringrazio mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci cacchia.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
4: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
5: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
4: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
5: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
4: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi.
5: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
4: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
5: Ma mi auguro di no. Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
4: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
6: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
4: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
5: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
4: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
5: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
4: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi
5: Ecco, meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
4: Immagino che siano anche loro.
5: No, fortunatamente no, stanno bene.
4: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
5: Ah.
4: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
5: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
4: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
5: Che inculata.
4: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950.
5: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanleolio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, Jerry.
4: Ma stracane, lo sapevo che ero un ritardato. Dai forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
5: Vabbè, adesso minacce fisiche, scusa Jerry, pazienza, ma vabbè.
4: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
5: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì.
4: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
5: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
4: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
6: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
4: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
5: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
4: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
5: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
6: Ti prego, metti via il cazzo Jerry.
4: Taci notare che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
5: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa.
4: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
6: Il signor Alisi ha vinto un gruppo di maneschi.
4: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
5: Ma cosa ci fanno dei maneschi? Aia! Aia! Aia! Ah, i capelli, cazzo! Aia! Dai che rimango pelato come Mazzoli! Dai, aia!
4: rimanete su Canale 5, tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. È abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
6: Non raccontare il finale, Jerry.
4: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la...

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Il ritorno di Sauron sotto mentite spoglie, l'esplosione del Monte Fatu ad opera di un bambino Maori e una pioggia di meteoriti che cagano senza tetto inchiavabili. Vi sembra abbastanza?
2: Vi sembra abbastanza?
1: E invece no. Un nuovo noioso flagello si sta per abbattere sui nostri coglioni già abbondantemente ammaccati. Sfuggiti alla grinfie di Adar e della sua armata di orchi, l'elfo tunisino, la capezzolona e il bimbo minchia scoprono di aver contratto una pericolosa blasfluenza. Una malattia molto contagiosa che colpisce le vie respiratorie a suon di bestemmie, chiamata Orcovid.
3: Bene, abbiamo gli abbassamonati. Possiamo fermarci a sbirro, ci si colpa a sbirro.
4: Meno male, non oso immaginare quanto stupendo sesso interrazziale avrei dovuto fare con quegli orrendi orchi tutti belli viscidi e muscolosi.
3: Proprio... bambino, proprio... Senti, donna, ma tu sei sicuro che figlio non ha mancato ossigeno? Non ha avuto un problema di cascata da vagino quando stava nascendo? Cosa è successo, bambino? Proprio stranuscio. Vabbè, comunque. Vostro, però, eh? Vostro. Vostro.
4: Oh no! No! No! Orco. Sì, mi sa che abbiamo preso l'Orcovid!
5: No!
1: Ai ai ai ai. Che sfortuna per i nostri tre coglioncelli preferiti. A poca distanza, intanto, l'ibraimovicesco Adar e la sua orda di orco stanno battendo i boschi alla ricerca dei fuggitivi, dove presto incontreranno il senza tetto inchiavabile e le hobbit New Age della tribù dei Piedopelù.
6: Preste, preste! Miei orco... Fiutate con l'unase! Alzate l'unase e fiutate le tracce! Dobbiamo acciuffare le fuggitive!
7: Cos'è?
6: Io dovrei dire cos'è, che è...
7: Fiutare questo, non era fiutare!
6: Questo è grugnire!
7: Grunnare!
3: Ma perché tu fiuti così?
8: Sentite, ma io non è che mi sento tanto bene, se devo essere sincero. Stamattina mi sono alzato, di solito mi faccio due ovette sbattute. Sono un po' così. Mi sono alzato un po' di cattivo, un giovane mal di schiena. Cioè, come se mi sentissi dei sintomi di qualche malattia.
9: Scusate, posso tornare a casa?
6: E neanche non vuoi! Scusi, stai mettendo l'inseguimento! Che fai? No, basta fare il richiamo. Stiamo inseguendo le fuggitive. Nessuno si può estraniare dalla lotta perché è un gran video della mignotta.
9: Io non mi sento troppo bene.
6: Ma me ne frega un cazzo orco. Un orco cazzo. Nessuno si può sottrarre alla fuga se lo dici grande Adar che sarei io.
7: Bravo, bravo!
6: No, scusate.
9: Non stai bene per tu.
8: Ha preso l'orco, pure lui.
6: Non pochi rispetto per il vostro creatore.
9: Oh, aspettate, ma non è che adesso ci chiudono i ristoranti?
7: No!
10: Ma non ce li abbiamo i ristoranti, che?
9: Se ce l'avevamo ce li chiudevano. No.
6: Zitto un momento, state zitti, brutti cieli. Che sta arrivando qualcuno.
11: Ah, uè, facci, uè, mistero, sparizioni di orologio, uè, sparizione portavoglio, uè, guarda.
12: Senti, Gandalf, ti posso chiedere una gentilezza? Mi potresti ridare l'orologio?
11: L'orologio è un'altra dimensione adesso, sta viaggiando nel libero etere, ingoppa la macchina, amico mio.
2: No, ti ho visto che l'hai messo nella tasca, perdonami.
11: Tasca magica, tasca magica, guarda, guarda dentro la stacca, sta l'orologio. Guarda, sta o non sta?
2: Sì, lo vedo proprio nitidamente.
11: Hai visto, è ricomparso, poi più tardi faccio vedere la magia. Adesso concentriamo. Guardate, vedete, ci stanno gli orchi, ma tranquilli che io tengo lo vaccino contro l'orcovid. Mi visto il vaccino, è la cura.
2: Oh merda, gli orco.
5: Scappiamo, barbone dello spazio.
11: Rifaccio la stessa battuta prima che ci fatto. Io tengo la cura, l'orcovid, ma che faccio la magia? Sono lo stregone, arrivato allo spazio.
9: C'ha la cura! Il barbone di merda, c'ha la cura!
12: Ladro bastardo!
6: Aspetta, che qua sono facile tutto, che qua è come quello che vendeva la piuma dell'arcangelo Gabriele. Un momento, ma tu scusi, stregone straniero che viene dallo spazio, con la barba finta che si vede proprio che è di crine.
13: C'è l'elastico.
6: C'è pure l'elastico, si vede. Ma tu sei proprio sicuro che questo vaccino contro l'orcovid è sicuro, che non tiene effetti collaterali? Sei sicuro o no?
11: Ma sono sicuro, è sicurissimo. L'ho fatto io personalmente, l'ho lavato a barba finta, ci faccio la e l'ho rimesso dentro e mi sta. Io me l'ho pigliato pure io.
9: Barbone, c'è scritto Orca Zenega sul vaccino, siamo sicuri che è buono?
11: Quello è l'antico regno degli. È un antico regno elfico, non ti preoccupare, lo devi prendere tu, prenditelo solo tu, i pepigli che lo fai, Zera.
9: Allora facciamo così, c'ho un'idea, e lo fai tu.
12: Ma che me ne hai fatto? Ma quante dosi mi hai fatto?
9: Ho fatto 26 dosi di Orca Zenega.
12: Ah, meno male, così adesso sono proprio protetto.
6: Scusate, in tutto questo che è arrivato lo stregone, qualcuno ha visto la mia 127, stava parcheggiata là.
9: Se l'hai portata via lo straniero.
11: E pensavate che era gratis? Da fotocamera.
12: Vedi gli stereotipi sugli stranieri.
9: E
12: quante cazzo di dosi mi fai?
9: 64 dosi di Orco Zenega.
12: Adesso sono proprio protetto. Porca porca. Però non sono trasmissibile.
9: Ah, ok. E me l'hai passato, pezzo di merda.
12: Sì, ma non sei malato.
9: Ah, ok.
12: Stai benissimo.
1: Come andrà a finire? Il mondo di Arda finirà sotto lockdown? Oppure il misterioso vaccino trasformerà in orrendi troll tutte le belle fiche della Terra di Mezzo? Non vi resta che scoprirlo, oppure no? Fate come cazzo vi pare, tanto questa serie la paga Bezos e andrà avanti anche se non la guarda più nessuno. Cough. Ho preso l'orcovid anch'io, porco.
0: Radio 105.
14: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, lo devi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o.
1: Perché?
0: Dai, vai! Dai, vai a leccarti il c***o da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: Non mi scappa!
0: Padre, eh? Quello che affila le baionette col culo. Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché bau bau?

0: cazzo, sono un cane.
1: Ciao, nonnino mio furbissimo.
2: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scomparsi anche i ricchioni.
1: Come mai stai tremando, vecchio orso?
2: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
1: Che bello! Posso andarci anch'io?
2: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi, no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarai tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
1: Davvero? Davvero?
2: Davvero la voglia tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza! Vai da sto cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
1: Oh, grazie, vecchio orso!
2: Aia! Aia! I denti! Che dolore, porca troia! Aia! Aia! Ah!
0: Ma! Sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win!
3: Ciao, Heidi!
0: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana! Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi! Quanto ti odio!
3: Ciao, Heidi!
2: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia, denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
2: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia! Cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
2: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo! Apri la bocca per il dentista!
2: Va bene! Anche se qui sento puzza di cazzo!
1: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso!
2: Ma, Heidi! Cazzo ci fai qui? E non dovevi andare dal dentista, tu?
1: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
1: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
0: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Di che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia? Che c'ha la mamma puttana, bau, sono il cane della serie.
3: Ma... Heidi...
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: parò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Bene, bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che poi l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta, la cincilla che siamo belli. E Irma lei che è fica, facciamo fantasma, occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra!
2: Ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba, che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta le regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebi, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso ti avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà a me, cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carpongini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino ai cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino più bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka? Bene, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiate la naviglia in corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, manchino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Metti via la lata! Ma sei cagato! A cavallo, aiutami! Metti giù un pezzo, un pezzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi i calvi, Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo, che Nobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano e Maradona alla festa dello scudetto l'87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sai niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupo, Livorno, Carogna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì.
2: Però,
1: sì.
2: Quindi la sua... Quando rapporto... meridionale...
1: Certo. Non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
2: in che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè.
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. E lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale.
1: In generale, insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con
2: è vero.
3: Se mi dà
1: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh?
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: è
1: ecco,
2: di fatto.
1: È...
2: Può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permette di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson, purtroppo.
2: Dai, mettilemela fuori, tirami fuori adesso. Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh,
1: come?
2: Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì. Non,
1: allora, un cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? A che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio proprio.
1: Ecco, allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa.
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che si scandalizza lei. Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato,
3: no,
2: quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Sì, mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi, Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo. Tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io capisco. Lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa sua... questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria.
2: Ma che
3: sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, vediamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretini.
1: Ricordiamo invece, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo.
2: Cosa?
3: È una casa di
1: perché
3: riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare.
1: Certo,
2: no?
1: Stanco,
2: se
1: era
2: no
1: stanco,
2: è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: È perché era giovane, ma Michael.
1: Effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26. Non so che anno siamo,
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche, non è che non può sapere niente.
2: Ma scusa, ma tu dove vuoi arrivare adesso contraddicendomi a tutti i costi?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità è sempre
2: una.
3: Adesso
2: tu mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, è un'opposizione forte certo alla, alla posizione del signor
3: Cimbo. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provo.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: non c'è bella. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison,
1: no. Jim Morrison
2: e Crack Cobain,
1: no, no,
3: sì, e Bob Marley.
2: Bravo, scusi, vedi che lo sai anche tu.
1: Allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Allora, sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto fantasia. Spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Scibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi,
1: purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
2: pezzo di
1: merda.
2: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come mi... Salutiamo il dottor Scibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò Pagliaccio. Ancora di venire in questa
2: Pagliaccio.
3: Trasmissione perché non è possibile
1: Porca
3: parlare.
1: Porca però che palle.
2: Veramente, lei ci deve veramente...
3: Ma non c'è libertà di parola, cane. Libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco d***o.
2: Gli ha tirato fuori dalla bocca.
1: Cane.
2: Sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
2: Sì.
1: Porca m***a. Mi tolgo il corso. Misteriosissimo,
0: misteriosissimo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo scherzo radiofonico
2: più lungo della storia.
1: Dopo 8 lunghi anni
2: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
1: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
2: da Elvis Presley,
1: Michael Jackson, Johnny Depp, il demonio, Dio, Gesù, dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
2: E risorto ancora!
1: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zoo di 105. Prima che diventi cibo per vermi.
2: Cibo per vermi.
1: Un nuovo fidanzato.
2: Nuovo fidanzato.
1: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
3: Pronto?
1: Sì, ciao, sei Santina?
3: Sei tu, Alfio?
1: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Come?
1: Sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Luciano?
1: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
3: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
1: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio...
3: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
1: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
3: Al ponte di Bassano?
1: Sì, esatto.
3: Al Bassano di Grappa, qua.
1: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti, perché sei così bella e inarrivabile.
3: Dimmi.
1: E niente, mi sono...
3: Cosa ti ha detto Alfio?
1: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero, perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
3: Ah, tu vorresti conoscere me?
1: Sì, Santina. Io ho 79 anni... E trovo...
3: Tu abiti a Bassano del Grappa?
1: A Bassano del Grappa, sì, sì.
3: Scusa, e come ti chiami, scusi?
1: Giorgiano Sparapuffi.
3: Giorgiani?
1: Sparapuffi.
3: Giorgiani Sparapuffi.
1: Esatto, sì.
3: Scusi. Pronto?
1: Pronto, sì, ti sento.
3: Gianni Sparapuffi.
1: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
3: Gianni. Dimmi.
1: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o
3: Sì, guarda, io sono impegnata al concerto, come si chiama? Sere Pietro. Non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
1: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
3: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora dal 1912.
1: 1912, sì.
3: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
1: Quindi scusa, allora, Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
3: Sì, lo so, so tutto.
1: Sei un po' un troione. Ecco.
3: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
1: No, dico...
3: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
1: Sì, no, ma dico...
3: E ne ha avuto...
1: Quindi tu sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
3: Esatto, appunto, io devo stare con lui, è giusto, anche perché lui è stato qua 3 anni. Dopo ha fatto altri 2 o 3 anni, ancora che fa 6 anni. Capisci?
1: Ma tu sbagli.
3: Adesso bisogna.
1: Ma tu sbagli.
3: Fammi sentire, tu hai il mio numero.
1: Sì.
3: Io devo parlare con Pietro Seri.
1: Sì.
3: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
1: 79.
3: Scusa se te lo chiedo, perché io sono vecchia.
1: Ci manca, quanti anni hai tu?
3: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
1: Porca miseria, sei così bella.
3: E tu quanti ne hai? 20? 30?
1: 79 ne ho.
3: 79.
1: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite.
4: e quindi adesso
3: ancora in locale perché cantavi allora forse.
4: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
3: Ma tu lo conosci Aldo?
4: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
3: Ah, lo conosci allora, perché lui canta, ma non so se canta ancora.
4: Mi piacerebbe tanto poter entrare, eh? Mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
3: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una sola.
4: Mi piacerebbe tanto
3: perché
4: poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
3: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
4: parla
3: prete
4: Maron.
3: Invece, esatto,
4: sì, sì, sì, sì.
3: E facevo finta di essere prete, invece
4: Santina.
3: Non era un prete,
4: Santina.
3: E non fa niente.
4: Santina.
3: Poi mi hanno dato l'anello.
4: Santina, poi, Santina, Santina.
3: Come?
4: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremmo amarci fino, abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli sbagliando e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
3: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
4: Subito no.
3: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
4: Porca miseria.
3: E ho fatto quello che dovevo fare, il mio dovere.
4: Ci hai sbagliato?
3: Non sempre.
4: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
2: Santina
1: in love. Santina in love.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Metta anche l'intonazione. Talkful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che. Sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh?
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che sono una puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvi, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop. Invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel Jackson, che è un bel voce. Vai, invio e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zeg con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'. Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era! Sentite l'intonazione. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap. Carota di fretta. È troppo di fretta. Ma non c'è un gos per la velocità. A bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente. Basta. Che delusione. Niente, ragazzi, la cosa più semplice. Prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fare gu.
3: Calata.
1: Sì, piselle e fagioli.
2: Calata.
3: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
0: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo. Mon Genevre, arrivo!
7: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
6: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, esperienza, dai, su!
8: Papà, sei il nostro eroe!
9: Grande pappo!
10: Ehi, infatti!
11: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: No, uè! Statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
9: No, tranquillo, va! Sono il raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, mica un virus.
1: Mi lontana! Per sicurezza mi metto pure la mascherina,
9: va? Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno!
10: Ehi, infatti!
7: Dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
11: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
12: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
6: Sì, cazzo.
12: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
6: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po', sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova, ora si riprende e si rimette in forma, vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
12: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
6: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
12: No, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
6: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro e via, vai!
10: Ehi, infatti!
13: Qui Augusta 2345, Eli Soccorso Trasporto Organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
14: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
11: Figa, come il maiale, si butta via niente.
7: Dai amore, smettila, ci sentono i bambini.
15: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
7: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
15: Dai, facciamo l'amore.
7: Ma sei matto, si svegliano.
15: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi. Dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
7: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno. Poi come glielo spieghiamo?
15: Tranquilla, tranquilla, dai che c'è un barzotto, dai.
10: Ehi, fatti.
16: Cosa le porto?
17: Allora, per me e mia moglie due caffè, per i bambini due brioche e due cappucci, va bene bimbi?
16: Ok, arrivo subito.
18: Papà?
17: Sì, Pasqualino?
18: Ma la mamma la tosse?
17: No, perché?
18: Perché se no ti hai dato tante pacche sulla schiena e poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
11: Eh già, lo sciroppone.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
19: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
20: È tutto pazzo.
19: This is the zoo.
20: This
19: is the zoo.
20: Che delizia.
19: Vai, dai.

0: Daniele Brem Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo Messia? Io credo di no, che sono Meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di Squarto Grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri Squarto Graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiana non esistono, ti hanno preso per il culo, sono mi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Tene, bottana, bastarda! Mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Ah, è forte la grappa di mattina! Mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti!
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi citofonerà una donna! E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita! Io sono il numero uno! Masturbazione preterintenzionale! Ah, che è sto puzzo come di banana e scimmio grande, gigante proprio! Uno... Ah! Ah! Minchia, un gorilla con giacca e sombrero! Ah! Ah, le braccia, non mi strappare le braccia! Aia! Aia! Mi sono picchia a pugna! Aia! Aia! Prego, passa! Minchia! No! Ah! Ah! Ah! Ah! No, ti prego, il tuo culo no!
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
2: Esistono altre forme di fica nell'universo?
1: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
2: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: «Ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi». Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li

0: di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
1: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
2: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri. I rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
0: Ecco perché non esistono alieni neri. Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Lega Nordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
1: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
3: Io sono stato all'Area 52, quella accanto all'Area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. Ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e cioè, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
0: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
3: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
1: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
4: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
5: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
4: Che il fascista è lui.
1: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana. Un pianeta dove non solo non si lavano, ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
6: Radio 105. Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno.
0: Dica, cosa
1: mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Siamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, per questo quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccia dare una mano deve staccare le
0: Non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: E rientra non prima dell'una.
1: Ah, vabbè, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: Va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Sì, no, va bene, questo me lo ricordo, detto, okay. Tranquillo.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi non sono in grado di staccare, che faccio?
1: Guardi signora, non lo so.
0: E voi così procedete, così di punto in bianco, un'ora prima avvertite.
1: Il Natale quando arriva, signora, è così. Però signora, c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non esco, non so, non mi so dire. Vabbè, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi, signora. La cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia. Glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire,
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz guarda Düsseldorf, gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì, signora. Vai, Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttarazza! Yuhu, buttarazza!
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada, signora, per strada. Non l'ha sentito per strada?
0: No, io sono al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, sì. Non sono in strada.
1: Sì, ho capito, signora, che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Io l'ho sentito, però sono al telefono.
1: Ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai, Kunz.
3: Yuhu, buttarazza. Yuhu, buttarazza.
1: Pensate a Düsseldorf,
0: Sì, non capisco che ho capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho capito, ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce si piglia l'appunto. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttarazza. Yuhu, buttarazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, Düsseldorf vuol dire Gutluck, capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa sei, lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttarazza. Yuhu, buttarazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto.
0: Buttanazza.
1: Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza. Sì, va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica, come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio, quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, mi raccomando, quando sua figlia Antonio sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò si brucia o frigo o forno.
0: E gli elettrodomestici, c'è l'autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: È giusto,
1: tutto.
0: Va bene, ma forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Antonio, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cose, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo, è sicuro.
0: Però mi raccomando per l'orario, tardate il più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una, d'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie mille.
1: Arrivederci, signora, auguri, buon Natale.
0: Buttanave. Anche a lei, grazie.
1: Saluto anche Kunz.
2: Buttanave.
1: Buttanave, buttanazza, arrivederci.

0: Ragno 5. La leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E buongiorno amici e amicissimi, sempre con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo a Pavia nell'anno più o meno ai giorni nostri. Nello scorso episodio i ragazzi hanno fatto una mega festa concerto per festeggiare e celebrare tutti i successi della fattoria, isola e ascolti compresi. C'erano un sacco di ospiti illustri e un mare di gente. Un vero evento da sogno. E l'indomani, in radio...
3: Porca puttana, ragazzi, ma che evento della Madonna è stato, cazzo sbumbalumba?
4: Ngasi, scopo tutti, spacchiamo tutto, saggezza millenaria presa negli anni, nga.
3: Ormai la radio non può più non darci credito e credibilità. Andiamo a parlare con l'illustrissimo amministratore delegato della radio, Certosino con la merda. E allora, illustrissimo, come vanno le cose, nonna papera puttana?
5: Marco caro, le cose vanno bene, anzi benissimo. Dopo l'isola e la mega festa, i vostri ascolti sono schizzati alle stelle, anzi stellissime.
3: Ma ottimo, Barabba inculato coi chiodi.
5: Oh sì, e abbiamo richieste da un sacco di nuovi investitori, anzi investitorissimi. Diciamo che se non ci fosse la fattoria, questa radio sarebbe già morta, anzi mortissima.
3: Oh, finalmente, quindi possiamo fare molto di più adesso che abbiamo ripulito il nostro nome? Eh? Eh? Puttana merda cazzo?
5: No.
3: Cosa? Ma perché?
5: Marco caro, è vero che l'isola ha ripulito un po' la vostra reputazione, ma rimanete sempre coi cattivi ragazzi della fattoria, anzi fattorissima.
3: Ma ancora, porco di... Cosa dobbiamo fare di più per mostrarci al mondo con gli occhi dell'amore con cui ci guardano i nostri ascoltatori che vanno oltre alle apparenze?
5: Sai, le tue parole dolci hanno fatto breccia nel mio cuore di ghiaccio, anzi ghiaccissimo. Vi concedo di fare una campagna pubblicitaria per celebrarvi. Fate pure voi, anzi voissimi.
3: Ah sì? Grazie illustrissimo, minchia strato merda.
5: Oh sì, tanto lasciandogli fare manderanno tutto in vacca come sempre, nessuno vedrà nulla. Un milione a me.
3: Illustrissimo, io sono ancora qui.
5: Ops.
2: E così Marco e i ragazzi scrivono su una campagna pubblicitaria coi controcazzi. O meglio, Fabio, scrive una campagna pubblicitaria cazzo merda culo? Belin, Marco, amico mio, ma certo. Ecco, così è andata.
6: Ecco qua la mia idea. Noi giganteschi che ci muoviamo per le strade di Pavia, come dei Godzilla King Kong. E poi la mega scritta, la fattoria. Eccessivamente grossi. Belin, ti piace?
3: Cazzo, ma è fighissima. Facciamolo, Finocchio Barocco Barlotto.
2: E così i nostri eroi vanno a realizzare lo shooting presso Visionaria Film, via Francesco De Sanctis 32, Milano, Pavia.
7: Salve, sono il capoprogetto per questa vostra campagna pubblicitaria, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Dai, facciamo ste robe che poi dobbiamo tornare in radio a montare le scenette. Su, squilibrio mentale al cazzo.
7: Certo, dobbiamo solo farvi le foto, singole e di gruppo, e poi registrare lo spot insieme alla guest star che farà anche da voce narrante.
3: Guest star? Di chi si tratta?
7: Al Pacino, che ci teneva particolarmente.
8: Salve Marco, io vi ascolto da sempre, sai? Siete forti, cazzo merda culo.
3: Al Pacino, wow, ma è davvero assurdo. A volte non riesco proprio a credere a quello che cazzo abbiamo creato, cazzo.
2: E credici Marco, non saremmo qui a raccontarlo se no. I ragazzi fanno lo spot che in onda è veramente una bomba.
8: Se pensi che la radio sia tutta uguale è perché non hai mai ascoltato la fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Qui le regole saltano, le risate esplodono e i rutti volano. Ma è proprio per questo che sono i cazzo di numeri uno. La fattoria di Radio Norba, eccessivamente grossi.
2: Ed oltre a quello, con le foto dello shooting realizzano dei mega billboard, cartelloni pazzeschi che intasano tutte le città del mondo, che New York puoi proprio succhiarci i cazzi. Cartelloni fantastici dei quali, senza alcuna ragione, viene rimosso Maggioni, ma vabbè.
3: E allora, illustrissimo, te rischi che pensi mi, Pirletta?
5: Ah, porca troia. Bel lavoro, Marco. Dai, tanto i brand non lo vedranno, no?
2: E infatti, come direbbero nella legge di Murphy, no, quei cartelloni non li ha visti nessuno, a parte tutto il cazzo di mondo. La risonanza è gigantesca e arriva anche ai piani alti di una nota holding che non possiamo nominare. Avete capito chi, no? Quelli dei film per famiglie, musical, animali parlanti, su, il topo con le orecchie tonde, dai. Ecco, il billboard viene visto anche da loro e nei loro uffici si crea del subbuglio.
9: Presidente? Presidente? Sono comparsi questi enormi billboard della fattoria di Radio Norba.
10: La fattoria di Radio Norba, eh? Oh, sì, ne ho sentito parlare. I cattivi ragazzi.
9: Ma questi sono cattivi veri? Non come Giafaro, Capitan Uncino?
10: Vediamo se potranno tornarci utili. Chiama subito questo Mazzoli.
3: Pronto, cazzo merda?
10: Pronto, signor Mazzoli? So bene che riconosce la mia voce.
3: Santo cazzo, certo, tu sei Topol...
10: Non dire il mio nome, non abbiamo i diritti. In ogni caso, vi andrebbe di venire a qualche nostro evento e premiere?
2: Che collaborazioni stanno nascendo? Chi lo sa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.
11: È gnagno 5 che è gran fidata.
12: Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
14: Disco retto.
15: Se fossi mia.
14: Disco retto.
15: Io ti legherei. Ti innamorerai.
14: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto senti, manto, quella dolce, dolce emozione che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata criminala. Cara criminala, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banane al processo di Lele Mora. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiormente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero a Forum e stavo contando i sassolini nella bagiana di Rita dalla Chiesa, quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra prima della tua deposizione al processo sul Ruby Gate. E in quel preciso istante capii che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la cappella col martelletto. Dicevo, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per entrare alla Corte di Cassazione devi avercelo almeno 28 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa a quattro con Ghedini e il plastico del cazzo di Bruno Vespa. Che dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio dedicarti questa canzone. Disco re, la tua dolce musica nel cuore.
16: Elena, Troia, città mia. Elena, quanto ti ho amata. Elena. Elena, un solo nome tu hai. E Troia, la mia città. Amore mio. Elena.
14: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata criminala, che continua così. Già, cara criminala, siamo davvero stati bene insieme. Purtroppo la nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana è così lenta che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi e io non sono tagliato per le storie a distanza. Per questo ti chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai, con affetto, tuo avvocato. PS. Lo sapevi che Bruno Vespa ha un grosso neo che gli ottura la cappella? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Felicità e guardarsi nell'ano e volare lontano la felicità. La cappella innocente in mezzo alla gente la felicità. E sdraiarsi sul pino aspettando.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capito?

0: Bagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, ragazzacci, ad ascoltare le mitiche origini dello zoo. Pavia, anno più o meno ai giorni nostri. Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
3: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
4: Inga, sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Inga, magia.
3: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
2: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
3: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
5: Ma certo! Di che cosa hai bisogno?
3: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
5: Il presidente?
3: Sì, Topolino.
6: Non dire il suo nome!
5: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
7: Stava per pronunciare il mio nome.
3: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
7: Ah, Mazzoli, vieni nel mio ufficio.
3: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardaland e mio zio Prezzemolo, quindi...
7: Basta, non me ne frega un cazzo, siamo qui per parlare di affari.
3: Mi scusi.
7: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
3: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però. Ehi, ora ho fatto l'isola. Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone. Yuppie! Ma vaffanculo, merda froccio ictus.
7: Oh, sì. Questa è la dura realtà, ragazzo mio. La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso. Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo.
3: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
7: Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
3: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
7: Ho quasi 100 anni io, eh? E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
3: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, eh? Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
7: Zitto!
3: No, mi scusi, puttana stronzo minchia.
7: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
3: Beh, questo è un bene?
7: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
3: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, pirla salsarosa?
7: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
3: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzo l'ambrutto?
7: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda!
3: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
7: Esatto! E questo riflette sia i cambiamenti culturali, sia le esigenze commerciali. Quindi ti dico, Marco Mazzoli, volete partecipare a dei nostri eventi?
3: Ma certo che sì, caga sberla al firmamento. Però ho solo un dubbio.
7: Che sarebbe?
3: Ok evoluzione, ok trasformarsi, ok ripulirsi. Ma rimaniamo la fattoria di Radio Norba. Conviene farci presenziare alle premiere di Dumbo o Bambi, mannaggia l'Uruguay?
7: Beh, possiamo iniziare da un prodotto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
3: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
2: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
3: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, catafalco merda troia.
4: Eventi. Dai, andiamo. E mi porto pure delle caramelle speciali in ca.
2: E chissà che cazzo combineranno all'evento, ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate. Proud to be nyan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party!
2: Fifufagafi! Io sono ancora qua! Già! Come ogni

0: Se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore sia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, Fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta. Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo,
0: baby! Ok, ok, allora

0: Lo Zoo di 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
1: Sei venuto.
3: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
1: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il culo?
1: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attacca al Cats! Oggi ci divertiremo da matti! L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatta!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io per esempio ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatta!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatta!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
3: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti!
4: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
3: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: Ah, la scuola! Che bei tempi! Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici.
3: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo.
7: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo.
5: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill. Andate ad investigare.
7: Forza, vecchiacci, andiamo.
2: Turbo Boomer! E turbo rapidi, Turbo Boomer, vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
8: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
9: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
8: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
9: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalí, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale ispirando molte delle sue opere.
8: Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, un'altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
10: Io lo so, prof!
9: Zitto, tu!
11: Capra ignorante!
10: Ah, scusa, Luigina, vai tu!
9: Eccomi, prof, io lo so! Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
8: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallar, però!
9: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
8: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
9: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti... Andate in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
7: Qualcuno ha detto la cinghia?
8: Eccoli! Loro sono i potenti! Turbo
4: Boomer! Oh, ma quanti bei bambini! Salve, stelline belle!
10: Salve, Turbo Boomer! Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno!
3: Ma cosa stracazzo? Un disegno coi pastelli a cera! E quindi?
10: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride!
3: Ma trovati un lavoro! Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando! Altro che pastelli a cera!
8: Scusate, signori, ma perché siete qui?
7: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
3: Siamo qui per questa piccola secchiona
9: Cosa? Io? Perché?
7: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
9: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
3: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
9: No. L'intelligenza.
3: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una grappa barricata a Natale. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi. E voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
7: Che parole potenti, sapientina.
4: Sai questo cosa significa?
9: Che sono una bambina molto intelligente?
7: No, Tusetta, che dite siete una astrologa?
3: Prendo la cinghia!
2: E con una cinghiata antistregoneria, i Turbo Boomer danno una grande lezione alla piccola Demiurgo Maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
9: Già, grazie Turbo Boomy! Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale! Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora! Ma però a me mi interessa poco, io voglio sfere e basta!
11: e basta.
9: India, anche se ho 8 anni, minigonna e top, vado in discoteca a ballare.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice "Arigato" e lei risponde "Gracias". Capita? Perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, e cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America e l'americana, c'è cioè questa americana, questa americana è una puttana obesa e muore, porco di...
12: Turbo Boomer! Radio 105.
13: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace!
14: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
13: Minchia come ci piace!
14: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore, non lo so se sei capace.
13: Minchia come ci piace!
14: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
13: Minchia come ci piace!
14: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
15: The 105 Zoo.
16: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
17: Tutto il resto è gioia.
18: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
19: è un argomento proprio, veramente, di grande livello.
18: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
19: Onestamente, Mimmo Lucano si vede i cazzi sua.
18: Come, sei fatti i cazzi suoi, dici?
19: Onestamente, è stata una brava persona.
18: Quindi tu sei dalla sua parte?
19: Io si maritano i riacesi.
18: Si maritano i riacesi?
19: Io si maritano.
18: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
19: Ma certo che sì, parola d'onore.
18: Cioè, tu se il sindaco veniva da te, Ciccio, ti diceva Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
19: Se non ero sposato, sì.
18: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
19: Libero, liberatelo.
18: Liberate?
19: Come diceva, sì, Alberto Tozzi, da, come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
18: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie Ciccio, dai.
19: Liberatelo.
18: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Saverio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
20: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua. Ma che è? Sta,
18: quindi è una testa di cazzo?
20: Una grandissima testa di cazzo, ci aggiungerei, porca troia.
18: Perché? Dica.
20: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
18: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
20: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
18: sì,
20: casa mia.
18: Lei però non è un rifugiato, anche
20: io
18: se...
20: Sono un coglione, diverso.
18: Lei è un coglione?
20: Sì, abbastanza.
18: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
20: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da me.
18: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
20: Certamente.
18: A cominciare da? Dica.
20: Dai cinesi,
18: prima i cinesi, poi?
20: I negri.
18: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
20: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
18: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
20: Ho sbagliato, dai.
18: Sì.
20: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
18: Sì.
20: Però io non è che ci ho scritto in faccia, sto romano, invece vi va e
18: però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
20: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
18: lei
20: sotto.
18: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
21: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
18: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
21: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
18: Non ho capito, abbiamo?
21: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
18: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
21: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. gli ha detto questi Mau Mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
18: Sì.
21: Che cazzo di problema ha fatto?
18: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
21: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
18: Mettiamo i negri nei paesini di montagna, così li ripopoliamo e non
21: ma
18: li lasciamo.
21: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce ne non sono in montagna, ce ne da tutte le parti.
18: E in culo la legge però, in culo la legge.
21: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio.
18: Ciao Raffaele, ciao.
21: Polizia che sono al telefono.
18: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
0: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
18: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
0: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
18: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
0: Ogni giorno.
18: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Quali possiamo chiamare?
0: Non lo so, sono fedifraghi.
18: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
0: È un ladro.
18: Un ladro, sì, un testa di?
0: Di cazzo.
18: Una testa di cazzo, un sacco di?
0: Ah, di letame.
18: Di merda, di merda. Un figlio di?
0: Ah, buttanazza, certo.
18: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, vada fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano, dai.
11: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
18: Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
11: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di invece, nigeriana di quelle pone.
18: E invece tua moglie ti ritrovi?
11: E mia moglie è un gesso.
18: Come un gesso?
11: Sai quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
18: Sei una persona molto saggia, Lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
11: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo freddo.
18: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, Puzzone.
11: Sempre, sì, Puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie. Ciao,
18: Lupomane. Ciao. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: però facci di culo! Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna, Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova, dopo mesi e mesi di attesa, fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo, ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno, mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancati.
1: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi l'email così verifico col notaio, gli giro l'email.
2: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
1: No.
2: Quindi è stato da venditore ad acquirente.
1: Esatto.
2: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
1: Sì, ma non è, come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato questi immobili.
2: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, al termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emersa un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
1: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
2: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. Avete già provveduto al trasloco?
1: Certo. Ho capito. Facciamo così, allora, per risolverla, se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore, così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non mi ha, non lo so, non, in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
2: Ma cioè... guardi, per esperienza personale, il perito che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponda a quella sulla cartina.
1: Ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi ma, non penso che no, ma l'impianto questo, elettrico.
2: Ma no, ma scusi, ma questo non può essere successo.
1: Perché no? Come no? Tutti i documenti.
2: Ma non può, mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito, no, devono trascorrere almeno 5 anni.
1: Ok, no, allora ho sbagliato, non lo so, comunque sto andando in tilt veramente.
2: No, ma guardi, la mia opinione
1: per un mancamento veramente.
2: Beh, si sieda con calma, la risolviamo, sono qua apposta e sono...
1: Grazie.
2: Nel senso,
1: no,
2: lavoro...
1: No, ho 27 anni, cioè.
2: No, certo, ma mi rendo conto della cosa, sono dei truffatori.
1: No, non lo so, guardi, le sto dicendo una cosa che non so.
2: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
1: A quanto ammonta la penale?
2: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
1: Capisco.
2: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere